0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quale saggezza puoi trovare che sia più grande della gentilezza? Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La grande pace si trova nelle piccole faccende. Jeffrey Chaucer.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: Ivia, già, con Vista Frisia.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi non ride mai non è una persona seria. Friedrich Chopin.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La più grande scoperta della mia generazione è che l'uomo può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio atteggiamento mentale. William James.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La ragione non conosce le ragioni del cuore. Blaise Pascal.

0: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: Un viaggio tra suoni e pensieri.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il talento sta nelle scelte. Robert De Niro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non conta da dove vieni, ma dove stai andando. Ella Fitzgerald.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Preferirei essere cenere che polvere. Preferirei che la mia scintilla bruciasse in una vivida fiammata, piuttosto che fosse soffocata da arida putredine. Preferirei essere una superba meteora, ogni mio atomo esploso in un magnifico bagliore, piuttosto che un sonnolento e perseverante pianeta. La giusta funzione di un uomo è di vivere, non di esistere. Jack London.

Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue

0: cose in ordine. Beh, fate sì, bene. Va. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi, come è andato le réveille de Roi?
0: È mercoledì, quindi è mercoledì sempre positivo, inutile che stiamo a girarci intorno. Siamo nel famoso giorno collinetta, non ve lo stiamo a dire tutte le volte, perché ormai è una lezione che avete imparato. Tu invece hai dormito tutto a posto?
1: Beh, devo dire di sì. Bene. Sì, sì, i miei vicini di casa non c'erano partite ieri sera,
0: no,
1: giusto?
0: Pensavo avessi segato la legna come faccio io ogni tanto, quindi svegli tutto il vicinato, no?
1: Tu scherzi, ma io con un'ascia in mano posso fare magie. Non lo si direbbe, eh?
0: Allora, buongiorno, ben arrivati a Caffè con te. La puntata di oggi c'è sì. Mattia Brena, che
1: eccolo.
0: È mercoledì. Ci abbiamo presente, preciso. E
1: ieri già aveva i capelli sparati, non so se hai fatto caso.
0: Non ci avevo fatto caso.
1: È una roba proprio in piedi, tutti qua.
0: E posto scudetto, secondo me, qualcosa legato al calcio.
1: Ma perché mi devi ricordare questa? Ma è Atalantina.

0: Torino lui ci tra l'altro.
1: Per quello appunto tutte le altre squadre rimangono tanto di capello. Allora partiamo con la nostra grande musica, poi iniziamo un po' di notizie per scaldarci. Dalle 6 ricordiamo gli amici di TG Con 24.
2: Dai, Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ci trovo.

0: Partirei subito parlando di salute questa mattina, perché ci sono notizie che arrivano dal mondo della scienza che noi ultimamente abbiamo un po' trascurato, ammettilo.
1: Sì, però per la famiglia reale inglese, quindi avevamo delle motivazioni più che valide.
0: Ma infatti io non ho detto nulla, perché davanti ai Windsor ci si inchina, no? C'è l'inchino. Parliamo invece di scienza, di questi studi che confermano una di quelle cose che sono apparentemente scontate.
1: Allora, intanto il campo è musica e digestione, che sono due cose in realtà in cui noi due siamo tripla classe A fenomeno. Possiamo dirlo
0: proprio. No, abbastanza tranquilli.
1: Nessuna remora.
0: Si viaggia veloci, ecco.
1: A quanto pare ascoltare musica fa bene alla digestione, perché agisce direttamente sul sistema nervoso parasimpatico.
0: Che parasimpatico, eh?
1: Pareva simpatico. Allora, riduce i livelli di cortisolo, che sappiamo tutti essere l'ormone dello stress, e favorisce, dicono, uno stato di rilassamento profondo necessario per tutti i processi gastrointestinali.
0: Fra l'altro, la cosa interessante di questi studi è che non è solo quanto mangiamo e ovviamente quello che mangiamo, ma anche come lo mangiamo, perché la musica aiuta anche durante il pasto ad avere un ritmo costante, quindi favorire già dal momento in cui si ingerisce il cibo il processo digestivo.
1: Ricordiamoci poi che dovremmo mangiare lentamente. Io questo non l'ho mai imparato in 43 anni, non ce la faccio proprio.
0: Io ho dovuto impararlo, credi.
1: È difficile, io ho abituata ad ingurgitare cose così a caso, invece insomma anche quello contribuisce, però si sa che la musica con gli hertz, poi anche lì bisognerebbe entrare con tutti i numeri in base agli hertz, ci sono delle parti del nostro corpo che entrano in risonanza con la musica, e io a questa cosa ci credo.
0: E infatti c'è questo che viene chiamato scientificamente l'effetto placebo positivo, cioè un ambiente sonoro migliora l'esperienza sensoriale, cioè gusti il cibo anche meglio, che è un consiglio secondo me di provare a fare pranzo, per esempio colazione con Radio Monte Carlo.
1: Oppure, sì, l'abbacchio, vi piace, ascoltatevi Ennia nel frattempo, no? Mentre mangi l'abbacchio.
0: L'abbacchio perché ti abbacchi, proprio dici basta, non ce lo posso
1: fare. È il primo che mi è venuto in mente a quest'ora, non so perché.

0: Alimenti Poltirollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
4: Prossimamente live, in concerto.
5: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
4: Infoline, bluenotemilano.com.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Quanta gente che mangia a ritmo di Radio Monte Carlo, e infatti vedi hanno tutti delle digestioni, degli stomaci di ferro.
1: Proprio,
0: poi soprattutto se a colazione ti fai un abbacchio come consigliava prima Laura Ghislandi ti svolta la giornata.
1: Scusami, ma tu non hai mai fatto colazione per esempio con la pizza rimasta?
0: No,
1: a parte che la pizza fredda è una delle cose più buone del mondo, io non la sto neanche a scaldare. Però non ti è mai capitato alle 6 di mattina?
0: Ti sposo in pieno.
1: Vero?
0: Non so se ho mai provato l'abbacchio, però insomma l'agnello sicuramente sì. Allora, pronti per le previsioni del tempo?
1: Gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo e vi dico anche di non uscire da casa senza l'ombrello, oggi servirà. La giornata sarà nuvolosa ovunque, avremo piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest, in Triveneto e in Toscana. Questo pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati, meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Anche per il Principato di Monaco avremo piogge e possibili temporali, con massima intorno ai 17 gradi, venti deboli o moderati. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Grazie, ovviamente torniamo seri, gli amici di meteo.it che ritroveremo qui su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora. No, stavo pensando se anche a loro proporre l'abbacchio la mattina, tanto anche loro cominciano prestissimo.
1: A me la colazione dolce non dà quella soddisfazione lì.
0: Va bene, andiamo un po' di musica a questa novità. Signori, Jungle con Carry On. No.

0: E allora, non contenti, torniamo a parlare di salute, perché ha entusiasmato il tema dell'abbacchio la mattina a colazione, mangiato a ritmo di musica di Radio Monte Carlo, peraltro.
1: Beh,
0: si digerisce meglio.
1: Coordinare il corpo, comunque, d'armonia in generale.
0: Allora, nuova ricerca scientifica che ci spiega, guarda caso, che musica, passeggiate e un buon caffè possono rendere la vita più felice. E questo si traduce in questa tendenza che si chiama micro joys.
1: Sì, il caffè se lo bevi in Italia, perché già va in Spagna o in Francia ti viene un po' da piangere per quanto riguarda il caffè, sinceramente.
0: Troverai altri sostituti per metterti comunque in gioia.
1: E lo dico io che non ho mai bevuto un caffè nella mia vita, peraltro, cose riportate. Qui invece ci fermiamo su quelle piccole azioni quotidiane che in realtà ci fanno stare bene, cioè non c'è bisogno di andare a ricercare dei gesti enormi per...
0: Sì, che stacco tutta la settimana, tutto il weekend.
1: Beh, oddio, allora,
0: fa schifo,
1: Le emozioni positive che arrivano dei gesti enormi non è che le buttiamo proprio via.
0: Però bisogna accontentarsi, non è che tutto il giorno, tutta la vita puoi stare in vacanza. Quindi.
1: Però, esatto, abbiamo un ritorno emotivo, perché comunque emotivo barra magari un po' di ego, aggiungerei anche, ma è l'ego buono. Cioè quando si fa una buona azione, comunque anche noi ci sentiamo meglio. È un po' come quando qualcuno si innamora di noi.
0: Che bello.
1: Ci sentiamo subito migliori magari di quello che siamo, e pensa che il nostro atteggiamento cambia in base a quella cosa lì. Cioè diventiamo davvero più buoni.
0: Lo so. Peccato queste sensazioni averle lasciate nel passato. Mamma mia, vabbè, piccole azioni quotidiane, come diceva Laura, aumentano il nostro benessere. C'è stata una ricerca dell'Università della California che dice che il 26% degli intervistati, un bel numero, 22.000 è il campione, insomma, il benessere arriva da piccole emozioni quotidiane che migliorano, fra l'altro, vari elementi della propria vita, cioè la qualità del sonno, anche come si... vive proprio la giornata, perché sei soddisfatto anche delle tue relazioni.
1: La relazione con se stessi, amici, che è la prima che dobbiamo curare, mi raccomando.

0: quanta gente per esempio passeggia al mattino, vedi quanti ne abbiamo di ascoltatori con le cuffiette che ascoltano Caffè Latte con Te.
1: Ha ragione però Dario, è una delle gioie quotidiane anche nel far l'amore. Cioè non potevo non essere d'accordo con lui, ecco.
0: Io mi astengo.
1: Ma dal farlo
0: o
1: dal... Beh, insomma.
2: Buongiorno. Caffè Latte con Te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con Te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99€. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Umbria Jazz.
8: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Potevamo chiudere oggi che abbiamo parlato di benessere, felicità, piccole gioie, parlando di chi in questo momento vive una gioia e in casa Windsor ci regala, credo, non più l'erede, perché non so se sono usciti dall'elenco quello
1: di successione. Beh, il padre sicuramente.
0: L'hanno escluso a forza.
1: Eugenia o Eugenie, che dir si voglia, invece lei e la sorella hanno mantenuto il titolo di principesse.
0: Che li tengono un po' lontani dalle cerimonie pubbliche, però piano piano magari si riabilitano. Nel frattempo
1: credo che non vivano più neanche in Inghilterra loro, che abbiano scelto. Una sicuramente si è trasferita in America. L'altra ho il dubbio, dovrei andare a cercare.
0: Come si dice in questi casi, vive a cavallo fra Londra e New York, che poi vuol dire che vivi in mezzo all'oceano. Allora,
1: la famiglia reale a cavallo non è mica male. Cioè, loro a cavallo ci stanno per
0: stamattina
1: forza.
0: Proprio, voglio dire, abbiamo ingoiato autori spalmati sul pane. Allora, è Eugenie di New York.
1: Sì.
0: È in attesa.
1: È in attesa del terzo figlio. Ha pubblicato sui social, ormai passa tutto da lì, questa bellissima foto dei due primi figli. Sì. Con questa ecografia in mano, quindi ora
0: foto
1: non c'è
0: tenera,
1: più dubbio.
0: Comunque, cioè, molto tenera la foto, anche perché appunto ci racconta di questa attesa. Fra l'altro i figli si chiamano August Ernest, volevo solo dirlo perché nomi normali no. La previsione dice che per il 2026 comunque arriverà questo nuovo pargolo in casa York. Non so
1: estate.
0: Se poi estate. Quindi festeggeremo, poi faremo un brindisi sulla spiaggia.
1: Sì,
0: tu che sei il numero 86 mi sembra, nella linea di successo, poi scali.
1: Io aspetta, sono 2000 mai.
0: 2000 mai.
1: In successione proprio non...
0: Mi accodo anch'io, guarda, 2000 mai e uno.
1: Però nella famiglia Ghislandi sono la primogenita, che si sappia.
0: Ma il regno Ghislandi con tutto quello di Windsor, raga.
1: Ghislandum.

0: Comunque ci tenevo a dire che anche della parto, scusami, dell'attesa, della dolce attesa di Eugenie de York è stato informata anche Sua Maestà, che si è detto molto deliziato dalla notizia. Comunicato ufficiale.
1: Allora,
0: no,
1: sì.
0: Era per chiudere tutto il cerchio, con così chiudiamo con gioia la prima parte di Caffè Latte con Te, ne abbiamo una seconda.
1: E lì saranno un po' meno gioie, ma tanta verità, fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, è presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde ad un definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde ad un

0: Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
1: Alcuni sono fatti per stare insieme.
0: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
2: Questo killer non sbaglia mai.
0: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Buon mercoledì da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi avremo nuvole ovunque con piogge sparse su quasi tutto il centro nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord ovest, in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna. Venti moderati, meridionali o di scirocco su gran parte del centro sud delle isole. Temperature senza particolari variazioni. Per il Principato di Monaco tempo instabile, con piogge e possibili temporali, massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, sono segnalati 7 km di coda per un incidente, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato lungo la carreggiata poco dopo la galleria Croci. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla stessa autostrada, coda di un chilometro ma per traffico, tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla 6 Torino-Savona viene segnalato un incidente allo svincolo millesimo verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 2 via Cassia, che collega Roma a Firenze, chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Stringiamoci tutti insieme oggi, perché con questa giornata di
1: stringiamoci a corte, direbbe sì. Qualcuno.
2: Anche perché non fa caldo, la temperatura è scesa.
0: Ma dai, Monica, non fa caldo. Guarda che abbiamo avuto delle giornate ben più fresche. Adesso io esco sempre uguale la mattina, non è che poi sia tanto freddo, solo la pioggia c'è, dai.
2: Vabbè, insomma, c'erano 13 gradi e mezzo.
0: Di nuovo, 13 gradi e mezzo sono
1: freddo. Non la vede che è in Loden, scusi, non l'ha visto.
0: Tutta intabarrata anche oggi, vabbè. Qui da noi piove, non so dalle vostre parti, vabbè, ce ne faremo una ragione, ma appunto staremo tutti vicini vicini. Buongiorno Monica Sala.
2: Ci scaldiamo tutti assieme. Buongiorno Davide Ventini.
0: Il 6 di maggio. Buongiorno Stefano Andrea.
3: Ciao a tutti.
0: E buongiorno D'Andro Mercucci.
4: E buongiorno anche da parte mia.
0: C'è Mattia Brena come sempre in regia, c'è Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini a centralino.
2: Ci siamo tutti.
0: Noi ci siamo tutti, voi ci siete, battete un colpo amiche e amici di Bonjour Bonjour con noi fino alle 10 su Radio Monte Carlo. Elton John, Crocodile Rock.

0: ha beccato pure la nota. Scusa, non sì, fate sì, quella faccia.
1: L'hai beccata.
2: Pensate non l'avesse beccata. No.
1: Ma d'altronde lo sappiamo che il suo grande desiderio è quello cantare. Prima o poi di incidere un disco.
0: Crocodile Rock con Elton John. Io spero che anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo se la siano cantata. Chi se ne importa se non è che stonata.
1: Mette di buon umore, dai. Fa parte di quelle piccole gioie quotidiane. Brava. Che ti rendono serene, perché no, anche un po' felice.
0: È un po' di giorni che parliamo di piccole gioie. L'altra mattina abbiamo affrontato il tema perché l'Università della California ci ha detto che la vita è bella se si fanno queste piccole cose, se ci si concentra su quelle, ci si accontenta di quelle, tipo farsi il caffè la mattina.
1: Ma attenzione, non l'ha detto soltanto l'Università della California, ci sono degli esempi concreti proprio nella vita.
0: Ieri ci sono stati i funerali di Alex Zanardi a Padova, momenti di grande commozione, e il figlio a un certo punto ha preso il microfono e ha raccontato chi era il papà e come riuscisse a tirar fuori la grinta, la voglia di vivere, nonostante gli incidenti che avesse avuto, nonostante la perdita degli arti inferiori. E ha detto lui tutte le mattine trovava gioia dal farsi il caffè quando si svegliava, una piccola gioia quotidiana. E poi ha aggiunto questo:
3: non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose, e quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.
0: Questo è il figlio di Alex Zanardi.
1: Nicolò si chiama. Sì.
0: Per avere una vita meravigliosa. Quanti di noi possono dire ho una vita meravigliosa? Quando uno ci pensa, ti chiedono la tua vita com'è, difficile che uno risponda così. Eppure pensa un po', lo diceva Alex Zanardi, con tutto quello che gli è successo, possiamo dirlo anche noi.
1: E questo è riuscito a trasmetterlo non soltanto al figlio, ma a tante persone che ne avevano bisogno.
0: Proprio così.
2: Trovare la meraviglia, appunto, nel quotidiano, nelle piccole cose. Nicolò Zanardi, che oramai è un uomo a quasi 30 anni, 28 anni, lo ha augurato anche a se stesso: spero di essere così anche io, spero di avere una vita così.
0: E pensate che lì in chiesa, se avete visto le immagini, c'erano anche tutti gli amici e, se vogliamo, allievi di Alex Zanardi, che nel tempo con gli sport paralimpici si era concentrato su quelli, aveva creato una rete anche di altri atleti, tutti molto giovani, disposti in cerchio in carrozzina, hanno ribadito: capitano, mio capitano, la corsa la continuiamo noi. E mi commuove di fronte a queste cose.
1: Momenti troppo emozionanti.
0: Proprio così, perché la vita talvolta è ingiusta e lo vediamo tutti i giorni, no?
1: Talvolta, quasi sempre.
0: Però trovare la forza per andare avanti in certe situazioni davvero è da esempio di fronte a questi atleti.
2: E Zanardi è sicuramente stato un esempio per tantissimi e continua a esserlo.
0: Senza dubbio.

0: Jazz, una canzone davvero molto molto attuale, perché è un chiaro manifesto contro le guerre, e di questo periodo ne abbiamo veramente tante, tantissime in giro, che non sappiamo neanche come finiranno.
1: Ormai con tutto quello che sta succedendo, altro che accontentarsi delle piccole gioie. Ogni tanto bisogna dire: meno male che sulla mia testa non passa niente.
2: Beh, perché... anche questo a suo modo è una piccola gioia.
1: Certo, come no. 7.14, 7 su Radio Monte Carlo, buongiorno a noi. Si parlava giusto di piccole gioie anche oggi, di piccole cose che ci possono svoltare la giornata. Monica, tu dovrai comprarti sta macchina. Dopo i sedili che ti fanno i massaggi, ce l'hai già sulla macchina?
0: No, infatti è una cosa, cioè, devo assolutamente recuperare. Cioè, il sedile che ti massaggia la schiena c'è già, ma adesso è in arrivo un'altra goduria pazzesca.
1: Un upgrade, pure il poggiatesta massaggiante. Poggiatesta, che diciamoci, sulle macchine sono scomodissimi, perché o ti si pianta a metà del collo oppure devi tirarlo su, e non è che sia sempre comodissimo.
0: Cioè, oltre a scoccare i viaggi, adesso ti lamenti anche della comodità del sedile del poggiatesta.
1: L'altro giorno ero in macchina insieme a Rosaria Rena e altri colleghi. La stessa Rosaria si lamentava di questo poggiatesta che le si piantava sul collo, non riusciva a tirarlo su, mi sono dovuto prodigare, perché altrimenti...
2: Ricordiamo che in teoria il poggiatesta serve anche per ragioni di sicurezza, cioè non è che deve sentirsi come sulla poltrona di casa, lentini.
1: Però se fai un viaggio lungo stai pure scomodo. No. Meno male che adesso arrivano questi che ti fanno il massaggio con tanto di aria calda, che ti fa proprio una sorta di... ti avvolge. Sì, esatto, come se fosse una sciarpa calda per sciogliere tutte le tensioni
2: anche
1: sul collo.
2: Delle ditine che escono e ti fanno... ti toccano lì sulla collottola.
0: Cioè, ma ti addormenti con un massaggio del genere? Non puoi farlo certo mentre guidi, cioè ti rilassi talmente tanto che poi non guardi
1: tu
0: neanche più la strada, dai.
1: E sei lì, inizi a fare le fusa come i gatti.
0: Incominci a dire che codurghia.
2: Poi uno ti taglia la strada e tu non sei neanche arrabbiato, fai sì, lascia fare, tanto io ho il mio poggiatesta.
1: Quello sarebbe soltanto un grande vantaggio, così la gente per strada sarebbe meno stressata.
2: Un po' meno nervosi,
1: esatto.
2: Dice.
1: Esatto. Comunque sì, pare che siano pronti ad arrivare, per adesso soltanto su un modello Mercedes.
2: Ah, strano che non le montino sulle utilitarie da
1: sul pandone
2: da 6.000 euro.
1: Perché no, magari.
0: E deve essere un optional molto costoso questo.
1: Vabbè, tanto, mai appena cambi macchina, sì. Infilaci anche quella.
2: Una volta che te la pigli full.
0: Certo.
1: Un bel massaggio cervicale antistress non a prezzo mentre sei lì e stai guidando.

0: Forza, forza, che magari grazie a loro esce un po' di sole. Casey and the Sunshine Band su Radio Monte Carlo e That's the Way I Like It. Molti dei nostri ascoltatori sono interessati a questo nuovo poggiatesta massaggiante che Mercedes ha lanciato su alcune sue auto. Dicono che ha il meccanismo simile a quello dei rani antistress elettrici.
1: Ce l'ho. Ah, bello.
2: Nonostante abbia questo nome, io ce l'ho, ma non è però elettrico, è manuale.
3: Ma infatti io manco sapevo esistessero quelli elettrici.
0: Sì, ci sono quelli elettrici, si possono comprare online, sappiatelo se volete, perché così tu attacchi e fa tutto da solo. Però adesso l'hanno appunto inserito in questi poggiatesta, quelli della Mercedes. Promettono di coccolare le persone che salgono in auto, preservarli da stiramenti muscolari, affaticamento, mal di testa, grazie a un sensore, senti bene Monica, che rileva l'altezza e la posizione della testa dell'occupante, regola il meccanismo di massaggio nella posizione perfetta, spunta un piccolo braccio che può ruotare, si muove e vibra autonomamente.
2: Posso dire una cosa, non potrà mai sostituire il massaggio manuale.
0: Vabbè, però ti puoi accontentare adesso.
2: Cosa.
0: Vuoi lo schiavetto in macchina che mentre guidi ti fa il massaggio?
3: Va anche detto che sembrava l'inizio di un film horror, Lentini. Esce un braccio dalla macchina e ti avvolge. Qui è un attimo che questo braccio si ribella e capita un disastro.
0: Ho capito, non vi piace questo poggio a testa massaggiante.
2: Ma non lo so, è una cosa che non prenderei, devo essere sincero.
0: Poi però se la provi non torni indietro, secondo me. Quindi meglio non provarla.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Antonello Venditti a Radio Monte Carlo, quante volte ha detto ti stai innamorando? E io ve lo auguro a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, innamoratevi, lasciatevi andare.
1: Ma guarda, come diceva un altro grandissimo cantante, ci si può innamorare di qualsiasi cosa, di un cane, di una borsa, di tante cose, per cui...
0: Perché succedono due cose diverse quando ti innamori: o mangi troppo perché sei innamorato, oppure ti si chiude lo stomaco perché senti le farfalle e non mangi più niente, praticamente fai dieta.
2: Ma infatti la leggerezza dell'essere, e chi è più leggero di un innamorato? E infatti
1: beh guarda Stefano, non è mica vero, perché se poi tu puoi essere innamorato ma magari neanche del tutto corrisposto.
2: No, lasci fare, mangi quando ti lasci.
1: No, a me succede di mangiare sempre e poi però quando ti lasci
2: allora non è vero amore.
1: La voragine,
0: non ti sei mai innamorato.
2: Comunque, guarda caso, oggi sapete che giorno è?
1: È
2: l'International No Diet Day, il giorno senza dieta, giornata proprio mondiale.
1: Beh, è una giornata molto interessante, istituita addirittura negli anni 90 per dire no alle diete estreme e accettarsi per quello che si è, il proprio corpo, finalmente.
0: Certo, è certo, serve proprio per dimenticare questa ossessione del peso, accettarsi, anche perché tutti questi social ci fanno sempre vedere delle persone meravigliose in linea.
1: È la nostra giornata, visto che di diete qua ne parliamo e non ne facciamo
2: mai. Del 92 non l'avevo mai sentita questa giornata, lo imparo oggi.
1: Chi c'è a quest'ora della mattina?
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
0: Oh, qual buon vento. Buongiorno professor Barbero, ma lei che cosa c'entra con le diete?
3: Che esagerati.
1: Cosa?
3: Addirittura una standing ovation.
1: Ma chi gliela fa?
3: Grazie. Ma non merito tanto.
1: Guardi Barbero, che non le abbiamo fatto proprio niente.
3: Gli autografi però più tardi.
1: Anche.
0: Ecco. Ma quegli autografi.
3: Dunque, devo correggere una vostra affermazione. La prima giornata internazionale senza dieta non ebbe luogo nel 1992,
1: certo,
3: come da voi erroneamente affermato, ma bensì il 6 maggio 645.
1: So già cosa sta per dire Barbero.
3: E ovviamente siamo in pieno periodo dei long,
4: Longobardi.
3: Bravissimi.
1: Certo.
3: La vostra bramosia di sapere è pari solo al vostro entusiasmo.
1: Appunto.
3: Ma veniamo ai fatti. Quel giorno si teneva la famosa sagra del cinghiale allo spiedo, che attirava visitatori da tutta la penisola. In particolare re Agilulfo ne andava letteralmente matto.
1: Lo capiamo.
3: Pensate che si dice fosse in grado di divorare 4 o 5 cinghiali uno dietro l'altro, setole, zanne comprese.
0: Cioè, mamma mia, che orrore.
1: Ma schifo, sì.
3: Il tutto per la disperazione di sua moglie, la regina Gundiperga, detta la moderata. Essa, stufa di vedere cotanta ingordigia, quel giorno dichiarò basta, da domani solo verdure lesse e tofu scondito.
1: Non credo che i Longobardi avessero il tofu, Barbero.
3: A quelle parole in tutta la corte serpeggiò il terrore.
1: Certo.
3: I dignitari del re cominciarono a nascondere dappertutto pezzi di cinghiale per sfuggire alla furia salutista di Gundiperga.
0: Guarda.
3: Ma la sovrana fu irremovibile. E infatti il giorno dopo il cuoco di corte, Civo Asbafus, presentò in tavola un piatto di radici senza sale e due carotine bollite.
1: Ma che tristezza.
3: E sapete a quel punto cosa fece re Agilulfo?
0: Siamo proprio curiosi di saperlo.
3: Esatto, fece gettare nel fossato dei coccodrilli sia la moglie che il cuoco.
1: Ma veramente, tutti e due.
3: E fu così che da quel giorno nessuno più fece la dieta, soprattutto i coccodrilli.
1: Certo.
3: Non è straordinario?
1: No, caro Barbero, come al solito la salutiamo, buona giornata.
3: Prima però di avervi ricordato la presentazione a Firenze Peretola del mio nuovo libro dal titolo Falsi miti dell'antica Grecia. Il tallone d'Achille era solo una fascite plantare curata male.
0: No.
3: Taxi!
1: Vabbè, magari ce l'avrà avuta pure lui.
0: Io però ci voglio andare a queste conferenze,
1: dai.
0: Ci vado.
1: A Firenze Peretola.
0: Sì, perché no?
1: Dai che c'è Bruno Mars su Radio Monte Carlo.

0: I Just Might con Bruno Mars su Radio Monte Carlo, il No Diet Day oggi, molti esultano. Tu Monica lo fai tutto l'anno questo giorno?
1: Cioè, sì, io lo celebro tutto l'anno perché non sono mai riuscita a iniziare una dieta, o perlomeno è durata un giorno.
0: Quando ci siamo conosciuti voleva mettersi a dieta, io dico guarda vado da questa bravissima nutrizionista, te l'ho passata, ci sei andata?
1: No, ci siamo andati tutte e due.
0: Esatto.
1: Scusa,
0: io poi,
1: quanto
0: però,
1: è durata la tua dieta?
0: Beh, io due o tre mesi e ho perso un po' di chili.
1: Tu?
0: Un giorno, ma neanche. Ma
1: forse una settimana, una cosa del genere.
0: Poi la vedevo qua in radio che iniziava a mangiare e dicevo, scusa, ma la dottoressa ti ha detto che puoi mangiare queste cose che io non posso mangiare.
1: Ma scusami, quando vai da un nutrizionista ti toglie tutto, cioè non c'è più soddisfazione, non c'è più neanche il giorno libero alla settimana in cui puoi mangiare tutto quello che vuoi.
0: Stefano, lei vuole andare da un nutrizionista che le dica, mangi quello che vuole, si scofani tutto quello che vuole e vedrà che perderà chili.
2: Non so se ne conosco, Sala, non posso aiutarla.
0: No, qualche ciarlatano c'è, se vuoi in giro.
2: Ah, ce n'è tanti. Mangiate ciò che vi pare, basta fare 5 minuti di esercizio al giorno.
0: Certo.
2: Sa quanti se ne trovano su internet.
0: Quella è la cosa che più mi dà fastidio, quando cioè becchi questi video che ti dicono 5 minuti di attività fisica al giorno e nell'arco di un mese
2: guarda che addominali.
1: Oh, vabbè, ciao. 5 minuti non bastano, almeno mezz'ora, dai.
0: Almeno mezz'ora, tutti i giorni. Con degli esercizi.
2: Sì. Mezz'ora poi pure quella non è neanche tanto,
0: Però noi oggi dobbiamo ricordarci che possiamo anche un po' fregarcene al di là degli aspetti di salute se abbiamo qualche chiletto in più.
2: Questa è una giornata che osserverò molto volentieri.
1: Sì.
0: Come la celebriamo la No Diet Day oggi?
2: Mangiando quello che ci
0: cosa?
2: Pare come tutti il resto dei giorni.
0: Ordiniamo una colazione brioche per tutti.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Belle piene.
1: Mi piace.
0: Ma
1: mi
0: perché
1: piace.
0: No? Ma la facciamo ragazzi. Vedi un'altra che se n'è fregata fino a un certo punto della dieta, poi per salute si è messa a dieta ed è cambiata. Amen.

0: Bello riascoltare su Radio Monte Carlo Adele, che è da un po' che non si fa sentire con la sua musica. Si è ritirata a vita privata per dedicarsi solo alla famiglia e chissà se è rimasta in forma.
1: Sì,
0: sappiamo che si è sottoposta a una dieta rigida che noi non facciamo, soprattutto oggi, perché è il No Diet Day.
1: Oggi è la giornata mondiale dove bisogna avere cura di se stessi, ma senza essere ossessionati dal fisico, dalla dieta, tutto il resto.
2: Insomma, per un giorno, almeno per oggi, chi se ne frega, sentiamoci liberi anche di levarci qualche sfizio.
1: E anzi, scatenatevi, 342-4141-762. Stiamo per regalarvi i biglietti per un concerto a Umbria Jazz, quello di John Batiste, che tutti ricordiamo per questa canzone. Lui, grande John Batiste.
0: E noi abbiamo due biglietti per il concerto di domenica 5 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. 5 luglio, perché noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale di Umbria Jazz.
1: 342-4141-762, aspettiamo il vostro messaggio vocale con il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dovete dirci queste tre cose per avere due biglietti per il 5 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, Umbria Jazz, il concerto di John Batiste.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata per l'imbarco a...
17: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
22: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: insormontabili. Walk on the Wild Side con Lou Reed su Radio Monte Carlo a 6 minuti dalle 8. C'è mezza Italia lì ferma. Perché mi dico mezza? Tutta l'Italia ferma che vuole sapere chi si è portato a casa i biglietti per Gian Battisti, il concerto di Umbria Jazz il prossimo 5 luglio all'Arena Santa Giuliana.
1: Hai ragione, tutta l'Italia perché guarda, è un concerto imperdibile.
0: Sono arrivati messaggi anche dall'estero, quindi possiamo dire tutta l'Italia e mezzo mondo che vuole sapere chi andrà al concerto, ripeto, di Gian Battisti a Umbria Jazz. E noi ve lo stiamo per dire.
2: Luigi, ascolto Radio Monte Carlo e chiamo da Francavilla Fontana a Brindisi.
0: Bravo Luigi!
3: Prova ad essere il primo con un nome così lungo. Bravissimo, complimenti.
0: In effetti hai ragione. Sono avvantaggiati quelli che si chiamano, che ne so, Mina.
3: Che vivono a Rò, per dire.
1: Che, ma poi si sa, no? Magari è partito prima uno, poi l'altro,
0: no,
1: e
0: no,
1: poi
0: primo,
1: è arrivato lui. No,
0: primo,
1: no, no,
0: primo.
1: No, certo, ma nella rete,
0: dici,
1: hai capito?
0: Sì, come quando fai lanci un messaggio.
1: Come fai a sapere?
3: Evidentemente il nostro amico ha una buona connessione. Gli ricordiamo di andare all'Arena Santa Giuliana, non Santa Giulia, che è quella dell'hockey di Milano, dove
0: no,
3: hanno fatto questi
0: cosa,
3: maneggi,
0: dai,
3: di cui si parla in questi giorni.
0: Infatti, c'è un'inchiesta pure aperta con tutto quello che ben sappiamo legato alle Olimpiadi, la costruzione di questa arena. Quella di cui parliamo noi è la Santa Giuliana di Perugia a Umbria Jazz, il concerto di Gian Battisti.
1: Un grandissimo personaggio nel sì, panorama internazionale della musica, perché lui ha collaborato con Stevie Wonder, con Prince, con Lenny Kravitz e ancora di più ha vinto l'Oscar.
0: Ma infatti sono arrivati milioni di messaggi per andare proprio ad ascoltare Gian Battisti. Amici, quando non avete nulla di pronto a casa la sera, che cosa fate? Ce l'avete una gastronomia vicino? Passate a comprare qualcosa di pronto?
1: Ma no, a volte guardiamo, apriamo il frigorifero e vediamo quello che c'è, altrimenti vabbè, se proprio siamo disperati,
0: certo,
1: scendiamo sotto casa e andiamo.
3: Gastronomie fanno cose eccellenti, ragazzi,
0: ormai.
3: Io spesso faccio ricorso, anche se ho delle cose in frigo, alle volte
0: sì,
3: uno per pigrizia, per voglia,
0: scusate,
3: ci infila dentro.
0: Ormai anche nei supermercati ci sono tutti i piatti pronti e hanno avuto un'idea a Lione per fare la stessa cosa per i cani. Ormai dovremmo istituire, secondo me, una rubrica qua a Bonjour Bonjour, perché tutti i giorni ne esce una per i cani. La Dogstronomy si chiama, è la gastronomia per i cani. C'è un banco per la degustazione, una vetrinetta con i cibi freschi, la lista delle ricette, su prenotazione poi anche... No, fermo qua!
1: Sì, sì, sì, lo autorizzo, lo autorizzo. Quindi come facciamo noi, quando non abbiamo niente in casa, che
0: certo,
1: scendiamo in gastronomia, qui non abbiamo più le crocchette per il cane e andiamo in questo negozio.
0: Ma anche quando vuoi comprare qualcosa di un po' più succulento per il cane, anche quando farà il compleanno, vuoi ordinare una torta, te lo fanno. C'è pure il brunch per cani.
3: Alla faccia!
0: Hai capito?
3: Ma poi il cane il giorno dopo mi torna le crocchette tristi o poi mi si vizia e vuole
0: si vizia,
3: sempre andare lì.
1: Ma
3: certo,
1: figurati, non le guarda neanche più le crocchette dopo.
0: Comunque, aperto, io voglio vedere sta vetrinetta con tutte ste robe buone. Secondo me alla fine passa anche qualcuno che non è proprio un cane e dice vai assaggio.
3: Tu dici che sono appetitose.
0: A vederle sicuro.
1: Ma rimarrà tanto aperta questa dog
0: sì,
1: cal?
0: Sì, rimarrà aperta.
1: Dici di sì?
0: La Dogstronomy, e anzi si replicherà in altre città. Me l'aspetto prima o poi anche in Italia, statene certi. Marco Mengoni su Radio Monte Carlo.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente, canta Marco Mengoni. Ciao, è finita, adesso me ne trovo un altro.
2: Certo, però almeno ti ho voluto bene.
1: Vabbè, sì, una volta, certo. Ma adesso è finita, non ti voglio più bene.
3: E vabbè, già è qualcosa.
2: Pensa a quelli che ti dicono, è stato un errore proprio stare insieme a te. Anzi,
3: maledetto il giorno che ti ho incontrato.
2: Almeno lascia qualcosa di positivo. Siamo pronti, ci sono news, meteo, autotraffic con l'attualità, tutti gli aggiornamenti, poi sarà ancora. Bonjour, bonjour.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda. Visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in

0: Anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, Emilia-Romagna, Lazio-Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La seconda perturbazione del mese porta una fase di maltempo al centro-nord in Sardegna, accompagnata da venti meridionali. Oggi nuvole dappertutto, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest, in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna. Venti moderati, meridionali di scirocco su gran parte del centro-sud isole. Temperature massime in lieve aumento. Nel Principato tempo instabile con piogge, possibili temporali e una massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Autostrada dei Fiori, traffico rallentato tra Genova Peglia, allaccio a 7 Milano-Genova. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente tra Val di Chiana e Monte San Savino verso il capoluogo lombardo. Permangono gli incolonamenti per un altro incidente già risolto tra Firenze Scandicci e il bivio A1 variante. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli. Code a tratti lungo la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord. Code a tratti anche sulla 11 tra Prato Ovest e allaccio con l'autostrada 1. Sulla 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Camaldoli verso l'allacciamento di diramazione Capo di Chino. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e ponte su Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: De Monica, Stefano, Andro e Mattia, abbiamo sentito proprio adesso da Ester Roletto nel nostro appuntamento con l'attualità la scomparsa di Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter.
1: Sì, storica bandiera dell'Inter, Evaristo.
2: Numero 10, con lui l'Inter vinse lo scudetto del 1980, genio e sregolatezza, uno dei più forti giocatori a non avere mai giocato in nazionale, ma non andava d'accordo ai tempi con Berzot.
0: Sì.
2: Andatevi a riascoltare il pezzo del comico Paolo Rossi, lode a Evaristo Beccalossi, perché fa veramente ridere.
0: È un altro simbolo del calcio italiano che appunto ci ha lasciati a 70 anni e li avrebbe compiuti tra una settimana.
1: Non li aveva ancora, il 12 maggio.
0: Era malato da un po' e quindi lui che ha giocato appunto nell'Inter per tantissimo tempo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80.
2: Esatto, e aveva cominciato a Brescia, sua città.
0: A Brescia, la sua città, ed è lì proprio che se n'è andato. Un abbraccio a tutta la famiglia dell'Inter che piange uno dei suoi campioni. Buongiorno da noi in questa giornata così particolare. 6 maggio, siete su Radio Monte Carlo, ci sono i Simply Red e The Right Thing.

0: Simply Red, Radio Monte Carlo, The Right Thing. Non c'è mai la cosa giusta da fare nella vita.
1: Eh sì, perché se fai una cosa dai fastidio a qualcuno, se ne fai un'altra dai fastidio a quell'altro, allora, e quindi vai avanti per la tua strada.
0: Sappiamo che ci sono delle regole e quindi se segui le regole fai la cosa giusta, ma io dico quando fai delle scelte personali, sai mai fino a quando non l'hai fatta la scelta se è quella giusta oppure no.
1: Beh, l'importante è non far male a nessuno.
0: Questo è vero, però ci sono regole, dicevamo, da rispettare, ma là dove non sempre le cose sono chiare si scatenano guai, polemiche, come l'ennesimo caso di gente che atterra su un altopiano, in alta montagna, in questo caso siamo sull'altopiano a San Genesio, vicino a Bolzano, con un elicottero. E dove sta scritto che non puoi arrivarci? Tre ragazzi l'hanno fatto, video pubblicato sui social, polemiche da una parte ma anche dall'altra.
1: Sì, perché tre ragazzi tedeschi tra i 20 e i 25 anni hanno detto vogliamo andare a mangiare lì a San Genesio. Certo. Quindi hanno detto ma perché affrontare tutto il traffico? Perché impiegare così tanto tempo? Ci abbiamo qui l'elicottero, andiamo in elicottero.
0: E sono atterrati lì. Dicevo, le polemiche sono sorte perché molta gente ha criticato, io dico giustamente, questo gesto, perché chi sei tu per decidere di poter atterrare su un altopiano che dovrebbe essere preservato, la tranquillità, la montagna, la bellezza. Ma c'è anche tanta gente che invece dice, ah, voi che li criticate siete soltanto invidiosi, aveste i soldi, aveste l'elicottero, fareste la stessa cosa. Siamo arrivati a questo punto?
1: Siamo arrivati a questo punto.
0: Sì.
1: Però facciamo questa piccola riflessione, se veramente noi avessimo tanti tanti soldi a disposizione e ci fosse veramente tanto traffico,
0: tu vedi,
1: e tu hai posteggiato lì
0: lo
1: un
0: faresti.
1: Piccolo elicottero,
0: no. Però
1: non lo utilizzereste?
0: D'altronde, ora è vero, fate le dovute proporzioni, ma che differenza c'è tra quelli che lasciano la macchina sul marciapiede in doppia,
1: in terza fila,
0: in doppia, tripla fila, e questi che invece decidono con l'elicottero di atterrare su un altopiano?
2: Ma anche detto che ho visto quell'elicottero, le foto sembrano un giocattolo, molto piccolino,
0: piccolo,
2: dicono
0: certo,
2: addirittura che faccia meno rumore di un trattore, di quelli che vanno per le valli, quindi insomma c'è chi non si scandalizza più di tanto.
0: È che si inizia sempre così, si tollerano queste cose, l'elicottero è piccolo, non fa troppo rumore, e poi si arriva a vedere di tutto.
1: Tutte queste cose succedono perché non ci sono delle regole precise.
0: No, ecco, pensavo perché, dicesse, perché non ci sono i parcheggi, no. Quindi uno è giusto che prenda l'elicottero.
1: Guarda che quella zona è presa d'assalto, c'è, cioè, l'overtourism.
0: Noi stiamo scherzando, però un minimo di rispetto per le cose belle, cioè, ora va bene tutto, però l'hanno fatto questi, se lo facessero tutti i giorni tutti quelli che hanno l'elicottero, cosa diventerebbe quella zona? Quella come tutte le altre. Siamo in alta montagna, posti stupendi, preserviamoli.
1: Andiamo a piedi.
0: Il rispetto, andiamo a piedi. E se non trovi parcheggio, torna indietro.
1: E se non avete tempo a disposizione, state a casa. Brava. Non è che dovete prendere l'elicottero.
0: Bravissima, se no finisce veramente male. Dai che c'è Mi One House su Radio Monte Carlo, questa è la sua Rehab.

0: Amy Winehouse su Radio Monte Carlo, polemiche su polemiche, perché si è verificato ancora una volta. Tre ragazzi hanno deciso di andare a mangiare in montagna, però non l'hanno fatto a piedi con lo zaino sulle spalle, ma neanche in macchina. Sono andati direttamente in elicottero.
1: E adesso si parla del fatto che, vabbè, visto che sono sempre più le persone che hanno un elicottero, lo possono affittare, ne abbiamo visti episodi simili, e arrivare in montagna in questo modo, creiamo delle piazzole adatte per l'atterraggio degli elicotteri, non solo dell'elisoccorso, vicino a dei rifugi.
2: Ma certo, spianiamo una malga, un pascolo e ci facciamo l'eliporto.
1: Qua è un altopiano, quello di San Genesio, quindi già potrebbe essere predisposto. Ma io dico, ma siamo diventati tutti pazzi? La montagna fino a un po' di tempo fa era preservata dai cafoni, era un luogo quasi così intoccabile, di silenzio, di rispetto per la natura, davvero lontano da tutto quello che conosciamo della volgarità, spesso anche turistica. E adesso vogliamo fare le piazzole per far arrivare gli elicotteri.
0: Beh,
1: siamo
0: ma ci sono stati tanti esempi,
1: questo lo so,
0: non è l'unico. Addirittura prendono l'elicottero e vanno in montagna a mangiare ostriche e champagne.
1: Certo.
0: Ma secondo te io vado sul cucuzzolo della montagna per mangiare le ostriche e lo champagne?
1: Ormai quando arrivano lì vogliono fare la bella vita e per sentirsi come se fossero, che ne so, sulla Costa Azzurra, e vogliono quello.
2: Ora io dico, i cafoni li sappiamo, ci sono sempre stati,
1: ragazzi.
2: Però se tu chiudi i social per un annetto, secondo me la metà di questi cafoni scompaiono, perché non possono più vantarsi delle loro imprese, le loro spacconate.
1: Un po' sì, ma non è soltanto, secondo me, metterle in mostra, è che se però crei anche le condizioni li attiri pure, per cui evitiamo di creare questi piccoli porti
0: solo
1: per
0: polenta, bombardini e
1: esatto.
0: Cose così in montagna.
2: Ecco la dieta di Monica Sala.
1: Vabbè, oggi ci sta. Basta questa cosa che tutto si può fare. Mettiamo dei limiti e non pensiamo davvero a creare gli eliporti per sti elicotteri anche in montagna.

0: sono Dave Stewart e Annie Lennox, l'Eurythmics su Radio Monte Carlo. Non mi sembra che sia tutto a posto, anzi polemica non finire l'uso degli elicotteri personali dove possono arrivare anche in montagna, e noi che li critichiamo, sentite cosa ci dicono.
1: Siete solo dei rancorosi.
0: Hai visto? Peraltro c'è Riccardo che dice: se avessi l'elicottero lo userei tutti i giorni per andare al lavoro.
2: Sai che tanti lo farebbero.
0: Confessa.
2: Perché devono affrontare ore e ore di coda. Un elicottero, arrivi tranquillo, atterri sul tetto del tuo posto,
0: esatto,
2: di lavoro, e sei a posto.
0: Confessa, lo vorresti.
2: Un elicottero?
0: Atterreresti sulla fontana davanti alla radio.
2: Beh, sulla fontana, sulla fontana proprio no.
0: Farebbe spianare.
2: Però mi piacerebbe poter pilotare un elicottero,
0: ci manca.
3: Forse, visto quanto costa il carburante, prima farei un preventivo, ma del resto il vero ricco non si cura di queste cose.
2: Non aprite questa parentesi che ieri sono andata a far benzina, un disastro.
0: Quanto l'hai pagata?
2: Ma sai che è arrivata a 1,999.
0: Caspita, a quel punto arrotonda, fai due, tenga il resto, no?
3: E lasci la mancia al benzinaio.
2: Vabbè.
4: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
10: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Vacanza. Concerto. Fiorafio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ovunque. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Renato Zero, Cercami, un inno al contatto umano, e quando c'è bisogno, quando succedono delle cose gravissime, ecco che allora la gente si unisce e si aiuta. Poi però quando passa tutto si dimentica.
2: Si spera di no. Però quello che tu dici è proprio vero oggi, in modo particolare questo 6 maggio, perché 50 anni fa, ricordiamoci quello che è successo in Friuli con quel terremoto che ha spaventato tutto il nord-est, ha peraltro creato 898 morti, sono tantissimi, 3.000 feriti e 100.000 sfollati, e una comunità che si è stretta, perché a distanza di 50 anni ancora ci si ricorda davvero di quello che fecero da quelle parti per la ricostruzione. E qui noi abbiamo il nostro Andro Mercù, che è di quelle zone, di Trieste, non troppo distante da quello che è successo, Andro, no?
3: No, a dire la verità l'epicentro era a circa 100 km di distanza.
2: Però, comunque, tu l'hai sentito?
3: Io l'ho sentito, era a Trieste. E diciamo che fu un grande shock. Io ho anche sangue friulano nelle mie vene, ne sono orgogliosissimo. Dopo il terremoto, ricordo benissimo, una decina di giorni dopo, siamo andati in Friuli con i miei genitori a trovare i nostri carissimi amici. Si erano già rimboccati le maniche, avevano già incominciato a ricostruire la casa.
2: Certo.
3: E ci hanno accolto portandoci quel poco di insaccati e formaggi e vino che avevano salvato dalla cantina completamente distrutta, come potete immaginare. Quindi questo vi fa capire cos'è il friulano, un uomo pieno di dignità, laboriosissimo, che ha un senso dell'ospitalità infinita. Grandi friulani, veramente
2: è
3: grandi.
2: Proprio così, e infatti oggi sui giornali si trova anche una campagna proprio della regione Friuli Venezia Giulia con questa scritta: la terra ha tremato, il Friuli no, da una frattura una comunità. Perché ancora a distanza comunque di 50 anni, quel terremoto che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di persone, però ha creato una vera e propria comunità, come ci raccontava il nostro Andro Mercù, di persone che si sono aiutate.
1: E infatti ancora oggi si studiano, no, le ragioni di un modello che quasi quasi è irripetibile, e non dimentichiamo che proprio in quell'occasione nacque la protezione civile moderna.
2: Pensa un po', 50 anni fa, per questo terremoto.
4: Certo, speriamo che il senso di comunità non debba accendersi solo in presenza di grandi tragedie, ma che ce lo teniamo dentro e che il ricordo continui ad animare le nostre azioni.
2: Quante cose abbiamo purtroppo visto in Italia, quante catastrofi, alluvioni negli ultimi tempi, e tutte le volte anche lì vediamo quanto la gente si stringa, si aiuti, gli angeli del fango, no? Questo nome che spesso viene dato ai ragazzi più giovani che aiutano chi durante le alluvioni. Ecco, tutto è partito, se vogliamo, da questo terremoto di 50 anni fa in Friuli.
4: Visto quello che capita in Italia, dovremmo essere una comunità legatissima, perché purtroppo ce ne sono di molto spesso.
2: Ai noi sempre di più ultimamente, che poi non bisogna creare alibi perché non arrivino i soldi, i contributi dallo Stato e tutto il resto, perché uno dice, vabbè, si aiutano tra di loro, evitiamo. No, bisogna che ci mettano anche dei soldi.
1: Diamoci da fare, ma non soltanto però in questa occasione.
2: Proprio così. È la Langley ora, Radio Monte Carlo.

0: Chosen Texas, una nuova artista che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo mese su Radio Monte Carlo, e la Langley ci piace tanto. Quante testimonianze dei nostri ascoltatori oggi, 50 anni dal terremoto del Friuli, ascoltatori che in parte lo hanno vissuto, erano molto giovani ma se lo ricordano.
1: Hai
0: purtroppo
1: ragione, tantissime testimonianze che stanno arrivando, e ci scrivono anche da Cividale del Friuli. Nel 76 questo nostro ascoltatore aveva 13 anni e dice: sono stati i 59 secondi più lunghi della mia vita, perché è così che è durato, certo, quel terribile terremoto.
0: Anche Cinzia da Tolmezzo in provincia di Udine, lei dice: mi ci sono voluti un po' di anni per elaborare il trauma, perché quell'esperienza non si dimentica, lei che l'ha vissuta appunto all'epoca. Ma tutta l'Italia ha partecipato anche alla ricostruzione, a dare una mano alla popolazione del Friuli, che subito si è rimboccata le maniche.
2: Mi ricordo esattamente quel giorno che, quando siamo tornati a casa da scuola io e mio fratello, mia mamma mi ha detto: guarda, c'è stato il terremoto in Friuli, adesso tu resti con la nonna, che io e papà dobbiamo prendere la macchina ed andare a vedere che cosa è successo e cosa si può fare. Così sono corsi subito, si sono rimboccati le maniche come tutti. Quello che hanno fatto è sotto i nostri occhi oggi.
0: Complimenti. Beh, davvero.
1: Complimenti a questi genitori, un grande esempio anche per i figli.
0: Tanti giovani che sono partiti da varie zone d'Italia per andare in Friuli a dare una mano. C'è chi ricorda ancora adesso, in Toscana, nell'agriturismo di mio figlio, si ritrovano tutti gli anni questi amici che si sono conosciuti a fare i volontari proprio 50 anni fa.
3: Cose che ci fanno sperare nell'umanità, se posso dire, perché quel senso di comunità che vediamo perdere, sfilarci da sotto il naso, sopravvive, c'è ancora.
0: Speriamo davvero che queste cose non capitino più, ma che si riscopra sempre comunque questo senso di comunità.

0: Sono le 8 e 44 minuti, non l'abbiamo ancora ricordato questa mattina, loro erano i Cranberries su Radio Monte Carlo.
1: Non l'abbiamo ancora ricordato perché le 8 e 44 sono solo alle 8 e 44, non è che alle 7 e 20 poi di solo le 8 e 44, no?
2: Non ha tutti i torti, Lentina.
0: No, sai che questa volta non hai torto, hai fatto una giusta
1: cosa. Lo ricordi alle 8 e 44? Ma mi hai dato il là giustamente per il quiz, mia cara Monica.
0: Oggi alzi l'asticella, mi sembra un di capire, po'. Perché io vedo già qual è il prossimo pezzo.
1: Dai, che è un artista straniero che tutti conosciamo, diciamo che se n'è andato non troppo tempo fa, ai noi, ci ha lasciati tutti così. Però questa è una canzone che tutti conosciamo, voglio il titolo per intero, anche se è un po' lungo.
0: Ma sei veramente esagerato.
1: Mica puoi dire a metà.
2: Devi indovinare il titolo, va detto bene, ragazzi.
1: Come inizia? Vuoi cantarla, Stefano?
2: No, non mi azzardo, a differenza di lei, Lentini.
1: Dateci subito prova della vostra abilità. Avete riconosciuto o no di chi stiamo parlando e di quale canzone? 342-4141-762. Dai che ve la faccio risentire. Facile? Boh, vediamo quanti messaggi arrivano esatti. Tra poco ce l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango! Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
8: Certo, che domande fai, Ciccio?
7: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
8: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
18: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
17: Allora corro subito.
18: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.

0: 1878, sa di felicità.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Ho alzato l'asticella, ma come al solito i nostri ascoltatori hanno indovinato. Il quiz di oggi, Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, Chris Ria, I can hear your heartbeat.
1: Alzala ancora di più. Vai in alto, in alto, in alto e vediamo fin dove riescono ad arrivare.
0: Peraltro con l'aiuto, perché se n'è andato, ho detto non troppo tempo fa, era il 22 dicembre dell'anno scorso, poco prima di Natale. Bravi voi che avete indovinato, il quiz di oggi, 8.54, questa è Bonjour Bonjour.
1: E siamo arrivati al momento del Geographic.
0: Asticella molto alta, Stefano Andreoli.
2: Se c'è una cosa che piace a noi maschietti sono le metafore sportive, analogie, frasi fatte per ricondurre allo sport qualsiasi cosa della vita. Vanno molto forti ai meeting di lavoro, alle convention, dove c'è il manager che prende la parola e dice cose tipo: bisogna fare gioco di squadra, siamo in pole position, ci hanno messo all'angolo, siamo rimasti al palo, dobbiamo fare risultato, abbiamo sbagliato un gol a porta vuota. Conosco dirigenti d'azienda che riescono a mettere insieme un intero discorso usando solo metafore sportive. Scorciatoia comodissima per riuscire a non dire niente e sembrare comunque sicuri di sé, autorevoli. Eppure noi, che dirigenti non siamo, quante volte le usiamo anche senza volerlo? In particolare il linguaggio del calcio a noi italiani piace moltissimo. No, ma questo è un autogol, bisogna fare pressing, giocare in contropiede, forse perché il calcio è uno sport che somiglia alla vita, imprevedibile e a volte beffardo e profondamente ingiusto, perché nel calcio, come nella vita, spesso il risultato è bugiardo, a volte magari non sbagli niente ma paghi gli errori di qualcun altro, un arbitro, un compagno, l'allenatore. Quante canzoni per esempio citano i rigori sbagliati? Tiziano Ferro, Cremonini, tantissime lo fanno, perché il rigore sbagliato è un errore dal quale bisogna riprendersi. E oggi che è scomparso il calciatore Evaristo Beccalossi, tutti gli interisti sicuramente hanno pensato a quel momento che il comico Paolo Rossi ha immortalato in un suo famoso pezzo, che ricorda quella volta in cui Beccalossi negli anni 80 sbagliò due rigori in una partita di Coppa a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro. Beccalossi andò a tirare il primo, parato. Dopo 5 minuti, altro rigore, lo ritira Beccalossi, ancora parato, però ebbe il coraggio di tirarlo, non si tirò indietro, insomma, riuscì a superare l'errore. Poi non gli andò bene, ma per usare le parole di Paolo Rossi, quella volta io ho pensato: per me Beccalossi si è rivelato un uomo, forse un po' sfigato, ma pur sempre un
0: senza
2: uomo.
0: Dubbio.
2: Ciao Evaristo!
0: Ma come diceva De Gregori, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.
2: Appunto.
0: Vale in campo e vale nella vita. Grazie Stefano per questo ricordo di Evaristo Beccalossi. Siete su Radio Monte Carlo, pronti per un bagnetto con la pesce di Martino? Questa è Splash.

0: Sei pronta?
1: Splash! Ce l'ho fatta!
0: L'ha presa, dai, l'ha presa.
1: L'ho presa. Era da un po' che non la riascoltavo, questa canzone, però sono riuscita lo stesso a prendere Splash.
0: Splash di Colapesce di Martino su Radio Monte Carlo. Ora vediamo se gli ascoltatori beccano invece il nostro personaggio misterioso di oggi.
1: Ieri l'hanno indovinato, era San Francesco.
0: Sì. Oggi chi sarà mai?
1: Oggi Academy, Colosso, Alain Delon.
0: Sono tre indizi, li dovete mettere assieme, dovete dirci chi si nasconde dietro a questi tre indizi.
1: Sì, anche, esatto, e anche la spiegazione, certo. Non soltanto il nome, perché altrimenti non ha senso.
2: Personaggio accomunato da questi tre indizi, ripeta Sara,
1: allora,
2: per favore.
1: Academy. Colosso.
2: Sì.
1: E Alain Delon.
0: Bah. Non lo so, diteci voi.
2: Qualcuno che ha recitato con Alain Delon. Insomma, il campo è largo, dovete interpretare.
1: Sì, il campo è largo, sì, infatti.
2: non in quel senso.
0: 342-414-1762, vogliamo un nome e poi una spiegazione. Provateci. Ora l'attualità con le notizie dall'Italia e del mondo, ma anche gli aggiornamenti di meteo e di traffico.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Letto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo si è spento a Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Donald Trump afferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi nei colloqui con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda, la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM. È l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne.

0: oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La seconda perturbazione del mese porta una fase di maltempo al centro-nord in Sardegna, accompagnata da venti meridionali. Oggi nuvole dappertutto, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest, in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna. Venti moderati, meridionali di scirocco su gran parte del centro-sud isole. Temperature massime in lieve aumento. Nel Principato tempo instabile con piogge, possibili temporali e una massima di 17 gradi, venti deboli o moderati. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente sulla 51 tangenziale est di Milano crea code allo svincolo Rubattino, Segrate, Città di Studi in direzione Lecco. Incidenti anche sulla 55 tangenziale sud di Torino nei pressi dello svincolo di Autoporto Sito verso l'interconnessione tangenziale nord e sulla 21 Torino-Brescia, la barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Un altro incidente viene segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano-Soratte e allaccio di ramazione Roma Nord. Code a tratti per traffico invece tra Firenze Sud e Scandicci. Code allo svincolo di Bergamo lungo la 4 Torino-Trieste a causa del traffico intenso. Coda sempre per traffico sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno. Mentre lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori di manutenzione tra Fado e Mele. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Abbiamo vincitore? Ce l'abbiamo per...
1: Abbiamo il vincitore, però non hanno dato la spiegazione
0: male.
1: Dei tre indizi, soltanto il nome e il cognome.
0: Sì, stiamo parlando del nostro personaggio misterioso. Tutte le mattine, più o meno a quest'ora, vi diamo tre indizi, dovete capire chi si nasconde. A quanto pare qualcuno però ha azzeccato. Gli indizi quali erano, Monica?
1: Academy, Colosso e Alain Delon.
0: Hanno detto Luchino Visconti, Jean-Paul Belmondo, Monica Bellucci, Burt Lancaster, come nel film veniva pronunciato lì. Nessuno di questi.
1: No, perché il personaggio misterioso che non è più misterioso è Rocco Siffredi.
0: Hanno indovinato, Rocco Nazionale. E per quale motivo, scusa?
1: Allora, Academy, che non c'entra niente con gli Oscar, perché lui ha fondato la Rocco Siffredi Academy.
2: Dove si insegna che cosa? A recitare, no?
1: Sì, certo. Infatti, sì. E beh, sì. Anche quella è una forma di recitazione, perché no?
0: E anche lì bisogna imparare, Andreoli. Sai quante cose potremmo imparare?
1: Credo tanto. Pensa, inizia il film e sai già come va a finire.
0: Esatto.
1: Poi il Colosso, perché lui viene chiamato il Colosso di Ortona. Vabbè. Dove è nato, poi anche per un altro motivo.
0: Beh, mi sembra abbastanza chiaro.
2: Il motivo è uno, non so tanti.
0: Vabbè. Poi
1: Alain Delon, perché lui, per quanto riguarda il suo nome d'arte, perché lui si chiama Tano, si è ispirato al film Borsalino, interpretato da Alain Delon, che in quel film si chiamava proprio così,
0: Rocco Siffredi. Vedi, bravo chi ha azzeccato e ha messo insieme questi tre indizi.
2: Hai capito, Siffredi.
0: C'era anche chi però, vedi, sa cose su Rocco Siffredi, non solo quelle che si vedono. Ha studiato la storia di Rocco Siffredi.
1: Non bisogna mai sottovalutare i nostri ascoltatori,
0: mai.
1: Sanno tutto.
0: Neanche Rocco Siffredi, meglio non sottovalutarlo. Grazie a voi che avete partecipato. Domani un altro personaggio
1: un
0: misterioso.
1: Altro.
0: Adesso c'è George Michael su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour Outside.

0: Outside, George Michael, noi siamo Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour, Radio Monte Carlo. Ho un altro quiz da farvi stamattina.
1: Un altro? Ma se ne hai già fatto uno, quanti ne vuoi fare?
0: Dai, ma questo è facilissimo. Senti cosa ti faccio ascoltare, è un rumore, vediamo se indovinate.
1: Ma scusami, come posso sbagliare?
0: Aspetta, facciamo sentire bene questo rumore che...
1: Vabbè.
0: Beh.
1: I ragazzini all'ascolto forse non lo sanno riconoscere, ma tutti gli altri certo. È il rumore della macchina da scrivere.
0: È una macchina da scrivere un po' più moderna rispetto a quelle che usavo.
2: Che faceva proprio ciac, ciac, ciac.
0: Sì, questa era già un po' più con dei tasti forse un po' più delicati. Ma le care vecchie macchine da scrivere, quelle che io ho usato, pur non essendo così anziano, perché fino a un po' di anni fa si usavano ancora.
1: Certo che si usavano, anche quando facevi l'esame da giornalista si è usato fino a poco tempo fa.
0: Infatti in 700 ci siamo ritrovati in uno stanzone enorme all'hotel Ergife. Proprio così, all'hotel Ergife di Roma, tutti a battere a macchina contemporaneamente. Un disastro incredibile, soprattutto perché poi con la macchina da scrivere, quello che scrivi, non è che poi puoi cancellare, tornare indietro e fare, capito?
1: Cioè, prima di scrivere ci devi pensare. Perché altrimenti come fai a correggere tutto poi?
0: Lo sbianchetto.
1: Lo sbianchetto.
2: L'hanno inventato per quello, il bianchetto, proprio per correggere i tasti della macchina da scrivere pigiati e sbagliati. E chi ha scritto una pagina senza sbagliare un tasto, senza dover mai correggere?
0: Vai. Tu lo chiami bianchetto.
2: Bianchetto.
0: Io sbianchetto mi rende più l'idea di ciò che sbianca e proprio corregge. Ma perché parliamo di macchina da scrivere? Perché sembrerà strano ai più, oggi usiamo i cellulari, i computer, ma c'è una scuola a Gaeta che mette a disposizione la macchina da scrivere per un corso di dattilografia a una quindicina di ragazzi che abbandonano la tecnologia e usano la macchina da scrivere, una storica, la Olivetti 32.
1: Sai che sono d'accordo, secondo me è una bella iniziativa, ma perché loro lo fanno? Lo fanno perché, come abbiamo detto prima, devi pensare prima di scrivere, perché non è come col computer che scrivi qualche cosa, poi cancelli tutto, puoi tornare avanti, indietro mille volte. Con la macchina da scrivere questo non lo puoi fare.
0: Ti devi concentrare. Devi fare in modo che i tuoi pensieri vengano tramutati in lettere soltanto quando ne sei più che certo, altrimenti sono guai, ecco.
2: Insomma, un piccolo tuffo nel passato per questi ragazzi che, così facendo, se le cose andassero bene, io non credo, perché sicuramente poi dopo mezz'ora di macchina da scrivere vuoi tornare al computer, al tablet tutta la vita, dovrebbero acuire alcune doti che sono perse, la concentrazione, la pazienza,
0: che è anche dato dal ritmo proprio del rumore dei tasti, quel rumorino lì, quel click crack che ti può aiutare. Anche perché, dicono i professori, la macchina da scrivere è un tapirulan per la mente, può essere utile anche
1: giusto
0: per
1: esempio.
0: Tiziana Ferro e Giorgia ora su Radio Monte Carlo, questa è Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia è insieme, la famosa macchina da scrivere. Chissà quanti ascoltatori di Radio Monte Carlo ne conservano ancora qualcuna a casa, magari impolverata su uno scaffale.
1: Ce la dicono, ce lo stanno scrivendo che qualcuno ce l'ha ancora. Peraltro oggi, macchina da scrivere, o come ci scrivono, per scrivere, si può dire in entrambi i modi. Peraltro salutiamo anche Renzo, che ha lavorato alla MPS di Ivrea, ex progettista, faceva proprio le macchine per scrivere. Dicevo, ce lo scrivono, sono diventate anche molto care se le vai a cercare, perché sono oggetti così anche d'arredamento molto belli. Se hai un po' di spazio in casa le metti su una mensola e fanno un po' scena.
0: Sai, ecco, che mi spiace, io l'ho data via.
1: Io anche, purtroppo.
2: Allora, però non crucciatevi troppo se ve ne siete sbarazzati, perché sappiamo in Italia ce n'era una in ogni casa praticamente.
1: Sempre.
2: Di macchine
1: da scrivere.
2: O per scrivere Olivetti, quindi si trovano a poco più di 40-50 euro alcuni modelli.
0: Beh, 100. Così poco?
2: Forse no, i più rari di più, però insomma se ne trovano tantissimi.
1: Io in alcuni mercatini ho visto la Olivetti Elettra 32 che arriva a costare anche qualche centinaio.
2: Sì, ma i nastri dove li trovi?
1: Chi lo è so, che te li ma no, li metti
0: ma
1: lì
0: no,
1: come
0: tieni
1: bellezza.
0: Lì. Solo che, scusami, è da spolverare tasto dopo tasto,
1: esatto,
0: uno alla volta, impieghi una vita.
1: Adesso c'è una scuola a Gaeta che usa le macchine per scrivere con i ragazzi, una quindicina, per far dattilografia. Ma quando abbiamo parlato di macchine per scrivere, quanti nostri ascoltatori hanno ricordato una scena incredibile di un film, scena che ha reso famoso questo attore, Jerry Lewis. Lui seduto a una scrivania d'ufficio, vuota, senza macchina per scrivere, mima i gesti proprio di un dattilografo asincrono con la musica di sottofondo.
0: Stiamo parlando del film Dove vai, sono guai, e
1: esatto,
0: quella è una scena che insomma ci è rimasta impressa nella mente.
1: Ma voi siete capaci a scrivere con tutte e cinque le dita come fa lui fintamente, oppure un tasto alla volta, un dito alla volta?
0: Una volta le usavo tutte, adesso forse non sarei più in grado.
2: Ammetto che il mignolino non ce la fa, perché
1: non ce la fa,
2: è troppo, serve troppa forza, non ci riesci.
1: Però vedi,
2: poi la lettera
1: anche
2: ti esce sbiadita, perché se pigi senza convinzione poi il testo non è uniforme.
1: Devi tornare indietro e ripigiare sempre con un po' più di forza.
2: Però so fare tutta la canzone di Jerry Lewis,
1: così,
2: se vuoi gliela faccio.
1: Per finta.
2: Certo,
1: lì
2: come lui.
1: Sono bravi tutti, ma arrivi a sincrono con il ting.
2: È quello il fatto.
1: Lì la difficoltà sta proprio
0: lui
1: lì.
0: Lui ci riusciva.
1: Ci proveremo, poi vi faremo sapere se è così bravo come dice Andreoli. Ronan Keating su Radio Monte Carlo, Life is a Roller Coaster.

0: La macchina per o da scrivere, c'è chi è bravissimo e sa usare tutte e 10 le dita per poterle usare.
1: È rimasto allenato, quindi
0: sì,
1: bravissimo.
0: Sì. Senza guardare la tastiera, ma quando parliamo qua di macchina da scrivere, molti ricordano anche la sigla di un famoso telefilm. La signora Giallo.
1: Sì, c'è lei proprio nella sigla che batte a macchina da scrivere perché i suoi famosi gialli.
0: I romanzi,
1: sì,
0: gialli,
1: sì, la signora
0: certo.
1: In giallo.
2: E poi da lì a qualche ora moriva qualcuno.
0: Sempre così. Vabbè, porta fortuna.
1: Beh, io non l'avrei mai invitata, la signora
0: e chi
1: in giallo. Arrivava e c'era il morto.
0: Vabbè, però ha fatto il suo successo, capito? Altrimenti. Bravi voi che vi ricordate anche questa sigla. 9:23, siete su Radio Monte Carlo, questa è Bonjour Bonjour.
3: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
0: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Grazie Lentini per non aver gorgheggiato su questa canzone di Tina Turner, Two People, capolavoro.
1: Stavo facendo altro, chiacchieravo amabilmente.
2: Scusa, troppo difficile questa, non avrebbe potuto.
1: Non mi sfidare.
3: Dai, Sara, ti sfido.
0: Sara, cosa fa? Sveglia il canche dorme.
3: No, io lo sfido, sentiamo.
1: Two People.
0: Si può chiedere il lavoro usurante, il prepensionamento?
3: Pensa in quelli, questo caso sì.
1: Pensa a quelli che fanno veramente lavori usuranti. C'è gente che vorrebbe lavorare con me e sentirmi cantare tutto il giorno, Andreoli. E tu butti via così all'artista.
2: Hai detto tutto. Cantare tutto il giorno.
1: Vabbè. Brava Tina Turner.
0: Sicuramente
1: people.
0: Un lavoro usurante è quello di fare il barista. Sai quanta gente trovi. Vero. Poi sempre questi cocktail nuovi. Adesso sta girando un cocktail, l'avete visto? Di colore lilla sulle caffetterie più glamour. Questo succo un po', guarda, dal sapore fruttato si trova in giro.
1: Io mi ero fermato a quello verde, al matcha. Tutte queste cose verdi ormai che si vedono in giro. Il tè verde, il matcha, i dolcetti, le bevande. Adesso
2: io di
1: lilla
2: avevo visto qualcos'altro, no. Però adesso, adesso c'è una bevanda lilla proprio.
1: È proprio così, a base di ube. La patata viola filippina sui social la si vede ovunque, è diventata molto, molto di moda.
2: Ci mancava la patata viola filippina.
1: Ragazzi, là ce l'hanno viola.
0: Hanno quadruplicato gli export di questo frutto che pare, leggo perché noi non l'abbiamo mai assaggiato, abbia dei sentori dolci. Insomma.
1: Sì, ha un sapore delicato, note di vaniglia, nocciola, cocco, tutte qualità che dicono lo rendono adatto proprio alla pasticceria. Quindi,
2: ma deve fare dolci.
1: Dolci, pasticceria. Dolci. E arriva Iginio Massari.
4: Ciao. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno maestro.
4: Anche stavolta io rispondo presente, perché non avete detto una cosa fondamentale.
1: Che cosa?
4: Questo tubero l'ho scoperto io.
1: Ma davvero l'ho scoperto lei? Non ci crediamo.
4: Lentini, San Tommaso in confronto a lei era un dilettante. Sono stato io a portare in Italia l'uva.
2: Ma davvero?
4: Visto che insistete, vi racconto la storia.
1: Beh, oddio, anche
2: ma proprio?
1: No.
4: Mio bisnonno, Caio Aurelio Almerigo Massari,
1: e chi era?
4: Era un grande navigatore, come Colombo e Vespuzzi.
2: Vabbè, questo noi non lo sapevamo.
4: Un giorno arrivò con il suo veliero nelle Filippine e scoprì la patata allo Cara.
2: Ma pensa.
4: E se ne innamorò perdutamente.
1: Ci sono dei doppi sensi qua, non so.
4: Lentini, non faccia il malizioso. Gli piaceva da matti. E prima di esalare l'ultimo respiro mi disse:
2: sì?
4: Iginio, vai, trova la patata delle Filippine e portala in Italia. No, te ne pentirai.
2: E l'ha fatto allora?
4: Allora mi recai a Manila, sembra ieri. Era il 1913.
1: Eh sì, proprio ieri, guardi.
4: Ho assaggiato questa patata ed era dolcissima, un sogno.
2: Ma pensa.
4: Allora la portai a casa, mi rinchiusi con lei in laboratorio e dopo giorni di faticosi tentativi, ecco la creatura che tanto avevo desiderato.
2: E cioè che cosa?
4: Un dessert a base di patata viola, latte condensato, ananas, cocco, riso soffiato e frutta siroppata. La torta alo alo.
1: Alo alo, che cos'è?
4: Scusi, ma non ho capito come ha detto.
1: No, ho detto alo alo come lei ha detto,
4: no,
1: che si chiama.
4: No,
1: no,
4: sbagliato. Io avevo detto torta. Io
1: no, ma Sari, così non si capisce niente.
4: Lentini, cosa nelle orecchie? Tulipani? Ho detto astravaio.
1: Guardi che lei comunque per una volta ha detto una cosa bene. Torta alo alo. E basta.
4: Basta un corno.
1: No.
4: Lei ha detto.
1: Ma non è vero, l'avete sentito anche voi.
4: E buonanotte ai suonatori.
1: Certo.
4: Comunque, al di là di tutto, viva la patata viola filippina.
2: Vabbè, allora assaggeremo. Scusate. Questa patata viola.
1: Avete sentito anche voi la torta alo alo, o no?
2: Come no?
0: Pare che esista davvero comunque.
2: Sì. Alo alo.
1: Alo alo. Ora proveremo però sta ube, la torta, la patata filippina.
2: A questo punto dobbiamo per forza fare.

0: Accettati, Carmen Consoli, siciliana doc e orgogliosa di essere un'isolana.
1: Ti ha conquistato perché pensi a una fetta biscottata imburrata con marmellata.
0: Insomma, adesso una seconda colazione ci starebbe molto bene.
1: Proprio così, dai che siete su Radio Monte Carlo, fino alle 10 state con noi a Bonjour Bonjour, anche perché tra poco c'è una canzone stupenda, ma subito dopo ci sono le ricerche del campus. Bonjour, bonjour.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
12: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà,
23: solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.

0: I nostri ascoltatori più giovani sanno perfettamente che questa è la canzone d'amore di Homer e Marge Simpson. In tutte le scene romantiche spuntano i Carpenters con questa Close to You stupenda appena ascoltata su Radio Monte Carlo.
1: E meno male, così anche i più giovani hanno potuto conoscere e apprezzare questo che è un gran bel pezzo.
0: È proprio così. 9.54, le ricerche del campus.
2: Per secoli abbiamo costruito le città pensando alla natura come una seccatura, soprattutto i corsi d'acqua. C'è un fiume, coprilo, c'è un canale, nascondilo, c'è un torrente, fallo deviare dentro un tubo di cemento e spera che non si arrabbi. Risultato: torrenti sotterrati, laghetti scomparsi, alluvioni devastanti e biodiversità in caduta libera. Pensate che la biodiversità degli ambienti di acqua dolce negli ultimi 50 anni è crollata dell'85%, una strage. E invece adesso in altre parti del mondo stanno scoprendo una cosa rivoluzionaria: se i fiumi li lasci vivere all'aria aperta, migliorano la vita delle persone, perché migliorano anche la qualità degli edifici, degli ambienti che stanno intorno. A Seul, in Corea del Sud, c'era un'autostrada costruita su un vecchio corso d'acqua. A un certo punto hanno detto: sapete cosa? Ma se rimettessimo il fiume? Hanno levato l'asfalto, scoperchiato il torrente e oggi lì ci sono pesci, insetti, piante, gente che passeggia, turismo, aria più fresca e più salutare. Sta capitando un po' ovunque. In Nuova Zelanda e in Canada stanno costruendo le città con l'accordo delle popolazioni indigene, sapete, quelli che conoscono corsi d'acqua molto meglio di quanto può fare un urbanista che magari ha visto solo in foto un torrente. Insomma, in questi paesi stanno indicando la strada, costruire le città pensando anche agli animali, all'acqua, alle stagioni, cioè ricordarsi che gli esseri umani non vivono sopra la natura, ma vivono dentro la natura, anche quando fanno finta di no. E forse il futuro della città sarà avere un po' meno centri commerciali e meno svincoli e un po' più verde, un po' più acqua messa all'aperto senza vergognarsi.
1: È una meraviglia, sarebbe tutto lodevole. Pensa in Italia a spostare un'autostrada.
0: Ma no, al di là di quello, quante volte quando devono fare delle case o costruire un centro commerciale o sugli argini di un fiume, tanto ormai è morto da anni, oppure appunto coprono il fume per fare i parcheggi.
1: Sì, anche quello.
2: E invece, come sappiamo, a volte i fiumi si risvegliano.
0: Ed è così, purtroppo, lo vediamo spesso non volentieri. Grazie Stefano per queste ricerche. C'è Daddy Swims ora su Radio Monte Carlo.

0: Finito anche per oggi Tenisi canta lui, Teddy Swims, e l'ultima Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
1: Ma torniamo domani.
0: Sì, alle 7 come al solito per darvi la sveglia e speriamo la carica. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù, ciao Andro.
2: Grazie a voi, ciao.
0: A Mattia Brena regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Continuano le scaramucce tra Donald Trump e Papa Leone. Io sono il rappresentante di Dio in terra, ha dichiarato Trump, e quindi sapete che questa cosa non è molto...
0: Direi di no. No. Ma io mi immagino anche il povero Rubio che deve venire a sistemare le cose con Trump che continua ad attaccare.
1: Tu pensa, molto cattolico e con un incontro già programmato da tempo.
0: Che dici, faranno sistemare le cose?
1: Sì.
0: No, invece mentre arriverà Rubio, Trump continuerà ad attaccare.
3: Secondo me l'incontro con Trump lo fanno al Madison Square Garden, a giudicare da come butta.
0: Vedremo, ci ridiamo su, ma purtroppo siamo in cattive mani. Ci sentiamo domani e vi lasciamo con Rosaria e Filippo.
1: Buona giornata, domani mattina alle 7, non mancate. Ciao!
0: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro. Ricoverato a Brescia, era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare USA per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Decisione, dice, presa di comune accordo dopo la richiesta pakistana. La Casa Bianca parla di progressi in vista di un accordo con l'Iran. Il presidente USA è tornato ad attaccare il Papa prima dell'arrivo di Rubio in Vaticano, fissato per domani. L'accusa mette a rischio i cattolici. La replica di Prevost: annuncio la pace, chi mi critica dica la verità. A Leone 14 il sostegno di Tajani. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato afferma non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un possibile rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizza i file protetti nel suo PC. Blitz contro traffico di droga, estorsione e rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizza i file protetti nel suo PC. Blitz contro traffico di droga, estorsione.

0: 21 a Monaco, Bayern PSG, a Parigi fu 5-4 casalingo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Riuscì a diventare più famosa anche dell'interpretazione bellissima di Dolly Parton. Per cominciare, biglietto da visita a Radio Monte Carlo. Buona giornata, Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: il tempo che ballerino, che sembra novembre oggi in gran parte del nord Italia, non solo, soprattutto a Milano. Buongiorno caro Filippo Firli.
1: Sei più sexy.
0: Sì, con questa storia del sexy,
1: sì, no?
0: Io voglio stare bene.
1: Esatto.
0: Voglio stare bene, non voglio essere raffreddata.
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: buongiorno a tutti. Buongiorno, dopo bonjour, bonjour, caffè latte con te ancora prima con Laura e Max. Siamo noi a tenervi compagnia, anche oggi un programma pieno di ospiti davvero molto molto importanti, ne parleremo fra qualche istante, ma salutiamo tutti quelli che insomma sono occupati a fare in modo che questo programma sia veramente una bomba. Luca Onere in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tognini al tutto, soprattutto al centralino, sperate di sentirla stamattina.
0: 342-4141-762 il numero per essere in contatto con Due Come Noi, con Radio Monte Carlo. Oltre a parlare, a farvi compagnia, ascolteremo tanta bellissima

0: Animali notturni.
1: Gli animali notturni cantati da questa straordinaria Malika Ayane su Radio Monte Carlo in questa mattinata in cui, facendo un giro tra radiomontecarlo.net e sulle nostre pagine ufficiali social Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, si scopre che più tardi, a partire da mezzogiorno, parleremo di un nuovo film firmato da Francesca Archibugi con tra i protagonisti Jasmine Trinca e le due signore. Avremo il piacere di ospitarle più tardi a partire da mezzogiorno. Illusione è il film.
2: E allora, a proposito di cinema, restiamo in questo ambito. Lui ci ama molto, anche se avrebbe scelto la Provenza per prendere proprio la cittadinanza, quindi la Francia. Oggi è il compleanno del grandissimo re degli scherzi George Clooney, oltre che il brizzolato più amato del mondo da sempre, grande attore.
1: A cui Dua Lipa ha appena scippato la pubblicità del famoso caffè italiano. Staremo a vedere se conviveranno, perché lui era abbastanza piccato e gli ha detto: quella è la mia battuta, what else? Vedremo come andrà a finire. Auguri a George Clooney. E poi invece, dal punto di vista musicale, ricordiamo qualcosa che celebriamo anche ascoltandoli.
2: Esatto, celebriamo qualcosa di che è entrato proprio nella cultura della nostra storia musicale, ha ridefinito proprio anche l'immagine delle colonne sonore, che da quel momento lì sono proprio esplose in termini di numeri e di vendite. Perché 1977, per 18 settimane, restava al numero uno nella classifica più importante di Billboard, la colonna sonora di Saturday Night Fever.
1: Allora, viviamola, balliamola, godiamocela su Radio Monte Carlo, IBG.

0: Night Fever, la febbre del sabato sera per aprire Due Come Noi con i Bee Gees. Qui su Radio Monte Carlo abbiamo ricordato il record delle settimane di permanenza in classifica, il film che di fatto lanciò Tony Manero come grande attore, giustamente John Travolta, e che lanciò in tutto il mondo anche la disco music.
1: Proprio così, su radiomontecarlo.net trovate tutto il mondo della vostra radio preferita. Due come noi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: 1, 2, 3!
22: Team, battiti!
23: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
5: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
6: In collaborazione con Turisanda e l'Ente del Turismo Egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Da ragazzina, quando sceglievo io le canzoni e anche quando metterle, questa l'avrei messa venerdì, eh? Oggi mi avrebbe fatto un po' strano questa Friday I'm in Love di mercoledì e Cure su Radio Monte Carlo. Ma vogliamo parlare della genialata di quelli che hanno deciso di fare dei campi da tennis a Piazza del Popolo a Roma per fare degli allenamenti speciali con i campioni di tennis che sono impegnati in questi giorni fino al 17 maggio con gli internazionali d'Italia?
1: E allora, nello scenario meraviglioso di Piazza del Popolo nella capitale a Roma, il grandissimo dio del tennis Novak Djokovic, che ha dimostrato di avere un accordo segreto anche con le divinità meteorologiche, perché nonostante le previsioni brutte, la pioggia ha preferito restare a guardare mentre si trasformava questa piazza fantastica in un'arena per il re del tennis.
0: Davvero, è stato accolto come meritava dopo Stefano Tsitsipas, che si è allenato prima di lui, Beniamino indiscusso. Abbiamo visto scene bellissime dopo l'allenamento di lui, che si fa selfie molto disponibile con la gente di Roma, che lo ha sempre amato in maniera particolare. Gli italiani hanno sempre tifato per Djokovic. Adesso abbiamo una serie di campioni di casa per cui fare il tifo, però una volta ci si divideva tra chi era per Federer, chi era per Nadal, chi per Djokovic. Però quando si gioca bene ti applaudono a prescindere. Lui spesso ha regalato soddisfazioni al pubblico del Foro Italico.
1: E quindi tra un dritto, una smorzata, lui si è trasformato, come fa e spesso quando ha voglia di farlo, come vero animatore, no? Come dicevi tu, autografi, sorrisi, non si è davvero risparmiato. E quindi è bello aver condiviso con voi questo momento magico che i romani di passaggio a Piazza del Popolo, così magari neanche lo sapevano,
0: anche
1: si sono trovati
0: turisti,
1: i campi da tennis in piazza.
0: Bello, bello anche per i turisti. Poi queste immagini che hanno fatto velocemente il giro del mondo con la bellezza classica eterna di Roma, la contrapposizione ai campi moderni del tennis. Bene, bene, bene, siamo molto felici di questo, di avervi riportato queste immagini bellissime.
1: E adesso c'è Taylor Swift, Open Light.

0: tenerezza a rivedere il video di questa Vieni a vedere perché il primo pensiero è com'era giovane Cesare Cremonini, ma è ancora giovane, ma era un ragazzino davvero. Sai che hanno aggiunto questa data zero il 31 maggio a Gorizia all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta, che sarà per la prima volta a teatro di un evento live e che poi lancerà i 6 appuntamenti nei grandi spazi con un pubblico vastissimo, davvero uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026 dal punto di vista live. Lo abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo.
1: Ed è anche giusto che questa notizia sia arrivata a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo di quella zona, perché sarà sicuramente un super evento. Così come è stato, ve l'abbiamo raccontato ampiamente in svariati momenti proprio ieri mattina su Radio Monte Carlo in Due Come Noi. Il Met Gala sta per arrivare, una delle donne che ha sempre spostato i confini di quello che era possibile e impossibile, Cher, si è presentata con un abito molto nel suo stile, perché era abbastanza gotico, nero, scuro, e l'arte che rappresentava era proprio se stessa, l'evoluzione di se stessa.
0: Effettivamente qualcuno può obiettare all'affermazione che Cher è effettivamente un'opera d'arte vivente, così si è sempre rappresentata, così arriva a noi che siamo pronti per riascoltarla. Love and Understanding.

0: stata anche un'italiana perfetta in Stregata della Luna, che ha vinto, con cui ha vinto un Oscar. Cher su Radio Monte Carlo, Love and Understanding.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
0: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
22: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
23: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Ladies Night, Cool and the Gang, ma oggi tra Bee Gees e questo è proprio una giornata disco, questa mercoledì 6 maggio, sono le 10.50, siete con Filippo Firli e Rosaria Renna all'interno di Due Come Noi, qualcuno lo bistratta e lo maltratta, qualcuno invece gli fa un omaggio e battezza una falena dedicandola a Papa Leone.
1: Ma lui però, hai visto, si sa difendere, quando si vuole difendere si sa difendere. Papa Leone, è stata scoperta una nuova falena e il suo nome è proprio dedicato al nostro Papa. Allora, immaginate, bellissima, ali molto sgargianti, quindi rosso porpora e arancio dorato e delle strisce bianche.
0: Era pronta per il Met Gala, diciamo.
1: Esatto, sì, i colori sono proprio assolutamente da Met Gala. Si chiama Pyralis Papa Leonei ed è stata battezzata proprio come il pontefice per il suo aspetto nobile e un messaggio di speranza che in questo momento è un po' quello che ci auguriamo tutti.
0: Gli scienziati hanno identificato questo insetto davvero unico nelle montagne bianche di Creta, quindi siamo in Grecia, ed è un messaggio di speranza per l'ambiente. Grazie allora per questo omaggio, perché effettivamente ricevere una dedica così credo che faccia piacere a tutti, probabilmente anche uno poco vanitoso come dovrebbe essere un pontefice.
1: Esatto, poi l'idea delle ali ci riporta esattamente a quello, no? Allora amici, siamo a mercoledì, il weekend non è esattamente la cosa più vicina del mondo, però stavamo riflettendo guardando la canzone che stiamo per suonare qui su Radio Monte Carlo, che sono un po' quelle 48 ore, quella bolla in cui il mondo non esiste e si chiude il PC di venerdì pomeriggio e ci si dedica solo a lui, lei e, o anche loro, che ne sai.
0: Ma questo è un'epoca antecedente, gli smartphone, il fatto che sei sempre disponibile 24 ore su 24, ah che tempi felici. John Mayer, questa è Love.

0: questa proprio da macchina friggene con il gomito di fuori e il vento sul viso. City Light, William Pitt su Radio Monte Carlo.
1: Io pensavo più a Polignano a Mare, però va bene lo stesso. C'è il cinema e poi TGCon 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Porta container francese attaccata a Hormuz, danni alla nave, colpito l'equipaggio, evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. Domani Rubio in Vaticano, il capo diplomazia di Washington prova a ricucire i rapporti tra USA e Santa Sede, ma parla di un viaggio organizzato da tempo. La Casa Bianca attacca ancora il Papa, mette a rischio i cattolici, la replica di Prevost, annuncio la pace, chi mi critica dica la verità. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasca oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato preannuncia non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un rifiuto sessuale, dichiara, e analizzano i file protetti nel suo PC. Continua l'ondata di piogge e forti temporali che già ieri hanno investito il centro-nord. In Toscana allerta arancione, gialla in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Lazio. Temperature massime in leggero aumento quasi ovunque. A 13 anni apre il fuoco a scuola, 2 morti e 2 feriti. Succede in Brasile, nella località di Rio Branco. Con l'arma del padre, il minore spara nell'istituto e uccide 2 dipendenti che volevano fermarlo. Il ragazzo è stato arrestato, le lezioni sospese. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions. A Londra Atletico battuto per 1-0, dalle 21 a Monaco Bayern PSG, a Parigi fu 5-4 casalingo. Addio a Evaristo Beccalossi, vinse uno scudetto con l'Inter, aveva 70 anni, era ricoverato a Brescia. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: può mai mancare nella nostra mattinata insieme su Radio Monte Carlo Shade, Never As Good As The First Time. 11:05, dopo gli aggiornamenti con gli amici di TGCOM24, Filippo Firli e Rosaria Renna. Più tardi a mezzogiorno avremo Francesca Archibugi, che in bacheca ha una serie di David di Donatello, verrà a presentarci il suo nuovo film Illusione con Jasmine Trinca. E questa è la giornata degli Oscar del cinema italiano.
1: Sì, perché Cinecittà proprio questa sera torna ad essere il cuore vivo del cinema italiano con la consegna e l'attribuzione dei David 2026. I numeri raccontano un'industria molto in crescita. 118 lungometraggi in gara per 26 statuette totali. I titoli sono più importanti, trainanti, diciamo, sono tre: La città di pianura di Francesco Sossai con 16 nomination, seguito dalla Grazia di Paolo Sorrentino con 14 e dal film di Silvio Soldino Le assaggiatrici con 13 nomination.
0: Eh sì, sono quelli che si dovrebbero contendere la scena, però poi sai, al last minute ci sono magari anche delle sorprese. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche del fatto che siano già stati assegnati, qualche premio è stato assegnato tipo il miglior film internazionale. Sappiamo che sarà una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Il David dello spettatore, il film più visto nel 2026, ovviamente non poteva che essere Buon cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, e poi David alla carriera e David speciali a Bruno Bozzetto, a Vittorio Storaro.
1: Grandi, grandissimi, sì, insomma, grandissimi.
0: I tre film che hai citato sono sicuramente quelli favoriti. Tra le attrici si fanno i nomi di Valeria Gollino, Valeria Brunet Tedeschi, Barbara Ronchi, anche perché hanno due nomination ciascuna.
1: Sì, fanno doppietta, sono state nominate sia come miglior attrice protagonista che anche come miglior attrice normale.
0: Perché hanno lavorato tanto, quindi hanno una serie di film: La Golino, Fuori e Breve Storia d'Amore, Bruni Tedeschi, Duse e 5 secondi, Ronchi, Elisa e Diva Futura. Diciamo che noi facciamo senza togliere nulla a nessuno, perché sono tutte straordinarie, però nella categoria miglior attrice non protagonista facciamo il tifo per tua cugina Silvia D'Amico.
1: Sì, Silvia, che interpreta nel film Trecciotola, il rituale di un anno in crisi di Michele Murgia. Silvia, che è un po' l'alter ego di Michela Murgia, e sì, è mia cugina, quindi io mi riferisco soltanto ai commenti tecnici. È stata nominata, questo è il commento e la giustificazione di tantissimi nomi importanti, per la qualità tecnica, ma anche perché, trattandosi di rappresentazione

0: diventare un film autobiografico, lei è riuscita ad andare così in profondità, in modo delicato ed emozionale, che tutti quanti erano d'accordo che nella rosa delle candidate come migliore attrice non protagonista
1: ci dovesse essere
0: anche lei.
1: Possiamo dire che facciamo il tifo per lei, le auguriamo il meglio, ma già
0: ma poi sì.
1: Insieme a Valeria Golino per Breve storia d'amore, a Valeria Bruni Tedeschi per 5 secondi, a Barbara Ronchi per Diva futura, a Matilda De Angelis per Fuori, alla rivelazione Milvia Marigliano per La Grazia e tanta roba. Brava Silvia.
0: Bella. Facciamo il tifo per te, sono anche un po' emozionato.
1: Ci credo, è giusto che sia così, evviva.
0: No, ma ieri è stata una Mattarella, no?
1: Che quindi... bel

0: questa nostra stagione. Eros Ramazzotti, che invece è uno per tutte le stagioni. Mi dicevi, Filippo, che questa sera il suo tour mondiale fa tappa a Lisbona,
1: nella sua querida Spagna. Sai che lui ha un rapporto molto
0: Lisbona, Portogallo.
1: Sì, vabbè, comunque insomma siamo lì, certo. Non è Spagna, è Portogallo, però.
0: Amici spagnoli.
1: Lì vicino,
0: spagnoli, che già mi sembra che il mondo sia un posto irrequieto. Voglio dire, pure con gli spagnoli.
1: L'insegnante di geografia è in quinta, e quindi non te la prendere con
0: tutti,
1: me.
0: Quella un po' a tutti, perché la geografia, noi italiani in geografia, secondo me, abbiamo delle lacune incredibili. Mi metto io al primo posto. E non solo, perché stavamo leggendo questa curiosa cosa che dice che, per quanto riguarda la longevità, noi italiani le sappiamo le cose. Due italiani su tre sanno cosa fare, ma non si applicano.
1: No, c'è questo scollamento molto profondo tra teoria e pratica. La maggior parte degli italiani, stiamo intorno al 66%, è consapevole di conoscere le regole per cercare di invecchiare bene, insomma di non morire prima, soltanto il 24% che è bassissima come percentuale se ci pensate, le applica con costanza. Non è percepita più come un'eredità genetica, ma ormai lo sappiamo, deve essere una pratica costante, continua e quotidiana, no?
0: Dormire meglio, mangiare sano, muoversi di più, stressarsi di meno. Ah, se ci riuscissimo, come saremmo più felici, più giovani, più longevi. Lo dice questo progetto Osservatorio Nestlé L'età senza età, che dal 2009 analizza il rapporto di noi italiani proprio con l'alimentazione, il benessere e gli stili di vita, e dal 2024 ha ampliato il focus su temi che sono molto attuali, molto seguiti, che ci intrigano molto, come quello della longevità.
1: Quello della longevità, e quindi il punto della questione è: sappiamo cosa fare, dobbiamo fare in modo di trasformare questa conoscenza in abitudine
0: quotidiana. Perché non lo facciamo, secondo te?
1: Ma no, non lo facciamo perché una volta che si sgarra,
0: tempo,
1: poi è difficile tornare. Sì, a parte quello, sai, a pranzo dovremmo mangiare delle cose. Tutti quelli che sono in ufficio e riescono a non mangiare un panino invece di portarsi la squiscetta, salutare e fit tutti i giorni, non è possibile. Ci sono tantissimi che lavorano tante ore al giorno e quindi non possono andare in palestra, per cui voglio dire, questo discorso lo rivedrei anche da questo punto di vista.
0: È molto d'accordo anche Luca Onere, mi sembra, che faceva di sì con la testa, o no, forse no, però la cosa che mi
1: esce fuori,
0: no, che mi sorprende è proprio questa. Sai, fino a che non sai, tu dici ok, ma noi lo sappiamo, e nonostante tutto non ci applichiamo, e dai, su, tutti insieme teniamoci la mano, incoraggiamoci a vicenda.
1: Ma sai qual è il discorso, Rosaria? È che già saperlo pensi che
0: basti. Cioè, io lo so che devo mangiare bene, quindi già funziona.
1: Mi iscrivo in palestra, sono già dimagrito.
0: Cioè, ho la tessera della palestra, sì. Non mi vedi già più in forma. Questi sono i Curiosity Killed the Cat, Hang on in there, baby.

0: meravigliosa. L'originale era di Johnny Bristol, un uomo della Motown, un grandissimo producer che ha anche scritto per Diana Ross, per personaggi davvero importanti, anche Marvin Gaye. Questa era la versione Curiosity Killed the Cat degli anni 90 su Radio Monte Carlo. I'm Going In There.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Sai che suono ha la serata perfetta?
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 euro. Il nuovo Whole Body è a 3,99 euro. E con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: o ti senti ACT?
20: Oh, che forza!
19: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Ridammi il poster di Morten Harket, mio per sempre. Aha, take on me.
1: Ma chiedetelo anche perché lei era molto carina, la biondina che stava, che a volte era cartone animato, disegnata in bianco e nero, a volte era reale ed era molto molto carina. Ah, quindi avevi una crush per
0: sì, chi
1: Morten
0: non
1: Harket
0: ce l'aveva negli anni 80. 11:32 minuti su Radio Monte Carlo. Siamo molto felici di portarvi, idealmente di invitarvi, al Grimaldi Forum dal 6 al 10 maggio, dove si tiene Top Marc Monaco 2026, uno spettacolo radioso di anteprime, di supercar, di lusso e innovazione.
1: Esatto, voi immaginate che questo celebre appuntamento con le supercar da sogno saranno nell'alto patronato, con l'alto patronato di His Sovereign Highness, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, e l'edizione di quest'anno promette di essere davvero ad altissimi livelli, ancora più degli anni scorsi, perché degli anni passati, perché ci sarà una straordinaria innovazione, celebrazione dell'innovazione proprio del lusso.
0: 16 anteprime esclusive, una nuova sala dedicata ai preparatori di lusso e i primi Top Marc Visitors Awards, un'edizione che sarà, promettono, la più grande fino ad oggi, con più di 235 veicoli esposti in 11.500 metri quadrati di spazio espositivo.
1: E ci saranno delle anteprime esclusive, infatti lo spettacolo di quest'anno presenterà 16 anteprime mondiali ed europee, tra cui l'Audi RS5, che è un ibrido plug-in che combina un motore 16V biturbo e un gruppo motopropulsore elettrico che è stato proprio presentato a Monaco.
0: Quanto mi sei sul pezzo.
1: Tecnico, beh,
0: io ero nella sala delle supercar, che sarà il cuore pulsante dell'evento, dove saranno esposti modelli iconici come Bugatti, Pagani, Maserati, e faranno il debutto invece nuovi marchi prestigiosi. Ma poi c'è la sala dei lussuosi tuners, ci sono le motociclette che con 7 marchi, più del doppio rispetto all'anno
1: scorso. Mi lasci lì, grazie.
0: Che faccio, lascio? Sì, ecco.
1: Sì, lasciami lì.
0: E dei veicoli da collezione spettacolari. Mi sa che ci rifacciamo gli occhi in questa selezione eccezionale di auto d'epoca, che rende omaggio all'arte e al patrimonio della storia automobilistica.
1: E un'altra delle novità di quest'anno è che i top brands verranno assegnati dai visitatori. Per la prima volta possono votare proprio per loro gli espositori e per i loro espositori preferiti in 3 categorie: supercar dei show, preparatore di lusso dei show e stand up auto classiche degli show.
0: E i vincitori saranno annunciati in una cerimonia speciale il 10 maggio. Appuntamento imperdibile dal 6 al 10 maggio al Grimaldi Forum, quello con Top Marc Monaco. Ed è imperdibile anche l'unica data italiana, il 22 maggio a Milano, di Olivia Dean, quella di So Easy to Fall in Love.

Ne ha scritte di cose meravigliose nella sua lingua, in italiano, ma questa fu la prima, aiutato addirittura perché la scrisse in inglese, da Zucchero e da sua mamma, che all'epoca faceva la parrucchiera. Zucchero, sì, lei era Elisa, su Radio Monte Carlo vinse Sanremo con Luce.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: 1, 2, 3!
2: Team, battiti like spring! Grazie Ferrara!
3: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
0: Condotto da Michel Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, stasera in prima serata, Canale 5.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Sì, noi di Radio Monte Carlo siamo colpevoli alle 11.51 di aver condiviso con voi Mind Games per il genio di John Lennon dal 73 al 2026, meraviglia, ci ha sorpreso questa...
1: Ci siamo ricascati di nuovo,
0: sì,
1: ci siamo cascati di nuovo.
0: Lo facciamo a volte.
1: Lo facciamo spesso, sì.
0: È curiosa questa notizia che arriva da una birreria bretone alla quale la vedova di John, Yoko Ono, avrebbe chiesto di non produrre più la loro birra, che si chiama John Lemon.
1: John Lemon, veramente
0: sì,
1: geniale.
0: Chi,
1: chi l'ha pensato? Yoko Ono sta cercando di fare di tutto e ha ottenuto di farla vietare. Infatti scorrerà, c'è una data precisa, fino al 30 di giugno, la John Lemon, prodotta in Francia e consumata in pochi giorni, proprio in migliaia di dipinte di boccale. È stato un successo folgorante. La vedova di John Lennon, riferendosi ad un prodotto di punta di una birreria francese, ha detto: qui devo bloccare tutta la commercializzazione,
0: però,
1: di fatto succederà.
0: Però questa birreria è famosa per i giochi di parole. Per esempio nel loro catalogo c'è la birra bionda profumata Jean Paul Gaultier, che si riferisce a Jean Paul Gaultier ovviamente. Oppure c'è la scura di contrabbando, che è un omaggio a Mireille Mathieu, che si chiama Mireille Mathieu. Oppure la rossa che macchia per la fisarmonicista Yvette Horner, la Yvette Hornier. E quindi loro ci giocano su questo. Però lei ha ottenuto che possono solo esaurire le 5.000 bottiglie che sono state già prodotte entro il 1 luglio.
1: Mi viene da dire una cosa.
0: Che cosa?
1: No, tu non posso.
0: Non può, cioè dai.
1: E give questo. Beer a chance.
0: Eh?
1: Give beer a chance.
0: Guarda, più possibilità una birra che la pace, visto come è messo il mondo. Da questo punto di vista mi sento di dirti che hai ragione.
1: Ma no, ma uno deve cercare di prendere, di fare incetto e poi magari la usa come aceto o se la rivenderà fra 10 anni a chissà quanto.

0: bellissimo Marvin Gaye, l'ha fatta in originale, questa era la versione di Robert Palmer, Mercy Mercy Me, I Want You di Ecology, qui su Radio Monte Carlo.
1: L'appuntamento è con TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. L'unico indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM ipotizzano un rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizzano i file protetti nel suo PC. Porta container francese attaccata a Hormuz, danni alla nave, colpito l'equipaggio, evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto la Casa Bianca sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con una santa sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro, ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'ONU a Israele, rilasciate i due membri della flottiglia ancora in stato di fermo. Non è un crimine cercare di portare aiuti a Gaza, scrive in una nota l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Un centinaio gli attivisti bloccati il 30 marzo dalle forze ebraiche mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Buddy, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 6 minuti in diretta con Filippo Firli e Rosaria Renna dopo l'appuntamento con TGCom 24. Abbiamo parlato prima dei David di Donatello e quindi grande cinema protagonista, anche con una che in bacheca ce n'ha un po', mi sa 5, David di Donatello per Francesca Archibugi. Buongiorno, benvenuta su Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno Francesca.
0: Buongiorno, ciao Francesca.
1: Bentornata Jasmine, che abbiamo visto.
0: Jasmine
1: proprio...
0: Trinca.
2: Certo, bentrovate,
0: eccola.
2: Eccola.
0: Ciao, buongiorno. Ciao. Beh, sono qui perché domani esce il film Illusione, di cui Francesca è regista e tra i protagonisti c'è per l'appunto Jasmine. Tra l'altro c'è un legame con noi di Radio Monte Carlo, che siamo radio ufficiale di Umbria Jazz, con Perugia, che è l'altra protagonista del film, anche se sicuramente è una Perugia molto più crepuscolare, più... diciamo gotica, insomma meno allegra di quella di Umbria Jazz. Diventa quasi un'altra protagonista, vero Francesca, del film, di questa illusione,
3: sì,
0: questa città di provincia.
3: Sì, Perugia è una città bellissima, tutta di pietra, arroccata su un colle, e mi sembrava che d'inverno potesse essere così piovosa, ventosa, e potesse essere veramente un'immagine importante per raccontare un noir, poi in fondo
0: un thriller, una storia che è dedicata al, diciamo, alla tratta delle ragazze dell'est e non solo, con un sostituto procuratore che Jasmine,
1: Cristina,
0: eccola,
1: ce l'abbiamo,
0: Jasmine Trinca
1: che... eccola lì.
2: Cristina, ma come, sono sostituta procuratrice, mi deve chiamare Cristina,
0: anche
1: scusi,
0: perché è un osso duro, devo
1: mi
0: dire,
1: scusi, cioè... sostituta procuratrice,
0: insomma, hai visto che non è tenera né
2: sì,
0: continua,
2: sì, però sì, certo. Insomma, una donna che evidentemente anche per stare dentro le istituzioni, per stare dentro la legge, si è fatta una bella scorza. E anche grazie a questa scorza riesce a condurre questa indagine importantissima per questa ragazza che viene ritrovata
0: in fin di vita
2: in un fosso. Una ragazza che appunto potrebbe non avere nome, se poi non fosse lei a parlare finalmente, a raccontare una sua versione dei fatti, l'illusione, no? Di poter stare in un mondo che evidentemente invece è un mondo vampirizzante, che è il mondo del potere, e che

0: spesso, come avviene anche diciamo nella realtà, no? Promette false piste, ecco, per riscattare le persone disperate.
1: Il tuo personaggio si trova di fronte ad una vittima che non sembra, non appare, non si comporta da vittima. Com'è stato proprio interpretare una donna, un sostituto procuratore, una donna di legge che deve fare i conti anche con delle istanze emotive?
0: Certo, no, ma anche con la diffidenza di una giovane ragazza che evidentemente pensa di potersi fidare più dei cattivi, no? Tra
2: Sì.
0: virgolette, questi uomini di potere che promettono appunto strade, che promettono riscatto, che promettono illusioni e che poi in cambio vogliono la compagnia, il sesso, una storia che sentiamo, no? In continuo e
2: Quotidianamente.
0: che quasi non ci scandalizza più, no? Anche sulle minorenni, che è una cosa che io trovo allucinante.
2: Quasi non ci importa più, invece a qualcuno importava ed era Francesca Archibugi che tra poco ci racconta su Radio Monte Carlo proprio la genesi della storia dietro Illusione da domani al cinema.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Monte Carlo. Sono le 12:12 minuti con Rosario Arena e Filippo Firli. Domani, 7 di maggio, esce al cinema Illusione, il nuovo film attesissimo di Francesca Archibugi, con un cast di attori grandissimi, da Michele Biondino, Vittoria Puccini, Francesca Reggiani, Filippo Timi e la meravigliosa Jasmine Trink, che stamattina con la regista è proprio qua con noi. Jasmine, possiamo fare una domanda a Francesca adesso? Che dici?
1: Penso che non abbia nulla in contrario.
2: Essendo io una vostra collega ormai, certo, con piacere.
0: Esatto. Certo, con piacere. Francesca, sei, oltre che regista, grandissima sceneggiatrice. Volevamo sapere il click con la storia. Tutto sommato non è difficile leggere, purtroppo, storie simili, no? Qual è stata la differenza che ti ha detto voglio occuparmi di questo, voglio indagare?
3: Ma guarda, io ho letto un trafiletto sul Giornale dell'Umbria. Stavo al bar, così, sai, quando sfogli i giornali di carta, e ho visto questa cosetta qui che parlava che forse una ragazzina, forse della tratta, forse minorenne, forse era morta e poi invece era... E poi non ne ho saputo più niente. Cioè, ho cercato su internet, ho detto ma che è successo? Ma
4: poi,
3: chi era?
4: Come è andata a finire, sì.
3: Come è andata a finire? E il fatto che non importasse niente a nessuno... ha fatto sì che importasse a me, e quindi ho cercato di immaginarmi un po' la sua storia, e così piano piano me la sono inventata.
4: Questa Rosa Lazzara ha preso vita ed è diventata una protagonista ambigua, anche perché in realtà si capisce subito che lei vive in un mondo suo e che c'è qualcosa che non va in questa ragazza, al di là della avventura terribile che ha vissuto.
3: È un enigma, ed è un doppio enigma, perché da una parte viene ritrovata con dei vestiti costosissimi, e la Cristina Camponeschi, la sostituta procuratrice Jasmine, ha un'intuizione, perché è comunque una donna di legge, ma è una donna che sa lavorare, ama il suo lavoro e sa lavorare, quindi ha un'intuizione che persegue contro tutto e tutti. Dice: non mi convince, questa non è una ragazza della tratta normale, di quelle che arrivano in qualche modo. Infatti non è un film sociologico, questo ci tengo molto a dire. Non racconta un argomento, racconta delle persone e delle relazioni fra le persone. La relazione difficile fra questa ragazzina che nega, come dire, è enigmatica nel suo negare il suo passato, o perché è lì, e poi viene affiancata, perché è minorenne, messa in una struttura protetta, da uno psicologo, diciamo, d'ufficio. Uno psicologo pubblico, cioè non uno psicanalista, che anche lui deve fare un'indagine, perché da subito, dalla prima seduta che fanno, lui scrive come appunto molto allegra, troppo allegra.
4: C'è qualcosa che non va, ed è Michele Riondino. Hai un cast incredibile.
3: Sì,
4: cast pazzesco.
3: Sono stata molto fortunata, perché sono veramente attori e attrici non solo, diciamo, bravi, e quello si vede anche negli altri film, però io penso che i personaggi si costruiscano insieme, e regia, sceneggiatura, regia e attori, e quindi è sempre bello fare un lavoro molto fecondo, di mettere al mondo degli esseri umani che prima non c'erano.
4: È così, è un'immagine bellissima, e quindi tra poco chiediamo a Jasmine del suo personaggio. Il tempo di ascoltare Boyz II Men, End of the Road, su Radio Monte Carlo.

0: End of the Road, i Boys to Men, a mezzogiorno e 20 su Radio Monte Carlo. Stiamo parlando di Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi, da domani al cinema, con un cast incredibile e con Jasmine Trinca, che è oggi con noi, che incarna, ha dato vita, come diceva prima Francesca, ha fatto nascere questo sostituto procuratore che si nasconde dietro la durezza perché è un mondo di uomini.
1: Beh, è un mondo di uomini, nel senso che sarebbe pure delle donne il mondo, però il potere spesso, no, è popolato di uomini, e quindi non credo che sia un caso che questa donna, per trovare anche la sua statura, per trovare l'autorevolezza, compie quello che è un fraintendimento per tutte noi, cioè di spostarsi un po' verso la posizione maschile, no?
0: Però tenere tutti a distanza, essere,
1: sì,
0: molto dura.
1: Però allo stesso tempo invece è evidente che l'incontro con questa ragazza, questa innocenza vera e propria, no? Anche se poi questa ragazza sembra gestire completamente, no, la sua posizione, la sua illusione, però l'incontro con questa innocenza le risveglia una parte non solo di giustizia ma anche empatica, anche se poi vediamo nel film questo strano ribaltamento, cioè diciamo inusuale, no, di ruoli, per cui c'è un uomo nel sito della fragilità, dell'empatia, che è appunto lo psicologo interpretato da Michele Riondino, e invece il mio personaggio sta in quel sito che di solito viene appunto attribuito più al maschile, no, dell'autorevolezza e della rigidità.
2: La legge.
0: Ci piace sparigliare le carte, Filippo.
2: Sì, esatto. Come è stato raccontare, rappresentare appunto la sostituta procuratrice che decifra un trauma che invece avrebbe dovuto in qualche modo raccontare o identificare lo psicologo?
0: Mettiamo la pausa perché Luca Onere sta arrivando cattive intenzioni. Torniamo tra poco.
2: Ce
0: con
2: lo dice
0: Francesca
2: tra poco,
0: Archibugi,
2: allora.
0: E Jasmine Trinca su Radio Monte Carlo.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Umbria Jazz.
13: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio.
8: Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: 1, 2, 3!
22: Team, battiti, live, spring!
23: Grazie Ferrara!
24: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
25: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
26: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
27: Carrefour. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Phone and Destination, Phone and Blondes su Radio Monte Carlo con WhatsApp. La destinazione è tutta per domani, il giorno dopo della consegna dell'attribuzione di David Donatello. Tutti al cinema, perché il 7 di maggio esce al cinema Illusion, che è il nuovo film diretto da Francesca.
1: Illusione.
0: Illusione. No, perché anche avevo letto Illusione Illusion, però esatto, volevo dare anche un tono più internazionale.
1: Sì, certo, perché Rosa Lazar parla diverse lingue, viene dall'est. Quindi.
0: Ma abbiamo con noi, oltre Francesca Chibugi, anche Jasmine Trinca.
1: Tra l'altro stavamo parlando amabilmente, lo possiamo dire, di questa serata importante di David di Donatello. Francesca Archibugi, che è anche commendatore della Repubblica, ne ha vinti diversi, tra cui quello per l'esordio con Mignon e Partita, e parlavamo dell'importanza anche di riconoscere i giovani talenti, perché quest'anno ci sono i maestri in gara, da Sorrentino insomma a Virzì, a Martone, ma c'è anche Sossai per esempio con Le città di pianura. È importante riconoscere anche i talenti giovani.
2: Ah sì, è fondamentale dare un premio importante a un secondo film, terzo film, a parte il Davide dell'esordio. È una cosa che proprio manda avanti la famiglia del cinema, perché in effetti quando appare un giovane regista, una giovane regista brava, ti viene come la sensazione che allora il cinema non morirà.
1: Sì. Che nonostante i problemi di cui probabilmente si parlerà anche fuori dai David, e probabilmente anche durante le consegne delle statuette, il cinema è vivo e combatte con noi. Anche un film come Illusione, con questi ruoli bellissimi anche al femminile.
0: Certo.
1: Vero, Filippo?
0: Parlavamo prima del fatto che Cristina, la sostituta procuratrice che si occupa della storia, ha dovuto lavorare, Jasmine Trinca, su due binari completamente diversi: dalla donna di legge, ad un certo punto molla la presa e si trasformerà in qualcuno che dirimerà la faccenda emotiva. O cercherà di capirla.
1: Senza fare spoiler.
3: Beh sì, ma perché appunto i personaggi di Francesca sono sempre dei personaggi che a volte celano, invece a volte mostrano, perché noi ci chiamiamo Illusione. Ciascuno di noi in questo film ha un'apparenza, che forse è il modo anche con cui si vorrebbe veder rappresentato, e una parte più intima, che poi è una parte potente, magmatica, che esiste e che all'occorrenza esce fuori controllo. E quindi anche il mio personaggio, che come raccontavamo è proprio dentro la scatola del rigore, della legge, tutto quanto, quando poi impatta con qualcosa che sprigiona la sua emotività, in effetti mostra un lato di sé inedito.
1: C'è anche Vittoria Puccini, bravissima, Aurora Quattrocchi,
3: sì.
1: E poi menzione speciale per un piccolo ruolo ma veramente folgorante, quello di Francesca Reggiani, entra con questa Flaminia, che io voglio lo spin-off se fosse possibile, insomma, la telecamera su di lei. Veramente un personaggio che rimane per le sue battute, per...
2: Era un piccolo ruolo e ci voleva proprio una grande attrice che lo illuminasse e ne capisse profondamente, come dire, la forza rivoluzionaria. Nel senso, è una nonna, no, è la nonna, è la madre di Vittoria
1: della
2: Puccini, cioè i nipotini, eccetera, però è una donna che, nonostante abbia più di 60 anni, ha comunque un flirt, è venuta a Perugia per un uomo, non vuole farsi chiamare donna. Pensa e sta nella vita come se ne avesse 20. Ecco, questa cosa mi sono vagamente ispirata a una mia zia.
1: Era
2: lei che quando si guardava intorno diceva: sento l'aura media di Orazio guardando casa mia, per dire.
1: Era molto popolare in famiglia.
2: Era molto intelligente, terrificante ma intelligente. Io ho cercato di fare un personaggio così.
1: Io a volte mi sento così terrificante, ma spero intelligente, almeno quello. Va bene, è stato un piacere, è volato il tempo,
0: sì,
1: è finito,
0: sì, sì.
1: È stato un piacere veramente avere queste due grandissime del cinema italiano, Francesca Archibugi e Jasmine Trinca. Da domani è nostro anche il loro film Illusione, lo troviamo al cinema. Grazie per averlo presentato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Monte Carlo.
3: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Grazie mille.
0: Grazie Jasmine, grazie Francesco.

0: super super gruppo di Super Heavy con Miracle Worker su Radio Monte Carlo.
1: Nella mattinata di Due Come Noi su Radio Monte Carlo vi ricordiamo anche un appuntamento importante in questo mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5, il nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Alvin.
0: Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara nel corso della seconda puntata saliranno sul palco Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Ercomi, D'Argendamico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Web e Weco e Petit.
1: Ah, mamma mia, ma quanti sono?
0: Sono tanti.
1: Appuntamento questa sera in prima serata su Canale 5.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto, a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
16: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
15: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
19: Certo, che domande fai, Ciccio?
18: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
19: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 1878 sa di felicità.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Nothing's Real But Love di Rebecca Ferguson. Chiude il nostro appuntamento di Due Come Noi domani mattina alle 10. Ancora tutti qua, eh?
1: Ritrovate Filippo Firli e Rosaria Renna, grazie per averci scelti. Andiamo nel Principato di Monaco con Andrea Munari alla Boutique della Musique. Subito a TGCOM 24. A domani. Ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo Axios, Iran e Stati Uniti sarebbero più vicini che mai alla fine della guerra. Entro 48 ore, attesa la risposta di Teheran, il memorandum in 14 punti sarebbe la base per colloqui di 30 giorni per un accordo definitivo che dovrebbe includere clausole sul nucleare e la riapertura di Hormuz. Intanto, nello stretto, una porta container di una compagnia francese sarebbe stata attaccata. Danni alla nave che batte bandiera maltese e feriti alcuni membri dell'equipaggio, tutti filippini. Ancora non specificata l'origine dei colpi, Macron minimizza: non è stata assolutamente presa di mira la Francia. All'indomani dei nuovi attacchi di Trump e alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio, Papa Leone XIV tiene il punto. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace, ha detto il pontefice durante l'udienza generale. Concluso dopo oltre 2 ore l'interrogatorio in procura a Milano di Marco Poggi, fratello di Chiara, i PM di Pavia lo hanno sentito come testimone per la nuova inchiesta su Garlasco. Ancora in corso il colloquio tra i magistrati e Andrea Sempio, unico indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non si era mai ripreso dal malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025 Evaristo Beccalossi. Bandiera dell'Inter si è spento nella notte a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Oggi e domani la camera ardente, venerdì alle 13.45 i funerali nella chiesa della Conversione di San Paolo. Glovo e Deliveroo Italy pronte a collaborare con l'antitrust che ha avviato istruttorie sulle società collegate ai colossi del delivery. Sarebbero state comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Convinte della nostra correttezza, dicono le aziende. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
5: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
3: la boutique de la musique.
6: E il primo saluto è per tutti voi, amiche e amici all'ascolto. Poi, grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli per la piacevolissima mattinata anche con i loro ospiti, e grazie a Giulio Corbelli, che saluto, lui è con me in regia. Ciao Giulio, insieme a Marco Fullone, che ha selezionato le canzoni che ascoltiamo oggi. Mi chiamo Andrea Munari, vi parlo in diretta dal Principato di Monaco, dove oggi nuvole, sole e aiutati dal vento giocano a chi si fa vedere di più, e per il momento il sole è in vantaggio. Subito vi leggo una dedica. È per tutti, ci è arrivata, non è firmata, ma sono parole vostre e ci sono piaciute. È trascorso un anno, la boutique della musica è sempre qui, cavalcando le onde del mare stupendo, profondo e sempre blu di Radio Monte Carlo. Una musica che accarezza l'anima, un suono che attraversa il tempo, è una presenza che rimane. A chi ascolta, a chi sogna, a chi trova in ogni nota un rifugio, questa dedica è un pensiero leggero che vibra nell'aria tra eleganza e libertà. RMC sono le iniziali di Radio Monte Carlo e di Refined Music Culture, raffinata cultura musicale, dove la musica diventa emozione.

Questo è l'ultimo treno per Londra, Last Train to London di Electric Light Orchestra, e di salire a bordo di un treno come quello, beh, dai, è capitato anche a noi, cioè di quando arriva il momento in cui dobbiamo proprio andare via e lasciare tutto lì. È un'immagine della vita, forse anche la nostra, come diciamo, e di chi è sempre in giro e non può restare nello stesso posto, proprio come un musicista in tournée, da qui l'ispirazione di ELO. Questa è la boutique della musica, restiamo insieme per 60 minuti con la musica più bella di Radio Monte Carlo, una canzone di Sting. Mad About You.

Sting sarà in Italia per suonare dal vivo insieme a Dominic Miller e Chris Maas venerdì 3 luglio a Umbria Jazz e venerdì 31 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, due concerti con Radio Monte Carlo. Siamo radio ufficiale e grazie per essere qui con noi nella boutique della musica. Brian Ferry ha scritto una canzone ispirata da un suo amore finito, una persona che aveva tanto amato ma che poi ha perduto. La musica di Roxy Music e la sua voce elegantissima sono per More Than This.

Manhattan Transfer fanno parte di quei pochi gruppi vocali che hanno mantenuto il successo nel corso dei decenni della loro carriera, e la loro musica resta come soul food to go, passione, sogno, emozione, meraviglia, amore, certo, ci mancherebbe. Così nascono parole e melodie che ci arrivano al cuore. La boutique della musique di Radio Monte Carlo ce lo racconta ogni giorno, almeno ci proviamo, e una canzone può dire tutto. You'll never find another love like this, non troverai mai un altro amore come questo. È romantico. Lou Rawls.

0: È così, e questo è il mio amore. Lo è una dichiarazione d'amore questa di Lou Rawls. Ogni giorno poi ne abbiamo almeno una qui in boutique. E chissà se ogni giorno ci ricordiamo noi di dichiarare l'amore a chi ci sta accanto. Abbiamo bisogno di sentircelo dire e di sentirci speciali. Anche la musica ce lo dirà di nuovo, tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
15: Alcuni sono fatti per stare insieme.
14: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
16: Questo killer non sbaglia mai.
14: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
8: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
9: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
10: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
11: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

staff incredibile, meraviglioso, emozionante. Sono parole di chi ha visto il film Michael, di coloro che hanno la sua musica, di tanti che hanno assistito anche ad un suo concerto e di chi lo ha scoperto dopo, la gente. E noi continuiamo ad ascoltarlo e ad applaudirlo qui nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Tanto sì, che dite, facciamo un po' Cardassi, eh? Dopo Michael Jackson prendiamo una canzone scritta da Cole Porter, scegliamo la versione con due voci pazzesche, Frank Sinatra e Bonovox, I've Got You Under My Skin.

0: I love you when you're under my skin.
1: La boutique de la musique, la più bella musica di Radio Monte Carlo.

Che passaggio insieme agli Eagles, oggi con I Can't Tell You Why. Anche loro hanno avuto un inizio, un percorso artistico che li ha portati a diventare ciò che sono. Prima di diventare grandi erano la band di supporto di Linda Ronstadt ed è proprio in tour che hanno affinato la loro grandissima arte. 13:44 minuti con Radio Monte Carlo in diretta dal Principato di Monaco. Questa è la boutique della musique e questo luogo d'incontro a metà giornata fatto di poche parole e tante bellissime canzoni. E va benissimo, All Right con Jamiroquai.

Kay canta dell'estate nel suo sorriso, di splendide isole nel cielo, ed è un bel modo di parlare d'amore. Ci piace che accada nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Qui c'è spazio per ogni storia, per ogni pensiero. Franco Battiato mette in musica i versi di una poesia per dire che siamo degli irresponsabili, incapaci di rendere migliore il mondo. Anzi, meglio lasciar perdere e andarsene il più lontano possibile. Una resa che si chiama Bandiera Bianca.

0: forza della musica è che sa farsi ascoltare, può arrivare ovunque, così come Bandiera Bianca continuerà a sventolare con la voce del grande Franco Battiato. È stata la boutique di oggi e l'abbiamo fatta veramente insieme.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Conosci la BC della ristrutturazione?
23: Sentiamo.
22: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Wow.
22: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
23: E C?
22: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
23: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
24: Iperceramica.
25: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
26: Progetta
0: porta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.

0: 1978 sa di felicità.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: L'abbiamo sentita appassionata la boutique di oggi, spero vi sia piaciuta. Ci sono anche i vostri messaggi che leggiamo sempre, quindi grazie ad ognuno di voi per l'ascolto e per trovare il tempo di iscriverci. Ecco il pomeriggio di Happy Together in compagnia di Isabella Leodori e di Claudio Di Leo. Arrivano subito dopo le breaking news di TGCom 24. Io vi saluto insieme a Marco Fullone, il nostro music designer, Giulio Corbelli che ha governato in regia, e riapriamo la boutique domani alle 13. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, con il sole, ed Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Iran e Stati Uniti più vicini che mai alla fine della guerra. Secondo Axios, attesa entro 48 ore la risposta di Teheran a un memorandum in 14 punti su cui basare i colloqui per un accordo definitivo. A Hormuz, intanto, colpita una porta container francese, Macron: non è un attacco alla Francia. A poche ore dall'inizio del cessate il fuoco dichiarato dall'Ucraina, Zelensky attacca: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza. Nella notte i russi lanciano oltre 100 droni, il primo a chiedere una pausa per le celebrazioni della vittoria l'8 e 9 maggio era stato Putin. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace, così Papa Leone XIV durante l'udienza generale. Il pontefice non arretra dopo gli ultimi attacchi ieri di Trump, domani la visita del segretario di Stato americano Rubio. Seconda giornata di interrogatori per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In procura, ascoltata per oltre due ore la testimonianza di Marco Poggi, fratello di Chiara. Andrea Sempio, unico indagato, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Incendio nel cantiere del tunnel passante dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso. Alcuni ignoti sarebbero entrati scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Calcio, addio a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Malato da tempo, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Venerdì i funerali a Brescia. Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Stasera era la semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata finì 5-4 per i francesi. Queste le breaking news di TGCom 24.

Che inizio meraviglioso, morbido, da parte dei Simply Red, Holding Back the Years. Siete su Radio Monte Carlo, in questo momento sono le 14:06 e buon pomeriggio.

0: E per le prossime due ore saremo felicemente insieme, happy together, con Isabella e Leodori.
1: Ciao.
0: Buon pomeriggio Isa e Claudio.
1: Eccomi.
0: Di Leo qui da Roma, c'è Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino, qui c'è Chicco Allotta invece a controllare che
1: Ciao,
0: il collegamento
1: Chicco.
0: Roma-Milano funzioni alla perfezione. E Giulio, funziona? Ci siamo?
2: Bene, tutto a posto.
0: Okay.
2: Allora, vedo oggi, siccome noi siamo collegati su webcam,
0: sì,
2: il nostro Claudio Di Leo ha scelto proprio il faretto di Barbara D'Urso, è vero?
0: No,
2: che è stato portato da Filippo Firli, però
0: il faretto,
2: in studio.
0: Il faretto di Filippo Firli.
2: Allora, cioè, è di Filippo Firli alla
0: esatto.
2: Barbara D'Urso, ecco, mettiamola così. In effetti ti vedevo molto più young. Diciamo, ma che è successo? Che
0: perché
2: ha fatto la maschera coreana, pure lui come me?
0: Filippo ama togliersi un po' di anni quando si guarda con Rosaria, anche lui con tramite la webcam. Quindi abbiamo questo sistema empirico di luci.
2: Molto
0: lui
2: bene.
0: È stato direttore della fotografia degli studi di Radio Monte Carlo qui a Roma, è proprio Filippo Firli.
2: Poi la prossima settimana invece so che sarai qui con noi negli studi,
0: sì,
2: di Milano, quindi preparati perché faremo una pizzata insieme, quindi vai a impegnare subito l'orologio de poro nonno, perché qui per pagare la pizza ci vuole un pochino.
0: Ah.
2: Diciamo, non, tu sei abituato ai quartieri di Roma, le pizze mangiate in un certo modo, pagate in un certo modo. Ecco, qui è un po' diverso.
0: No,
2: di quello parleremo dopo.
0: Esistono le pizzerie di quartiere che ti salvano.
2: Meno
0: quindi
2: male.
0: Lo sa bene anche un altro romano che sta arrivando, Tommaso Paradiso, I Romantici.
3: Sveglio

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game, alle 14:14:14 abbiamo fatto filotto, giocatevelo, ma poi veramente? Se vincete qualcosa mandate alla cortese attenzione casa, di Claudio, certo. Di Leo. Parliamo di amore, Love is a Losing Game. Io ho pochi amori nella mia vita, a parte la mia famiglia, la mia squadra del cuore, il mio lavoro
1: e cani?
0: E la pizza.
1: E la pizza.
0: La pizza. Prima dei cani c'è la pizza.
1: Prima dei cani addirittura.
0: E c'è la pizza. La pizza per me è il cibo degli dèi.
1: È
0: il
1: vero.
0: Problema, ne parlavamo con Isa a microfoni spenti, è che comincia a costare un po' troppo.
1: Soprattutto a Bolzano,
0: esatto.
1: Perché mangiare la pizza a Bolzano sta diventando sempre più costoso, perché uno dice vabbè, la pezzata ce la possiamo permettere, andiamo, ci vediamo un pochino più spesso, si mangia la pizza, che sarà mai. In realtà se una pizza margherita comincia a costare sui 19 euro, è tanta roba, se ci aggiungi anche quell'antipastino, il bicchiere di birra o di Coca-Cola, che ne so, insomma.
0: Se ne vanno via 25, 26.
1: Minimo, ma minimo.
0: Subito.
1: Servizio, tutto, insomma.
0: Mentre questa cosa, non so a Milano come sia, ma qui a Roma, grazie al cielo, resistono le pizzerie di quartiere dove una margherita costa anche 7-8 euro. Quindi con 12 euro ti prendi anche la birretta e è fatta. Amici,
1: certo.
0: Di Bolzano, venite tutti
1: dunque
0: qua a Roma. Vi costa un pochettino, ma vuoi mettere una bella pizza romana 7-8 euro?
1: Allora. Ma pure napoletana,
0: Ma sì, la pizza è buona, tutta.

0: Cranberries con Animal Instinct su Radio Monte Carlo. Grazie dei vostri messaggi, un abbraccio anche a Piera e Nina. 342-4141-762, poi parleremo anche delle vostre pizze. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: 1, 2, 3!
12: Team, battiti! Light Spring!
13: Grazie Ferrara!
14: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
15: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Barry Davis Eyes su Radio Monte Carlo all'interno di Happy Together con Isabella e Leodori a Milano, mentre io, Claudio Di Leo, sono a Roma e non vediamo l'ora di riunirci lunedì per qualche giorno.
1: Sì, saremo insieme qui fisicamente nello studio di Milano e ti porto a mangiare la pizza, e però aspettati prezzi diversi rispetto a Roma. Ora sono arrivati un sacco di messaggi a 342 41 41 76, no, preparati, ecco, te volevo dire. Sì. Ecco, per esempio c'è, vedi, a Parigi è accessibile, perché dice il nostro amico 11 euro e non hanno il coperto lì. Noi abbiamo anche il coperto.
0: Sì, mentre a Catanzaro un nostro amico ci racconta di una margherita a 6 euro, che mi sembra un prezzo onesto. Fabio, i prezzi di cui ti parlavo di Roma non sono da asporto, seduti al ristorante, quindi puoi mangiare tranquillamente a 9 euro una margherita.
1: È vero. Rina dice: a Cagliari, vicino a casa, la pizza con bibita e dolce addirittura compreso, 15 euro. Ecco.
0: Senti, Isa, una domanda, visto che poi andiamo a mangiare una pizza tutti insieme, facciamo che ce ne prendiamo 3-4 gusti diversi, così poi le dividiamo.
1: Anche
0: come no? Dai, le dividiamo.
1: Allora, tu sai che mangio in un certo modo, quindi non credo che tutti vogliano la mia pizza.
0: No, perché?
1: Mettiamola
0: la
1: così.
0: La prendiamo in modo che tutti quanti possa mangiarla anche tu. Quindi, no, non
1: le vostre non le posso mangiare, a meno che non prendiate pizze di quelle la senza mozzarella e quindi con verdure, che ne so, un po' di cose così, ecco.
0: La mia assolutamente sì. Vabbè, poi staremo a vedere, anche perché questo sharing food sembra essere un po' passato di moda un po' dappertutto.
1: Il condividere il cibo, il piatto, tipo io prendo una cosa, tu ne prendi un'altra, così assaggiamo. No.
0: Sembra essere un po' finito da qualche tempo, ma ne parliamo tra poco. Prima c'è il nuovo di Bruno Mars, Risk It All.

0: American Boy, le 14:37 su Radio Monte Carlo. Chiudiamo, Isa, con questo discorso della pizza, sì, e del costo della pizza. Mm-hmm. Non so se ci sono napoletani lì in sala, ma ci dicono
1: c'è
0: che
1: Giancarlo Cattaneo è appena arrivato, guarda.
0: Ci dicono a Via dei Tribunali pizza ruota di carro e bibita 5 euro. Gianca, confermi?
1: Confermo,
0: vedi?
1: No, vabbè, Napoli è Napoli, scusate, però attenzione,
0: ragazzi.
1: Vedi che a volte serve, insomma, parlare di queste cose in radio, perché ci è arrivata una comunicazione da un nostro amico di Milano. Dice che in via Gulli c'è una pizzeria dove effettivamente si mangia molto molto bene ed è un prezzo molto popolare.
0: Onesto, Andreina, grazie della comunicazione. Non so
1: sto
0: dove
1: cercando,
0: sia,
1: dov'è?
0: Non so, sta dalle quelle parti, andiamo lì.
1: Sicuro?
0: Lunedì prossimo, ok? Va bene così.
1: Va bene così, adesso la musica. Mamma mia, e che musica su Radio Monte Carlo. Gino Paoli, Una lunga storia d'amore.

0: Meraviglia, una lunga storia d'amore, Gino Paoli su Radio Monte Carlo. Mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5 c'è questo nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michel Hunziker con Alvin.
1: La splendida cornice di questa sera sarà a Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso di questa seconda puntata saliranno sul palco Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rcomi, D'Argent D'Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti e via così. Tanta musica questa sera in prima serata con il nuovo appuntamento di Team Battiti Live Spring con Michel Hunziker e Alvin.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
22: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
23: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90€. La maschera a 10,90€. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
0: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
24: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Io devo chiedere scusa al nostro Giulio Corbelli perché mi sente cantare interfono, ma quando ci sono pezzi come questo di James Ingram e Michael McDonald, è impossibile non cantare. E purtroppo poi se lo subisce Giulio di là. Tu, Isa, fai bene a chiudermi.
1: Bene, bene, bene. Allora, cibo, pizze. Qui abbiamo preso un sacco di indirizzi per andare a mangiare la pizza. Esatto. Però abbiamo deciso che... voi avete presente che cos'è lo sharing food? Cioè, è un format diffuso nei ristoranti moderni che ci sono questi piatti posti al centro del tavolo, porzioni da dividere, un'esperienza culinaria costruita. È una cosa molto, molto conviviale. Però non è che funzioni così tanto.
0: No, anche perché poi dipende dai vari gusti, dalle allergie, dalle preferenze. C'è il rischio che appunto c'è qualcuno che rinuncia magari a quello che desidera per evitare anche un po' delle tensioni a tavola, quindi può rafforzare sì i legami, però non deve essere una cosa obbligatoria.
1: Tu ne hai preso più di me, io avevo fame, insomma, è un po' complicato.
0: Se esci con persone di un certo tipo, insomma, che sono un po' legati ai soldi e dicono ma il conto allora come lo dividiamo allora?
1: Allora dobbiamo aprire un capitolo a parte, ma dobbiamo dedicare un'intera trasmissione alla questione del conto. Lasciamo perdere.

0: Sound Attraction con Perfect su Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le ultime notizie con le breaking news. The TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Se l'Iran accetta l'accordo in discussione, Hormuz sarà riaperto a tutte le navi. Così Trump, mentre secondo Axios sarebbe vicino l'ok a un memorandum preliminare a colloqui di pace definitivi, attesa la risposta iraniana. Intanto nello stretto colpita una porta container francese, feriti alcuni marinai. La Chiesa dica parole chiare contro guerre e sfruttamento, il nostro compito è annunciare la pace, così Papa Leone 14esimo durante l'udienza generale. Ieri nuovi attacchi da parte di Trump, che ha accusato il pontefice di mettere a rischio i cristiani. Domani la visita del segretario di Stato Rubio. Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo oltre 3 ore di interrogatorio davanti ai PM che indagano sul delitto di Garlasco. Non ha risposto alle loro domande. Colloquio dei magistrati anche con Marco Poggi, che avrebbe sostenuto di non aver mai visto con l'amico ora indagato i video intimi della sorella. La tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Francesco Dolci, ex della donna, si è presentato stamane. Non è chiaro se sia stato convocato o se sia arrivato spontaneamente. Presente anche il suo legale, nel suo telefono ci sarebbero 8 foto dell'oculo. Saranno venerdì alle 13.45 nella chiesa della conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Storica bandiera dell'Inter, si è spento nella notte dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Oggi e domani la Camera Ardente. Comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Questa l'accusa dell'antitrust contro diverse società che operano per Glovo e Deliveroo in Italia. Avviate istruttorie. I due colossi del delivery, pronti a collaborare, si difendono, sempre agito con correttezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Canzone questa che segnò una inaspettata svolta jazz di George Michael da Listen Without Prejudice Volume 1 1990, Cowboys and Angels. E George Michael,
1: anche mamma mia, che bella,
0: brividi, bellissima canzone, bellissima, con cui apriamo la seconda ora di Happy Together. Isabella Leodori, Claudio Di Leo, c'è il buon Giulio Corbelli in regia e tutta la squadra pronta anche per la prossima ora.
1: E la felicità che può dare una canzone bella come quella che abbiamo appena ascoltato, come la maggior parte delle canzoni che noi passiamo qua a Radio Monte Carlo. La musica fa bene al cuore, ma diciamo che c'è un'altra cosa che ci può rendere felici e qui insomma facciamo un po' di filosofia spicciola. Allora si parla di soldi, ecco.
0: Parliamo di denaro.
1: Esatto, il vile denaro. Allora, per anni si è diffusa l'idea che la felicità avesse un prezzo preciso, ovvero 75.000 euro, dollari, insomma, all'anno.
0: Sì.
1: Mettiamola così.
0: Sì, su una base di uno studio di qualche anno fa, secondo quella ricerca, oltre tale livello il benessere emotivo quotidiano smetteva di crescere. Quindi oltre
1: ormai
0: quello eri felice a oltranza.
1: Ecco, qui poi tolto il problema delle cose da pagare, cioè i soldi servono ovviamente, perché sennò è un pensiero in più se non riesci ad arrivare alla fine del mese, se non riesci,
0: certo,
1: a comprare determinate cose, pagare le bollette, l'affitto, eccetera. Però è anche vero, ci sono ricerche successive che hanno complicato tutto questo quadro, perché studi più recenti, basati anche su dati che sono stati raccolti tramite smartphone in tempo reale, mostrano che per molte persone il benessere continua ad aumentare insieme al reddito anche oltre quella soglia.
0: Vabbè,
1: sembra un po' la palissiano, diciamo. In altre parole, non esiste un vero tetto universale della felicità legata al denaro. Ora, io dico, no? Superato il problema delle cose da pagare, di fare una vita dignitosa, potersi permettere una casa carina, accogliente, ecco, però, ma veramente tanto denaro rende tutti felici? Oppure ci sono anche altri problemucci da prendere in considerazione?
0: Io direi proprio di sì, insomma. In questo caso ci spiegano che la ricchezza non segue il concetto dell'utilità marginale che si usa in economia. Quindi, vediamo un po'.

0: So Sick con Nio, siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, fanciulli, parliamo di un tema, che risale alla notte dei tempi. Si parla di quanto il denaro faccia la felicità, perché ci sono stati degli studi abbastanza recenti che dicono che più cresce, diciamo, il guadagno e più si è felici. Mentre 15 anni fa, bastava arrivare a quella soglia lì per mettersi un po' al sicuro
1: e poi oltre non si andava con la felicità.
0: E quindi cosa vuol dire? Che siamo ancora più attaccati al denaro?
1: Boh.
0: Beh, per quanto mi riguarda, il mio algoritmo è diverso.
1: Mettiamola
0: così, perché una volta che uno è tranquillo, riesce a pagare quello che deve pagare, a vivere una vita dignitosa, poi per il resto, per me le cose che contano davvero sono altre. Dice giustamente una nostra ascoltatrice, che dice: ma i ricconi alla fine sono circondati da persone, no, che di solito hanno un
1: che
0: interesse,
1: che vorrebbero godersi i soldi degli altri, quindi in maniera molto falsa, tra virgolette, ti sono intorno proprio per godersi i tuoi soldi. C'è chi dice: tolto il necessario, va bene così, quello che avanza va bene, anche no. E c'è chi dice invece che i soldi sono sempre un dolce problema. Il dolce problema
0: anche
1: mi
0: gestire
1: piace.
0: Tante grosse cifre, ma che pensieri, ma figurati, io devo dormire tranquilla la notte.
1: Però i soldi ti fanno andare anche a dormire tranquilla. Cioè, la tranquillità economica.
0: Se hai pagato tutto, sì.
1: Sì, quello è. E se no, sacrifici.

0: Abbiamo parlato di sacrifici, Elton John canta No Sacrifice at All, assolutamente nessun sacrificio. Sacrifice l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ah, sei balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Niente, proprio non c'è verso, nel senso che io ancora non mi sono stancata di questa canzone, non so voi, ma veramente è meravigliosa.
1: Credo
0: meravigliosa.
1: Nessuno si sia stancato,
0: è vero,
1: di
0: ma
1: Losing
0: pazzesco,
1: My Religion.
0: Pazzesco, potrei ascoltarla anche 10 volte al giorno. Gli R.E.M. con Losing My Religion su Radio Monte Carlo. Saluto questo nostro ascoltatore che dice: ragazzi, avete visto il Super Enalotto? 140 milioni di euro, da impazzire. Ma che ci devi fare con tutti questi soldi?
1: Dammeli, che sai, cosa
0: farei? Sai cosa farei io? E credetemi, chi mi conosce dice sì, ci credo. Metterei su una sorta di grande fattoria e mi prenderei tutti gli animali da salvare. Ecco,
1: io
0: tutti.
1: Sono molto più terra terra e Giulio lo sa, io mi comprerei subito un pick up immediatamente
0: per raccogliere gli animali che trovi
1: bravo,
0: per strada.
1: Esatto, ti porto gli animali che raccolgo. Esatto, vedi, esatto. Ci siamo, si chiude il cerchio.
0: Vabbè, niente. E però c'è un'altra cosa che mi rende felice: è stare tutti insieme e fare una cosa conviviale che non è soltanto mangiare, no, ma anche ballare. È vero?
1: Tu sai ballare, Isa?
0: Sì, quando il mio ginocchio funzionava, sì, ho fatto anche la cubista.
1: Ma dai! Ora
0: Giulio ride sempre ogni volta che... Però è vero, ma ero la regina della Versilia, quindi anni 90, lo potevo fare. Adesso non più, ecco.
1: Poi
0: prego.
1: La Versilia all'epoca andava molto di moda, no? Io non so ballare, io ho cominciato a fare il disc jockey perché non sapevo ballare, quindi mettevo la musica, facevo
0: succede,
1: prima.
0: Succede.
1: Quindi. Però c'è questa riscoperta di queste antiche danze popolari che servono non solo a fare un po' di movimento e a divertirsi, ma proprio a stare insieme, a combattere la solitudine.
0: Si chiama Balfolk, viene descritto come una risposta possibile alla pandemia della solitudine contemporanea, perché una società sempre più connessa spesso è una società che invece soffre anche di solitudine. E quindi c'è questa cosa di mettersi insieme senza saper ballare, come succedeva anche nei decenni precedenti, che è tornata di moda proprio, stare insieme, imparare lì per lì, tipo una forma di danza che include la mazurka, lo Scottish, rond, accessibile a tutti, costa poco e soprattutto uno ci prova e si mette pure a ridere e si diverte.
1: Eh sì, perché no, insomma, sono serate in cui c'è questo flusso condiviso fatto di movimenti, di contatti e anche di sguardi, no?
0: C'è qualcuno che lo pratica?
1: Non lo so, fatecelo sapere se qualcuno pratica questo Balfolk. Intanto ci godiamo tutti insieme un altro grande disco, nuovo, di Mario Biondi in italiano ed è Cielo Stellato.

0: del cielo e le stelle, io volo giù. Se ti respiro dentro l'aria,
1: dentro il respiro,
0: quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, riflessa.

0: realtà, cercando disperatamente in me
1: una ragione
0: ai molteplici perché.

0: El DeBarge con Rhythm of the Night e tanti ritmi tutti insieme li ascolteremo dal 3 al 12 luglio a Perugia per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Tra i tanti concerti imperdibili c'è anche l'unica data italiana di John Batiste, una delle personalità più influenti della scena americana e internazionale, con all'attivo ben 7 Grammy Award, che sono tantissimi.
1: Esatto, un altro grandissimo artista quindi in questo appuntamento immancabile. Dunque il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e "io ascolto Radio Monte Carlo" avrà i biglietti per il concerto di John Batiste in programma domenica 5 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Vi aspettiamo. 342 41 41 762
2: Radio Monte Carlo Planet.
0: Un gruppo di ricercatori dell'Università del Connecticut ha creato un nuovo materiale derivato dalla canapa, più sostenibile della plastica tradizionale. Questo polimero è flessibile, resistente al calore e può allungarsi molto, caratteristiche simili al PET, ma con un minore impatto ambientale.
1: Potrebbe quindi aiutare a ridurre l'uso di plastica e la formazione di microplastiche. Il materiale è anche promettente per usi medici. Tuttavia, la produzione è ancora limitata e non basta per sostituire la plastica su larga scala. Gli scienziati pensano che aumentare la coltivazione della canapa possa renderlo più accessibile e sostenibile in futuro.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
13: La spesa intelligente!
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: 1, 2, 3!
20: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
21: Condotto da Michele Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
22: La
5: bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Uno dei più grandi successi del 1979, We Don't Talk Anymore con Cliff Richard. Siete su Radio Monte Carlo. Siamo qui con i biglietti per il concerto di John Battista a Umbria Jazz. La data è il 5 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Sapete che Radio Monte Carlo è radio ufficiale di Umbria Jazz. Sentiamo chi si porta a casa e chi vedremo soprattutto a Perugia in questo caso.
1: Francesca da Reggio Emilia, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava!
2: E allora, brava Francesca, naturalmente vieni poi a trovarci, perché anche quest'anno Radio Monte Carlo sarà in diretta dalle 10 a mezzanotte dalla postazione in Corso Vannucci a Perugia dal 3 al 12 luglio, quindi non ci perdiamo un giorno e saremo lì in diretta a raccontarvi tutti gli umori, i suoni, i colori di Umbria Jazz.
0: E a fare l'aperitivo quest'anno. In piazza sempre, ovviamente. Beh, certo.
2: E quello ci sta, per forza.
0: Insomma, quanti messaggi! Sai questa cosa del ballo, a proposito dei balli tutti quelli fatti tutti insieme? Ci scrivono da Vicenza, pratichiamo balli storici, 800 e Scottish, polka, waltzer.
2: Waltzer.
0: Quadriglie, società, danza limena e Vicenza. Hai capito? Bello, perché stare insieme fa bene.
2: Ci hanno mandato anche dei video molto belli con dei balli in costume meravigliosi e io ho una grande invidia perché non so ballare, quindi vedere questi movimenti così leggeri.
0: Ma la cosa bella è proprio che puoi imparare lì sul posto, nel momento, seguendo proprio le indicazioni degli altri, i passi degli altri.
2: Dei balli di gruppo, sì, funziona
0: belli,
2: così.
0: Dai.
2: Belli, sì.
0: Poi si ride, se si sbaglia, si ride, quello è il bello.
2: Si rimorchia anche?
0: Bon, che ne so. Just when

0: Che dolcezza, che dolcezza. Abbiamo finito.
1: Eccoci, sì, Beauty and the Beast, eccoci. Siamo noi.
0: Yuhu, tutto bene a Roma?
1: Sì, tutto okay. Benissimo. Che si dice di là?
0: Bene, tutto a posto. Ringraziamo tutta la squadra, innanzitutto Giulio Corbelli regia, abbiamo Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino, da Claudio Di Leo, Isabella e Leodori per oggi è tutto, ma salutiamo anche Collotta.
1: Che era qui a Roma, sì, tra poco se la vi con Chiara Lorenzutti per le prossime due ore, prima però le ultime notizie con il TG Com 24, ci sentiamo domani alle 14, ciao!
0: Grazie, ciao! Happy
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, quasi 4 ore in procura a Pavia, non ha risposto alle domande dei PM. Sentito come testimonia il fratello di Chiara Poggi, Marco, in audizione per 2 ore, ha raccontato di non aver mai visto con l'amico di gioventù video intimi della sorella. Non crede poi che il nuovo indagato sia il vero colpevole. Si lavora ad un memorandum Stati Uniti-Iran per la fine del conflitto. Stiamo valutando la proposta americana, comunicheremo le nostre osservazioni al PAC. Pakistan, lo riferisce un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Per Trump è comunque troppo presto per parlare di colloqui faccia a faccia con gli iraniani. Il petrolio in caduta libera sotto i $100. Vacilla la tregua tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, denuncia: Mosca ha violato gli accordi e agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi, diverse aree del paese, almeno 20 morti. E il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni ucraini sul proprio territorio. Circa 300.000 euro, questa è la prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana. La cifra emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla Procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Il calcolo è solo parziale, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. È ufficiale, la nave da crociera in cui è in corso una infezione da antivirus che ha provocato 3 morti attraccherà sabato a Tenerife. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. Calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da 1 anno, i funerali venerdì a Brescia. La Champions League, questa sera si gioca il ritorno della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, la vincente sfiderà in finale l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

Quanto mi piace cominciare con questa voce straordinaria, una grande signora della musica internazionale, ovvero la nostra Sade con Nothing Can Come Between Us, e questa è Radio Monte Carlo.

0: 17 minuti pomeriggio di questo mercoledì 6 di maggio, ben trovati. Io sono Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Happy Together torna. Saluto gli amici Isabella e Claudio che tornano domani alle 14. Noi invece ci godiamo due ore di grande musica, quella di Radio Monte Carlo, insieme appunto fino alle 18. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia il centralino. In una Milano un po' piovosa e un po' no, una cosa un po' strana, quindi due gocce di pioggia, poi fa caldissimo, poi fa freddissimo, insomma non si capisce veramente niente. Credo che sia una condizione abbastanza stabile, insomma, nelle prossime settimane. Chiederemo a Isabella Ledori, la nostra meteorologa di fiducia, quindi capiremo come ci dobbiamo vestire, se non altro, quindi insomma domande esistenziali di un certo spessore. Diodato con Che vita meravigliosa qui su Radio Monte Carlo.
1: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

The Weeknd con Da Funk, I Feel It Coming. Questa è Radio Monte Carlo, 16:14. Pensiamo un po' a come vorremmo vivere il più intensamente possibile alcune esperienze della nostra vita. Qual è l'ultima frontiera del lusso più sfrenato? Il fatto di viverla senza il cellulare. Oh sì, bello, mi piace. C'è una notizia davvero confortante in questo senso, perché da un lato sì, è vero che gli smartphone hanno rivoluzionato il nostro approccio alla quotidianità, ma anche l'idea di poterne sospendere momentaneamente l'uso potrebbe permetterci di vivere, o perlomeno di apprezzare, vivere in prima persona molto di più la vita in modo più autentico. Se lo stanno chiedendo anche gli organizzatori di tanti eventi, soprattutto in giro per il mondo e soprattutto in Inghilterra. Loro si pongono da tempo questo quesito, quindi ma perché non ci viviamo più intensamente il momento? Per esempio, ci sono anche alcuni club in giro per l'Europa, soprattutto a Berlino, che sigillano le fotocamere con gli adesivi. Altri artisti che permettono di utilizzare tutti i materiali, per esempio delle campagne, a patto di tenere i telefoni in tasca durante i concerti. Pare che lo scorso anno gli eventi senza telefono siano aumentati del 567% a livello globale, ed è un'indagine molto interessante che ha analizzato, per la verità, una gamma molto vasta di appuntamenti, quindi si va dai rave ma anche le serate di giochi da tavolo, quindi due mondi completamente distanti, accomunati però dalla terminologia senza telefono, senza foto, ed è una sorta di rivoluzione unplugged, così è stata ribattezzata, alimentata peraltro dalle generazioni native digitali. Quindi sono loro stessi che cercano negli eventi la spontaneità, l'imprevedibilità, degli elementi che poi tendiamo sempre a perdere, a soffocare, perché siamo troppo impegnati a voler documentare con il telefono tutto quello che accade, quindi ci perdiamo veramente un sacco di cose. Questa iperconnessione è dannosa ed è una barriera che ci consente di vivere in prima persona, ma anche condividere, insomma, con gli altri presenti le emozioni che derivano da una cosa live alla quale stiamo assistendo insieme. Una bella frontiera del lusso, quindi chiediamoci anche noi che cosa ci stiamo perdendo di tanto in tanto. Non è più bello rivederlo al telefono, è più bello goderselo dal vivo.

0: Successo incredibile per questa canzone del 1992, grandi Red Hot Chili Peppers con la loro Under the Bridge. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Uno è poco. 2 non bastano. 3 sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
20: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
19: Infoline, bluenotemilano.com.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
25: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
26: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Si intitola No One in the World, la canzone è quella di Anita Baker, voce straordinaria, artista incredibile che riascoltiamo con piacere qui su Radio Monte Carlo, anche nel nostro C'est la vie. C'è una nave che racconta l'Italia, racconta le nostre eccellenze, ci fa essere orgogliosi ogni qualvolta magari ci capita di vederla in mezzo al mare o in qualche porto della nostra bella Italia. Sto parlando dell'Amerigo Vespucci, dopo il successo di un tour mondiale che avevamo anche parzialmente raccontato tra il 2023 e il 2025. C'è stata una sosta molto lunga, manutentiva, durata 10 mesi, perché è una nave importante che ha bisogno di cure e di attenzioni. Il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo, quindi questo veliero meraviglioso partirà il 9 maggio da Genova verso gli Stati Uniti, un tour che durerà 156 giorni, durante i quali poi verranno percorse più di 12 miglia marine nautiche in 107 giorni, quindi tante soste, 8 importi esteri, e quindi si parte verso l'Atlantico. Peraltro, insomma, ci sarà una celebrazione ancora il 4 luglio del 2026, della celebrazione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Ci saranno 180 cadetti a bordo per quanto riguarda questo viaggio, quindi nave scuola in tutti i sensi, e ancora una volta l'idea è quella di portare e promuovere in giro per il mondo le eccellenze del nostro Made in Italy, quindi una missione come sempre importante, quello dell'Amerigo Vespucci, che ci fa essere sempre molto orgogliosi. Io ci sono salita una volta, ma mi sono sentita veramente molto molto partecipe, molto emozionata, con un equipaggio straordinario che poi ha saputo spiegare anche molte cose sulla funzionalità di questa nave così antica, ma così potente, così rappresentativa, così, così italiana, insomma, racconta la nostra abilità di marina e ci piace tanto. Si intitola Superstar, la nuova canzone di Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Abbiamo tutti bisogno di energia, ma anche un po' di allegria, che racconta anche la scena finale di questo film che conosciamo molto molto bene, ovvero Dirty Dancing. Ritroviamo anche Jennifer Warnes e Bill Medley con I've Had the Time of My Life. Questa è Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SECI nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
13: La spesa intelligente.
14: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e carattere per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79 € e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99 €. E con due prodotti Elviv in omaggio all'elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 €, grazie a 2.000 € di bonus rottamazione Ford.

Stephanie Mills con What You Gonna Do With My Lovin', qui sta Radio Monte Carlo nel pomeriggio di questo 6 di maggio. E io da friulana nata a Trieste ci tengo a ricordare che cosa accadeva 50 anni fa in Friuli Venezia Giulia. C'è stato un terremoto, una tragedia che poi è diventato un esempio di grande solidarietà e soprattutto di senso di comunità. C'è stato un violentissimo terremoto il 6 maggio del 76 che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, quindi una scossa principale potentissima, magnitudo 6.5 con epicentro circa 5 km di profondità. Intorno alle 21 fu avvertita in gran parte del nord Italia, per la verità, quindi Gemona e Osopo l'epicentro, il quinto peggiore evento sismico nell'Italia del Novecento, quindi bilancio pesantissimo, quasi 1000 vittime, tantissimi sfollati, tante persone intrappolate sotto le macerie, tantissime altre scosse poi a seguire fino al settembre di quell'anno. E quindi poi i soccorsi e la solidarietà, quindi i primi aiuti che sono arrivati da tutta Italia, dall'esercito, vigili del fuoco, le forze dell'ordine, una delle prime grandi prove del sistema poi di protezione civile moderno instaurato per legge proprio nel 70, quindi l'intero paese ha risposto con un grandissimo senso di comunità, e questo va detto, va ricordato anche a 50 anni di distanza, un senso straordinario proprio per il tempo, tramite raccolte fondi, supporto logistico, tanti paesi europei offrirono poi la propria assistenza. E poi c'è stato questo modello Friuli, c'è stata la caparbietà che io conosco molto bene dei friulani, il fatto di non lamentarsi troppo, di rimboccarsi le maniche, di non chiedere, piuttosto di fare da soli, ecco, questo un po' con grande dignità e grande orgoglio. Il motto è stato dov'era e com'era. E c'è stato un altro importantissimo motto del, peraltro, il Monsignor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine, che disse: prima le fabbriche per la ricostruzione, poi le case e poi le chiese. E questo è stato un po', come dire, l'ordine che ha garantito il grande successo di ricostruzione, perché tutto, come dire, è stato risistemato molto in fretta. Ricordo molto bene quella notte, io avevo 3 anni e mezzo, mi trovavo a Trieste quella sera con una scossa che sicuramente non dimenticherò. Già da bambina sono ricordi che poi rimangono assolutamente nella nostra memoria. Quindi un abbraccio alla mia bella terra. Subito Ed Sheeran con Camera.

0: Ci sono i Simple Minds con la loro Let There Be Love. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Se la Vitra. Poco tempo di informazione, breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
2: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
3: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
4: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
1: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
7: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco, ha lasciato dopo quasi 4 ore la procura di Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno contestato anche alcune intercettazioni. In audizione anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ha ribadito l'innocenza dell'amico, mai visto video intimi. Il caso della tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Oggi si è presentato Francesco Dolci, ex fidanzato, era con il suo avvocato. Al centro dell'attenzione ci sarebbero 8 fotografie scattate dall'uomo al cimitero dove la donna è sepolta. Il processo con rito abbreviato all'ex compagno Soncin, accusato dell'omicidio, inizierà a giugno. L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, che contiene alcune clausole inaccettabili, così una fonte vicina ai Pasdaran. Le notizie dell'accordo servono a coprire la ritirata di Trump. Per il Pakistan ci sono comunque progressi nel negoziato. Israele fa sapere: noi all'oscuro di tutto. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chi mi critica per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, lo dice Papa Leone commentando i nuovi attacchi di Trump. Domani il pontefice riceve in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio. La nave da crociera dove si è registrato un focolaio di antivirus arriverà a Tenerife sabato, da lì saranno rimpatriati i passeggeri. L'OMS ha raggiunto un accordo con la Spagna, anche se il presidente delle Isole Canarie è contrario. Intanto 3 persone contagiate sono state evacuate nei Paesi Bassi, mentre in Svizzera si registra l'8º caso. È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera in campo, numero 10, con i nerazzurri ha vinto 1 scudetto e 2 Coppe Italia. Il decesso nella notte in una clinica a Brescia, dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di materiali dispersi tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. 4 km di incolonnamenti per incidente invece tra Aglio chilometro 255 e Calenzano. Sulla 14 code di 2 km per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Incolonnamenti per traffico intenso sulla A56 tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta procedendo verso Pozzuoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnalano materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Cattinara in direzione dell'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Live, qui sta Radio Monte Carlo, 17:08 minuti in questo istante, mercoledì 6 di maggio con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie. Allora adesso andiamo su un'isola bellissima, io ho una passione per le isole, per il mare in generale, quindi ci sta, e amo moltissimo l'isola d'Elba perché è un'isola che ha mantenuto davvero un cuore molto, molto selvaggio, molto, molto autentico, molto naturale. Si corre domenica 10 maggio la Maratona dell'Elba, quindi un evento molto speciale che è giunto alla sua 10ª edizione e coinvolge poi tutta l'isola, che è pronta ad accogliere sportivi, professionisti, amatori, italiani, stranieri, ma anche le famiglie, con dei percorsi poi dedicati per un weekend che unisce un po' di tutto: la corsa, la natura e il turismo attivo. È molto bello immaginare di correre attraverso quest'isola che ha una natura, una vegetazione assolutamente varia, sembra di essere in montagna all'interno dell'isola, con dei boschi incredibili, una vegetazione molto, molto ricca, molto intensa, delle strade che poi sono anche la passione di tanti ciclisti che amano poi godersi quest'isola. E quindi ci sono competizioni ufficiali che includono la maratona, quella appunto di quasi 43 chilometri, la mezza maratona da 21, la 10 chilometri, e si passa dai borghi alle pinete, ai panorami sul mare, e quindi tante località bellissime. Si arriva ai piedi del Monte Capanne con le cave di granito, si scende verso Colle Palombaia, poi la Costa del Sole, Cavoli, Secchetto, vabbè, Fettovaia, Pumonte, un pezzo di cuore per quanto riguarda me. E quindi insomma buon divertimento a chi arriverà su quest'isola che un po' ti ruba l'anima, ti ruba il cuore, lo sappiamo, quindi un'isola bellissima. Questa è Radio Monte Carlo, subito Taylor Swift con Opal.

Noemi, la sua bella voce con briciole qui su Radio Monte Carlo. Quanto ci piace parlare di grandi piatti italiani amati poi in Europa e nel mondo. L'altro giorno abbiamo parlato di tramezzini, apriti cielo, dove è nato, a Venezia, a Torino, cioè io riferivo, quindi ambasciatore non porta pena in questo senso, ma noi apprezziamo la bontà di alcuni piatti. Si parla molto dei nostri, delle nostre specialità all'estero, ci sono tanti ristoranti italiani in tante altrettanti grandi città europee che vengono poi analizzati. Pare che la pizza margherita sia il piatto più diffuso della nostra cucina, seguita poi dal tiramisù e dallo spritz, quindi una cosa che piace tantissimo. La ristorazione italiana quindi è una delle forme più potenti e capillari della nostra presenza nel mondo, quindi ci palesiamo piacevolmente con tutte queste bontà, ed è una rete poi diffusa di luoghi, quindi non solamente un settore economico, ma si parla di insegne, cucine, menù, rituali, atmosfere che producono un'immagine, una reputazione, desiderio d'Italia che poi si traduce nella scelta di queste cose buone non appena gli stranieri arrivano in Italia o quando poi ritroviamo un po' di italianità all'estero, quindi ci fa molto piacere. Non discutiamo l'origine della pizza, del tiramisù e dello spritz, ma ne apprezziamo la bontà anche in Europa.

0: inconfondibile di Seal che ci riporta all'inizio degli anni 90 con la sua Future Love Paradise, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz, e ti liberi delle zanzare!
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
22: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Marvin Gaye con la sua Got to Give It Up. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Sela V. Andiamo in un luogo meraviglioso nel quale sono stata di recente, ma bisognerebbe sempre di tanto in tanto tornare a Venezia, quindi farsi una passeggiata, perdersi tra le calli e, perché no, in questo periodo magari anche andare a vedere la Biennale, che insomma, insieme a qualche polemica, sta per aprire i battenti. Ci sarà anche il padiglione Ibiza dentro una pizzeria da sport, un'iniziativa molto bella, inaugura con una 3 giorni di arte, performance e attività partecipative questo padiglione Ibiza, molto divertente e molto bello e anche molto ricco poi di significato. Si parte domani il 7 maggio dentro e intorno agli spazi di Piazza al Volo, siamo in Campo Santa Margherita, quindi è una sorta di inaugurazione collaterale rispetto alla Biennale, un progetto indipendente firmato poi da un gruppo di artisti internazionali che si sviluppa poi per 3 giorni tra mostre, performance e attività collettive. Quindi più che un padiglione nel senso tradizionale del termine, si tratta poi di un'iniziativa che anima il sestriere di Dorso Duro. Si parte poi dagli spazi di una pizzeria da sport molto frequentato a Campo Santa Margherita, con l'obiettivo di trasformare questo luogo conviviale quotidiano in uno spazio di incontro dove tutti possono fermarsi per guardare la mostra o per partecipare a queste attività che possono essere il ricamo collettivo, le letture, le conversazioni, le performance con tanti artisti che magari in qualche modo sono legati anche davvero a Ibiza. Quindi bello, ci piace, attività carine, ci teniamo a raccontarle qui su Radio Monte Carlo.

0: Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Se la Vi. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz e lo diciamo col cuore veramente pieno di gioia. Attenzione, qui conta la velocità, perché è il primo tra voi che invia adesso un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo. Andranno i biglietti per il concerto di John Battisti in programma domenica 5 luglio Arena Santa Giuliana di Perugia. Quindi anche quest'anno Radio Monte Carlo sarà in diretta dalle 10:30 dalla nostra postazione in Corso Vannucci. Noi non vediamo l'ora a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio. Vi aspettiamo 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
11: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.

0: con la sua Porcelain, atmosfere incredibili, che bello riascoltarlo qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la vie, e stiamo giocando con i biglietti per un super concerto. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, quindi siete stati in tanti al 342 41 41762 per aggiudicarvi con il vostro vocale i biglietti per il concerto di John Batiste in programma domenica 5 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Quindi lui è un artista assolutamente fantastico, unica data italiana per quanto lo riguarda, una delle personalità più influenti della scena americana internazionale. Sentiamo chi è stata la più veloce.
1: Silvia da Roma, e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Cara Silvia, ti aspettiamo in quel di Perugia, un concerto bellissimo, quindi lui pianista, cantante, songwriter, band leader, compositore, quindi ci sarà anche lui a Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale ancora una volta di Umbria Jazz, quindi saremo pronti a raccontare tutto. Vincitore anche di un Oscar, un Golden Globe, con musiche davvero speciali per diversi film. A proposito poi di Oscar, c'è l'Academy che ha approvato delle nuove regole per gli Oscar 2027. Perché? Perché sono esclusi dalle candidature attori, controfigure e sceneggiature create con l'intelligenza artificiale, quindi non ci sarà posto per lei. L'ha annunciato il consiglio dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che si è recentemente poi riunito per stilare questo nuovo regolamento e soprattutto prendere anche posizione su questo strumento che si sta ormai diffondendo macchia d'olio in gran parte dei settori creativi, e quindi l'artigianalità umana ogni tanto scricchiola un po'. Insomma, si pensava di poter dare un premio alla produzione del film con protagonista Val Kilmer, per fare un esempio, riportato in vita grazie proprio all'intelligenza artificiale, invece non sarà possibile farlo, quindi una presa di posizione per fortuna molto netta in questo senso. Subito YouTube.

0: La voce e l'energia di questa donna straordinaria, Mina, con Vai e Vai e Vai, qui su Radio Monte Carlo. Noi andiamo, ma anche arrivano Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy ad accompagnarvi fino alle 20. Grazie per esserci stati anche oggi in C'est la Vie, si ritorna domani tra le 16 e le 18 qui su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione insieme alle breaking news del TGcom 24 a seguire Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, una buona serata a voi, buon tardo pomeriggio, ci sentiamo domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco, i PM di Pavia contestano ad Andrea Sempio, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, delle intercettazioni. Il nuovo indagato parla di Chiara in auto mentre è da solo, ha visto il video intimo e ha tentato un approccio e lei ha rifiutato. In audizione oggi anche il fratello della vittima, Marco, ha difeso l'amico d'infanzia. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran. In una intervista il presidente Trump si dice certo che la guerra potrebbe finire prima del suo viaggio in Cina, in programma a metà maggio. Secondo i media iraniani, alcuni punti della proposta di Washington sono inaccettabili. Israele all'oscuro di tutto, il petrolio sotto i $100. La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, lo denuncia il leader di Kiev, Zelensky, che promette: agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi diverse aree dell'Ucraina, almeno 20 morti, colpito anche un asilo. Il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni sul proprio territorio. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana. La cifra è di 300.000 euro. Emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus con 3 morti. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. 8° caso di contagio in Svizzera. Calcio, in lutto è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in campo dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 7 veicoli scortati per il maltempo per fondo stradale dissestato tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. C'è un veicolo fermo sulla 1 nel tratto umbro tra Fabro e Orvieto verso Roma. Sulla 25 la Torano Pescara, veicolo fermo tra Celano e Avezzano verso la Roma Teramo. Sulla A14 troviamo invece code per lavori nel tratto marchigiano tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso verso Pescara. Sulla A7 c'è un incidente tra la Cioccola 12 e la Cioccola 10 in direzione Genova, una perdita di carico invece segnalata sulla A26 tra Carpugnino e Meina verso Genova. Oltre, un'ultima segnalazione che ci porta in Sicilia sulla A29 la Palermo-Mazara del Vallo, perdita di liquido sull'asfalto allo svincolo Partinico verso Palermo. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.

voce di Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, bellissimo anche il video. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani con il suo Se La Vi, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: 18. Ce la faccio, ce la faccio. 18 e 9 minuti è in vabbè, salita questa dai. Sera. Questa... no, non dovevi
1: cioè,
0: far
1: se
0: così.
1: Se il buongiorno si allora, vede dal mattino, è la fine questa
0: buonasera,
1: sera.
0: Buonasera, mercoledì 6 maggio. Andiamo, procediamo con ordine. Sì. Prego la regia televisiva di inquadrare la Schwarzenegger che è arrivato qua in studio, ovvero Tamara Donà.
1: Ma buonasera, Giancarlo Cattaneo.
0: Buonasera, amiche e amici. Ha tolto la camicia in jeans e ha lasciato queste spalle. Ma cosa fai tu? Cosa mai? Sei braccio di ferro tu. Buonasera Gabriele Lobianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino. Oggi trasmetto così, guarda, ti
1: allora,
0: do le spalle.
1: No, ma fai bene, bravo, anche io. Allora no, perché ho detto una cosa e l'ho sbagliata,
0: vabbè,
1: per cui ho
0: succede.
1: Detto se buongiorno si vede dal mattino il nostro regista, prontamente metto musica.
0: Sì, secondo me
1: che non si sbaglia mai.
0: No, non sbagli
1: anche
0: mai,
1: perché la radio più bella del mondo, lo sappiamo, sì. E la musica è sempre protagonista.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va bene.
0: Non posso guardare queste spalle. Ma cosa fai? I pesi dalla mattina alla sera?
1: Ma no, certo, ma veramente porto le borse della spesa.
0: Sì, ho capito, ma cosa acquisti? Piombo praticamente. 342-414-1762, amiche e amici, soprattutto quelli che e quelle che ci stanno ascoltando alla radio, per voi la grande musica di Radio Monte Carlo. Poi magari giocheremo,
1: sì.
0: Sicuramente avremo una sfida musicale, sicuramente avremo purtroppo una lettura in chiusura, ma da qui alle 8 della sera vi accompagniamo noi con un bel po' di notizie.
1: Esatto, e anche dei regali improvvisi, cioè quel regalo che non ti aspetti, capitano, no?
0: Allora,
1: quei giorni.
0: È successo, questa la vorrei raccontare.
1: Brevemente.
0: Oggi hai portato un avocado,
1: sì,
0: a Teresita Fogli,
1: sì.
0: Ok, le hai fatto questo regalo.
1: Non l'ha mai mangiato e quindi le ho detto mangialo perché ti fa bene, ci sono un sacco di vitamine dentro.
0: Che a Rimini non è arrivato ancora l'avocado. E qui Teresa è tu, che bello, un regalo inaspettato.
1: Esatto.
0: E capitano quelle
1: sì,
0: attenzioni. Poi è un avocado, cioè
1: così, buttato
0: basta
1: lì,
0: poco.
1: Quando mai?
0: Marcio probabilmente.
1: No, no, sarà buono,
0: però,
1: vedrai.
0: Però è carina come...
1: E arriverà
0: sei stata
1: anche
0: molto
1: oggi,
0: carina.
1: Ma no, ma ci mancherebbe per lei questo ed altro. Arriverà anche qui a Take It Easy un regalo inaspettato.
0: Fai il cenno giusto, vuole.

0: than you. Questa è Radio Monte Carlo, la voce è quella di Robbie Williams, il brano Lost, vedi subito, guarda, Federico chiede, perché secondo me ha capito il grado, no, della conduzione, da come siamo partiti, scusate, ma il nome della cantina dei vini Perugina di cui avete parlato ieri e forse ve la state trascinando anche oggi, si può sapere? Sì, abbiamo risposto in privato, bravo. Assolutamente sì, buonissima tra l'altro. Molto apprezzato Robbie Williams, tanti messaggi al 342-4141-762, Andrea di Piacenza è molto invidioso perché io posso live osservare le spalle di Tamara che intanto però si è rivestita, ha messo la camicia in jeans,
1: è passato il picco di caldo, diciamo così, e
0: il picco glicemico avrà avuto, non ho
1: mi
0: capito.
1: Sono rivestita, quando si dice rubare braccia all'agricoltura
0: le
1: mio
0: tue
1: caso.
0: Guarda,
1: vedi?
0: Veramente potresti alzare delle cassette di frutta che proprio
1: potrei trovare un nuovo lavoro, come la notizia di attualità che è arrivata sul nostro banco.
0: La notizia è decisamente interessante, brava per il link. In Italia il 90% di chi si è laureato in facoltà legate all'agricoltura ha trovato un impiego entro 6 mesi, lo dicono proprio i dati, e il reddito è aumentato moltissimo negli ultimi anni, quindi il reddito percepito da persone che hanno studiato nel settore
1: agraria,
0: poi hanno trovato un impiego. E quindi è molto bello, io tornassi indietro quasi quasi.
1: E poi soprattutto si registra una componente femminile maggiore e un aumento dei giovani nella fascia under 35. Noi siamo un po' troppo datati purtroppo, ma volendo insomma, chi lo sa nella vita, mai dire mai.
0: Però è una professione dai molti percorsi, hanno studiato le caratteristiche proprio della categoria e anche le prospettive professionali dei laureati in agraria, in scienze forestali e anche tutte le facoltà affini, e pare che veramente stiano andando benissimo e noi siamo molto contenti di ciò.
1: Occupazione stabile nel tempo. L'11 luglio sarà all'Arena Santa Giuliana di Perugia, Umbria Jazz. Lo ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo. Zucchero.

0: tantissimo questo brano di Howard Jones qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tra poco i vostri messaggi, regali inaspettati al 342 41 41 762.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: questo è proprio il titolo del brano di Mike and the Mechanics, qui su Radio Montecarlo, 18:31 minuti all'ascolto di Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lo Bianco in regia, tutta la squadra. Voi che state inviando tantissimi messaggi al nostro numero che è il 342-414-162. Vorrei salutare, se me lo consenti, Marianna dalla mia città da Napoli, perché abbiamo parlato del regalo a sorpresa,
1: sì,
0: inaspettato, perché tu oggi hai regalato un avocado perché sei passata al supermercato o non so dove e gliel'hai donato perché non l'aveva ancora assaggiato. Marianna da Napoli scrive: ragazzi, ma valgono le multe come regalo inaspettato e a sorpresa?
1: Insomma,
0: no,
1: normalmente il regalo pensa una cosa, no, che abbia un'accezione positiva, in questo caso non troppo. C'è Niki che è un cagnolino che ci ascolta da una piscina,
0: amore,
1: dalla Spagna. Daniele da Castellón, Spagna, quindi ci salutano, un abbraccio grande a voi.
0: Ma che
1: e
0: bello,
1: grazie,
0: fantastico.
1: Hai visto che bello scatto.
0: E poi invece abbiamo parlato anche dei giovani, sì, agrari, eh? C'è Filippo da Milano che scrive: dopo le scuole medie, quindi è giovincello, andrò a fare proprio agraria e il mio obiettivo è diventare enologo.
1: Ah,
0: quindi
1: però
0: ha già le idee chiare.
1: Bello.
0: Noi siamo molto molto contenti.
1: Eh beh,
0: di ciò.
1: Sì, bello.
0: Un altro
1: Giuseppe
0: amico,
1: da Trento,
0: esatto,
1: la figlia studia a Parma alimentazione animale e dice secondo lui lì c'è un bel margine.
0: Beh,
1: insomma,
0: sì,
1: e quindi
0: abbiamo...
1: anche lì, insomma, ne parlavamo prima, no? Agraria
0: sbocchi
1: è anche...
0: ce ne
1: esatto,
0: sono,
1: esatto,
0: sbocchi
1: esatto.
0: Ce ne sono. Non so se capita anche a voi, a noi sì, perché ci siamo confrontati prima della diretta. A volte il frigorifero durante la notte fa dei rumori un po' strani.
1: Beh, fortissimi il mio.
0: Vabbè, però è abbastanza chiaro. Addirittura hanno fatto una ricerca, sì, scientifica. Hanno detto: come mai il rumore fa tutti, il frigo fa tutti questi rumori durante la notte? Perché la notte chiaramente tutto viene alimentato.
1: Sì.
0: I rumori
1: si attutiscono, quindi quelli che ci sono sono più forti.
0: Sono
1: vero,
0: più forti.
1: Ma lui lavora di notte, lavora da vari punti di vista e quindi fa certi tipi di rumore. Cioè, non so, quando si attiva la temperatura, cioè quando la temperatura sale, lui si attiva. Ed ecco che io sento uno stock fortissimo in tutta la casa.
0: Il
1: quello
0: colpo
1: è
0: secco.
1: Quello lì, esattamente.
0: Ma quella è la dilatazione,
1: ecco,
0: termica.
1: Mamma mia, che paura.
0: Perché plastica e metallo si espandono e si contraggono durante i cicli,
1: vedi,
0: di raffreddamento e sbrinamento.
1: Ecco.
0: Quindi la scienza ha spiegato anche questo. Quindi stai tranquilla se durante la notte. Perché non è che il frigo può andare a dormire quando vai a dormire.
1: No, beh,
0: tu.
1: Certo, stanotte lo dirò a mia figlia quando fa il salto nel letto. Dirò: Lucia, tranquilla, lo sbrinamento del frigorifero.
0: Oppure dille che è un concerto notturno del frigorifero, così è anche qualcosa di molto più poetico.
1: È vero.
0: Teddy Swift.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Adesso è qui la bellissima voce di Malika Ayan, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, lo sapete, al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Andranno i biglietti per il concerto di questa donzella che è ai vertici del panorama jazz vocale contemporaneo e risponde al nome di Veronica Swift, in programma mercoledì 13 maggio, ovviamente al Blue Note di Milano.
0: I vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Monica, aiutami tu, dobbiamo convincere quei pochi, pochissimi, che ancora non ci ascoltano.
4: Ascoltate Bonjour Bonjour, un programma con grandi ospiti, cantanti, artisti, scienziati, premi Nobel.
5: E ancora interviste, approfondimenti, cultura e soprattutto giochi con premi ricchissimi.
3: No ragazzi, così però è un po' troppo, queste cose non sono vere.
4: Cioè, scusa Davide, tu hai detto che dobbiamo convincere quelli che non ci ascoltano, giusto?
3: Eh sì, facciamo l'elenco dei veri punti forti del programma, forza.
5: No, sei contento?
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick orosolubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Film strepitoso con una colonna sonora importante come questo brano Harry Nilsson, Everybody's Talking, qui su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo che, come sapete, è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. E allora stiamo per regalare i biglietti per il concerto di Veronica Swift, bravissima, in programma mercoledì 13 maggio al Blue Note di Milano. A chi li regaliamo? A chi?
1: Ciao, sono Tina da Cernusco sul Naviglio e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Tina, bravissima.
2: Vai bene. Ecco, se accendo il microfono
0: anche
2: meglio.
0: Tu fai bene se accendi il microfono, però
2: fai bene Tina,
0: allora,
2: fai
0: e
2: bene.
0: Prima l'accese che non doveva accenderlo, e mo che non deve accendere, non lo accende, che c'hai stasera?
2: È tutta storta questa giornata, ma
0: no,
2: va bene, volge al termine, quindi bene così. Allora, perché il frigo di notte si lamenta, l'abbiamo spiegato prima, la scienza insomma ci ha dato una motivazione, sì. Però il nostro ascoltatore dice o perché è vuoto dopo la cena,
0: ha ragione,
2: o perché è pieno dopo la spesa.
0: E quindi si lamenta un
2: sempre.
0: Po' e quindi ha ragione, potrebbe essere questa una motivazione. No, ve l'abbiamo spiegata poco fa. Succede anche per far la spesa, per esempio, di ridursi all'ultimo minuto.
2: Sì.
0: Non significa, come più volte abbiamo detto, procrastinare a tutti i costi. Però quante volte capita di rimandare un lavoro fino a quando la scadenza oramai non è vicina?
2: Capita spesso, sì. Purtroppo. Allora, secondo c'è un principio che ci dice che il
0: tu
2: lavoro...
0: Lo fai.
2: Sì, l'ho fatto. Ah. Molto spesso quando dovevo provare, magari preparare dei provini per dei lavori, ok? Arrivavo sottodata all'ultimo secondo, così mi costringevo da sola a doverlo fare e quindi non va bene.
0: Cosa
2: però.
0: Dice la ricerca? Cosa è giusto?
2: Allora, tende ad espandere fino a ad occupare tutto il tempo disponibile per completare quella cosa che devi fare. Non
0: sì.
2: È tanto la difficoltà del compito a determinare quanto tempo impieghiamo, ma il tempo che decidiamo di concedere a quella cosa lì che dobbiamo fare.
0: Quindi è il
2: che
0: tempo.
2: Delle volte si espande.
0: Okay.
2: Esatto.
0: La pressione temporale diventa una sorta di filtro che elimina il superfluo, permette di focalizzarsi su ciò che è davvero importante, quindi c'è anche da dire che esiste una procrastinazione attiva.
2: Sì.
0: E quindi è quando rimandi l'attività in modo consapevole. La cosa migliore sarebbe...
2: Tu lo fai, secondo me.
0: Ci provo, quantomeno. Ci provo.
2: Sarebbe
0: gestire bene il tempo.
2: Sì.
0: Perché altrimenti il tuo cervello ti dice, vabbè, questa cosa non stai dando la giusta importanza, arriverai alla fine e poi
2: e
0: alla fine
2: male.
0: Sei...
2: stressato.
0: Sì, a volte sì, a volte
2: esatto.
0: Succede, va bene. Va
2: il
0: bene.
2: Paradosso dell'efficienza si chiama così anche.
0: Ma come sei filosofico?
2: Ma no, è scritto qui.
0: Ah, scusa.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 18:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato così illegale del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. L'Iran pessimista su una intesa con gli Stati Uniti per la fine del conflitto. Parti della proposta presentata da Washington sono inaccettabili, riferisce una fonte vicina ai Pasdaran. Secondo il presidente Trump, la firma sull'intesa potrebbe arrivare la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 i comuni rasi al suolo. Il presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, l'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, interrogato nell'ambito dell'indagine per la profanazione della tomba della giovane, uccisa ad ottobre dello scorso anno dal compagno Son Chin, rinviato a giudizio nel mese di giugno. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media. Fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile anche nella giornata di domani, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del paese, con improvvise acquazioni temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste di Toscana e Marche, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord e Sardegna, con poche variazioni altrove, valori in generale vicini alle medie stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 della Lago di Como dello Spluga, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Laviana verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Gabriele Bianco ce lo può insegnare. Madonna, Holiday, che bello aprire la seconda ora di Take It Easy su Radio Monte Carlo con un brano del genere datato 1983. Avevi 10 anni.
1: Anche tu, Cattaneo.
0: Non lo so. 19:08 minuti, Tamara Donaggio, Giancarlo Cattaneo, tutta la squadra di Take It Easy come sempre al vostro servizio. Se vi va, siamo sempre qui a cogliere, perché no, anche i vostri sfoghi. Magari siete nel traffico. 342-41-41-762. Siamo, come dire, al vostro servizio. C'è chi invia una, ed è Antonio da Cervinara,
1: buonasera,
0: uno scatto. Gli stiamo facendo compagnia e ci sta guardando anche in TV.
1: Grazie, se il mio naso riesci a non fotografarlo così la prossima
0: volta. No, perché?
1: O meglio, fotografa ma non inviare lo scatto, grazie.
0: Hai capito, perché già ve l'ho raccontato che lei va in giro dicendo che ha un lato migliore. Cioè, se devi fare una fotografia a Tamara Donà da un lato, adesso non mi ricordo quale.
1: Perché me lo dissero molti anni fa.
0: No, ma sicuramente.
1: Durante
0: tu
1: il lavoro un regista mi disse: guarda che tu hai un lato migliore dell'altro, non farti fotografare o riprendere da quell'altra parte perché vieni male.
0: Adesso aspetta, qual è? Fammi
1: il
0: capire.
1: Destro.
0: No, aspetta. Girati.
1: E questa parte, vabbè, ma comunque ognuno ce l'ha in ogni caso.
0: Ognuno ce l'ha.
1: Tu invece no, vieni bene da tutte le parti.
0: Se la smetti.
1: Va bene, la musica dal vivo rende il vino più buono. Questa notizia ci piaceva tanto, volevamo aprire questa seconda ora così. Cioè allora, il vino viene percepito come più piacevole quando è associato a un'esperienza sonora di un certo tipo.
0: È uno studio condotto dall'Università di Pisa che ci dice che tutta la musica in generale, anche brani malinconici o nostalgici, aumentano il gradimento, quindi qualsiasi accompagnamento musicale va bene, forse un po' più intenso con musica un po' più, come quella che abbiamo ascoltato, un po' più vivace.
1: Sì. E perché un potente stimolo emotivo interagisce, no, capisci, con il gusto e crea una percezione più ricca e coinvolgente. Proviamo.
0: Quindi, se dovete bere un bicchiere di vino, con la musica in sottofondo è meglio.
1: Ok, stasera provo.
0: Stasera provo. Cosa metti?
1: Ascolto Radio Monte Carlo e bevo un bicchiere di vino rosso che ho già a casa pronto.
0: Intanto, Fulminacci.

0: Questa è Radio Monte Carlo, lui è Jamiroquai allo show di Radio Monte Carlo, appunto, che è Take It Easy.
1: Che
0: i vostri
1: radio
0: messaggi, Radio Monte Carlo, al 342 41 41 762 qui su Radio Monte Carlo.
1: Sì.
0: Allora, c'è un'ascoltatrice che dice: io non bevo vino perché sono astemia, ma bevo il latte. E mi dicono che, ed è vero, perché anche quella è una ricerca,
1: parlammo,
0: con la musica di Mozart, le mucche fanno il latte più buono.
1: Ed è Marzia da Verona.
0: Sì, esatto.
1: Salutiamo anche Claudia da Brugherio, che ci sta ascoltando mentre cucina e ha un bicchiere di prosecco in mano.
0: Vedi?
1: Balla e quindi è molto più felice, conferma la ricerca di cui sopra.
0: Bene.
1: Ma ti chiedo, hai un comodino?
0: No.
1: Neanche io.
0: Ah, vedi.
1: Mannaggia, guarda. Non possiamo fare questa domanda.
0: No.
1: Perché la domanda era: che cosa hai sul tuo comodino?
0: Esatto.
1: Ma tu non hai un comodino. Ma
0: no,
1: ti rendi conto?
0: Anche tu non ce l'hai.
1: Lascia perdere me, non ti preoccupare, fatti i fatti tuoi. Non hai un comodino.
0: Non ho un comodino.
1: Molti sul comodino hanno un bicchiere d'acqua.
0: L'ho avuto un comodino e ho avuto anche il bicchiere d'acqua. È successo.
1: Veramente?
0: Nella vita.
1: Veramente.
0: Perché il mio papà mi diceva: vai sempre a letto con un bicchiere d'acqua perché nella notte può servire. E un fazzoletto sotto il cuscino.
1: Perché il fazzoletto?
0: Perché può servire.
1: Ma perché piangi?
0: No, non lo so, magari il naso, che ne so, hai bisogno, sì, non lo so, e questo è.
1: Ce l'hai un cuscino?
0: Sì.
1: Ok, e il fazzoletto lo metti?
0: Non più, sono guarita. Però, insomma, è una cosa che spesso si fa, il gesto di lasciare proprio il bicchiere d'acqua sul comodino prima di andare a dormire, può essere per alcune persone anche un rituale, per altri invece è una soluzione semplice per avere a disposizione l'acqua se ne hai bisogno.
1: Se ti viene sete, visto che durante la notte può esserci un po' di sudorazione, comunque la temperatura corporea può cambiare, quindi hai bisogno, essendo disidratato alcune volte, di bere. Altri pensano addirittura che sia una sorta di leggenda, perché assorbe il bicchiere d'acqua delle energie negative. Però questo esatto non è. Attenzione all'igiene.
0: Sì.
1: Attenzione, perché
0: la notizia dice: cambiate l'acqua ogni giorno. Vorrei vedere.
1: Vorrebbe vedere. Non è che ce l'hai una settimana lì. Assolutamente.
0: Ma se metti un bicchiere di vino va bene lo stesso.
1: No, ridaglie questa cosa. Non è meglio avere una bottiglia che almeno è tappata, chiusa?
0: Però già aperta, perché sennò di notte come fai?
1: Vabbè, adesso io tutti questi interrogativi non me li sono posti.
0: Un po'.

0: Lenny Kravitz, Radio Monte Carlo, Thinking of You. Salutiamo Piero.
1: No, ciao Piero.
0: E ha un libro soprattutto sul comodino,
1: sì?
0: Che è
1: Bravo.
0: Intelligenza emotiva di Goleman, che è un capolavoro,
1: sì?
0: Un mattone infinito,
1: però,
0: nel senso un bel ma bellissimo, che consiglio di leggere veramente al mondo intero.
1: Mm-hmm.
0: E salutiamo anche Gaspare da Taranto, che invece ha lo scomodino.
1: Bellissimo.
0: Perché è un comodino ma con il ripiano inclinato,
1: ah,
0: ed è fatto apposta per tenerlo proprio sgombro da qualsiasi oggetto.
1: Beh,
0: guarda,
1: lo scomodino
0: che
1: non è male, intelligente,
0: è carina,
1: come cosa,
0: come
1: molto
0: cosa.
1: Molto molto.
0: Ma i messaggi adesso vi servono per votare, poiché c'è la
1: sfida di Radio Monte Carlo di Take It Easy. Potete scegliere voi un brano da ascoltare tra poco.
0: Sì. Mm-hmm. Oggi la parola d'ordine è beautiful. E allora numero uno, Cristina Aguilera, contro In Excess.
1: Bella questa. No, belle tutte e due. Tutti e due.
0: Allora, Cristina Aguilera, Beautiful, sì, numero uno. In Excess, Beautiful Girl, numero due.
1: Votate, votate, votate al nostro numero, il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vacanza. Concerto. Fiorafio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare. Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo. Anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
11: Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro!
21: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Quanto è bello questo brano. Bravi. Beautiful Girl in excess qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, brano che voi avete scelto,
1: sì,
0: e avete fatto bene, tanti voti anche per Cristina Aguilera,
1: certo,
0: ma
1: certo,
0: questo insomma aveva
1: bello
0: un altro spessore, diciamo.
1: Io, a me piacque moltissimo quando uscì il brano di Cristina Aguilera,
0: vero,
1: per cui l'avrei
0: sì,
1: riascoltato con piacere, ma questa
0: di più
1: decisamente
0: sì.
1: Perché, cara Tamara,
0: sì,
1: si chiede, la scienza ha dato mm-hmm una risposta: chiudiamo gli occhi quando ci baciamo.
0: Ah.
1: Uno potrebbe pensare, allora non riusciamo a mettere a fuoco il viso del partner perché siamo troppo vicini.
0: Ma no,
1: no,
0: cosa sei, ipermetrope? No.
1: Attenzione alla dislessia. Esatto.
0: No, quello che è il problema che
1: vabbè,
0: io.
1: Vabbè,
0: no,
1: fa niente. Vabbè, ma comunque è vero che non
0: ma
1: metti
0: sì,
1: a fuoco.
0: Capito,
1: però
0: non è per quello.
1: Immagino almeno, ricordati. La vera spiegazione arriva da uno studio della Royal Holloway University mm-hmm di Londra, che dice che il nostro cervello ha un limite biologico.
0: Ah.
1: Cioè non siamo in grado di gestire simultaneamente stimoli visivi, mm-hmm, quindi guardare la persona, e sensazioni fisiche, tattili,
0: sì, sì,
1: molto
0: sì,
1: profonde,
0: okay,
1: come appunto l'unione di due bocche.
0: Sì, per cui se tenessimo gli occhi aperti, il sovraccarico di informazioni visive sarebbe, diciamo, troppo, e quindi la mente non riuscirebbe a elaborare correttamente le sensazioni del bacio.
1: Quindi ti
0: quindi
1: escludi,
0: tu chiudi per
1: godere a pieno,
0: sentire di più.
1: Brava.
0: È un po' come quando mangi per sentire il gusto.
1: Scusa.
0: Quando mangi per sentire il gusto di quello che mangi, in teoria dicono che non devi guardare una cosa in TV, no? Insomma, non devi, la vista deve essere annullata, se no non percepisci il gusto.
1: Ma io ero sul bacio, scusa, perché mo sei andato sul cibo?
0: E beh, quella cosa lì, insomma,
1: piaceva di più. Ehi,
0: e

0: Coldplay qui su Radio Monte Carlo con The Hardest Part, la parte più dura, più difficile, arriva a breve perché dobbiamo leggere un testo e quindi sarà sicuramente, no?
1: Un testo bellissimo, tratto da un libro meraviglioso, tra poco ve ne parliamo qui su Radio Monte Carlo.
0: Quello che hai letto.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: 1, 2, 3!
15: Team, battiti, like, spring! Grazie Ferrara!
16: Com'è? Tornerà sempre prima di me, prima di lei, perché...
17: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
23: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
27: Prossimamente live, in concerto.
28: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
27: Infoline, bluenotemilano.com.
29: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
30: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
29: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti.
0: pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
1: Iper la Grandi, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: La nuova bellissima di Bruno Mars qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Bella.
0: Molto bella, cantata anche molto bene. 19:53 è il momento di leggere.
1: So che hai letto un libro e ti è piaciuto tantissimo, ma ne leggi tanti. E hai portato una pagina,
0: sì,
1: uno stralcio proprio di questo Poor. Questo
0: Poor
1: è il titolo.
0: Della bravissima Katrina O'Sullivan, che racconta la sua storia vera in questo libro che vi consiglio. Cresciuta in condizioni di povertà estrema, tra dipendenze, violenza, abbandono e anche mancanza di affetto. Però ce l'ha fatta ed è diventata una docente con più lauree al suo cospetto, e quindi ha scritto questo libro bellissimo, veramente, secondo me, imperdibile, Poor.
1: Dal libro Poor leggiamo una pagina di Katrina O'Sullivan.
0: Certi giorni ancora adesso mi sento un'intrusa. A volte ho bisogno di essere rassicurata, di sapere che vado bene, che merito quello che ho, che sono degna.
1: Sono gli strascichi della mia infanzia, qualcosa che il sistema non si affanna per cambiare. Ogni settimana vado a nuotare in una spiaggia.
0: Mio padre ci portava in questa baia quando eravamo piccolini. La spiaggia è fatta di sassi e per arrivare all'acqua bisogna attraversare un pezzo difficile e scomodo.
1: Ma io lo percorro scalzo e procedo lentamente, individuando in quali fessure poter infilare i piedi per evitare di sentire troppo dolore.
0: Non sempre però ci riesco. E comunque, anche quando ci riesco, il freddo pungente del mare d'Irlanda mi travolge in ogni caso.
1: Ma ignoro la tentazione di fare un passo indietro. Arriva sempre il momento in cui il freddo mi colpisce e vorrei uscire.
0: Ma mi trattengo, vado avanti e poi passa.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Splendidi Beatles in chiusura di Take It Easy, questa è Radio Monte Carlo con Something, si chiude anche Take It Easy per questo mercoledì.
1: Sì.
0: Grazie a voi, Tamara, sarai anche ipermetrope, ma leggi benissimo. Fabio secondo me è innamorato.
1: Sì, ma perché... cambio le cose.
0: Sì, ma non fa niente.
1: Cambio le carte in
0: non
1: tavola.
0: Fa niente. Grazie Sergio, grazie Giorgio, grazie Angela, siete veramente belli. Rossella, tantissimi hanno apprezzato il libro, che si chiama Poor.
1: Poor, di Catrino Sullivan. Okay. Molto bello.
0: Take it easy, domani dalle 18, grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
1: Grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabriele Lo Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Mangia l'avocado, arrivano le Breaking News di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Di Maggio domani.
0: Tanto è marcio.
1: Ciao, ma va!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
10: Buona serata da Mattia Venini. Nuove rivelazioni sul caso Garlasco, intercettato Sempio che un anno fa avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono. Per i suoi legali stava solo commentando una trasmissione. Oggi il 38enne non ha risposto ai PM. Teheran pessimista su un accordo per la fine della guerra. Alcuni dei 14 punti del nuovo piano presentato dagli Stati Uniti sarebbero inaccettabili. Ma Trump insiste, si chiude entro la settimana prossima. Forse nuovi colloqui presto in Pakistan. 50 anni fa il terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e furto. Il 53enne è stato interrogato oggi per più di 6 ore. Si cerca nella sua casa. La ragazza di 22 anni è stata uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncin. È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, con l'ex moglie Jane Fonda ha formato una coppia iconica, lascia 5 figli. Calcio, stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Si riparte dal pirotecnico 5-4 a favore dei francesi della gara d'andata. Chi passa trova l'Arsenal in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
11: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile anche nella giornata di domani, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del paese, con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste di Toscana e Marche, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord e Sardegna, con poche variazioni altrove, valori in generale vicini alle medie stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Tra poco in viaggio con Di Maggio con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Love Power era il pezzo di apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Versilia, dal Lido di Camaiore. Domani mattina al Parco Bussola Domani inizia il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Il Radio Monte Carlo sarà protagonista con la gara contro il cronometro dell'ICT Pro, l'Italian Champions Tour, e poi domani sera dalle 18 con il Radio Monte Carlo Cocktail Party, e il sound designer, il DJ in console sarà Beppe Ungaro, e sarà il party di apertura. L'appuntamento con il jumping è aperto a tutti, veniteci a trovare durante la giornata nel nostro stand. E ora fatemi salutare Tamara e Giancarlo, che se non sbaglio conoscono bene i luoghi, visto che siete venuti qui lo scorso giugno per i concerti al Parco Bussola Domani, vero? E saluto anche Davide Ippolito, che si occupa di questa trasmissione da remoto, e si va con Daniel Powter, Have a Bad Day.

0: Ed era Franco Battiato con il suo centro di gravità permanente. E c'è un monumento in Val Chisone, sulla strada che va da Torino al Sestriere, che non tutti conoscono e che si visita in piccoli gruppi. È la Grande Muraglia Piemontese, un sistema difensivo voluto dai Savoia per bloccare gli eserciti francesi. E ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
10: Iperceramica!

0: Toyota. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Era Africa dei Toto, è un luogo da suggerire a chi vuole fare una bella escursione fuori Torino adesso che è primavera, e risalendo la Val Chisone da Pinerolo, oltre Perosa Argentina, arrivare al forte di Fenestrelle, che è la seconda struttura muraria più lunga del mondo. Siamo sulle Alpi Piemontesi a 1800 metri di quota. È un complesso di tre forti, in effetti, San Carlo, Tre Denti, Delle Valli, collegati da mura, bastioni, ponti, levatoi e corridoi che si arrampicano per oltre 3 km lungo il crinale alpino. E il dislivello tra il forte più basso e quello più alto è 635 metri, più o meno come scalare due volte il grattacielo più alto d'Italia. E a collegare i tre forti c'è una scala coperta di 4.000 gradini, protetta da mura spesse 2 metri. Una struttura pazzesca che hanno costruito in 122 anni, dal 1727 al 1850, su ordine di Vittorio Medeo II di Savoia. E nei momenti di massima attività sul cantiere lavoravano fino a 4.600 operai, senza gru, senza cemento armato, senza macchinari moderni, su in montagna oltre i 1.000 metri. Nel 2007 è stato inserito dal World Monuments Fund tra i 100 siti storici archeologici più a rischio al mondo, principalmente a causa del rischio di abbandono e della necessità di interventi di conservazione. Oggi è visitabile con le guide dell'Associazione Progetto San Carlo e si può salire fino al Forte delle Valli percorrendo la scala coperta, ma vi ricordo che sono 4.000 gradini e 600 metri di dislivello, cioè bisogna essere un po' allenati, per il Forte di Fenestrelle, simbolo della provincia di Torino. E adesso sentiamo Prince con un brano ritrovato nei suoi archivi di studio, With This Tear.

0: Savage Garden, e c'è un lago vicino a Roma, il lago di Bracciano, che è perfetto per le gite fuori porta, ma non solo, e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Oh, hi. This is Chico Collier on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Vi aspetto a Monte Carlo Nights Show.
1: Monte Carlo Nights.
2: Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
17: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
23: Tu perché sei così?
22: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

E abbiamo ascoltato Fantasy da Earth, Wind & Fire. Allora, dicevamo che Bracciano è una location alle porte di Roma molto utilizzata per la produzione di film fiction, perché è facile da raggiungere per gli attori e la gente che lavora sul set. Il paese è arroccato su una collina e da quella sua posizione strategica si possono vedere i rilievi appenninici laziali e ai suoi piedi il lago di origine vulcanica. Il castello Orsini-Odescalchi è la parte che caratterizza la skyline del borgo. È un vero castello delle fiabe, cioè una fortificazione imponente che si nota anche da chilometri di distanza. Nel XV secolo la famiglia Orsini trasformò una semplice rocca medievale nel castello di forma pentagonale molto più elegante che vediamo oggi. E il lago di Bracciano lo vediamo, è riconoscibilissimo nelle immagini in TV e nei film, proprio per quella sua forma circolare quasi perfetta che è tipica dei laghi di origine vulcanica. E c'è un percorso panoramico che gira tutto intorno al lago, bello da seguire anche per esplorare i dintorni di Bracciano e per curiosare tra i borghi antichi del Lazio, come Anguillara Sabazia, anche lui affacciato sul lago di Bracciano. Anguillara è un piccolo gioiello architettonico con diverse spiaggette sul lago molto carine d'estate. E adesso vi faccio ascoltare Harry Styles con un pezzo nuovo, American Girls, su Radio Monte Carlo.

0: E con questo brano di Cesare Cremonini eccoci arrivati al segnale orario. Tra poco le breaking news e le previsioni del tempo. Importantissime per noi che siamo al Lido di Camaiore per il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani e siamo all'aperto.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, il delitto di Garlasco. Oggi Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati di Pavia. Secondo gli inquirenti, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono dell'uomo poco prima di essere uccisa. Potrà spiegare tutto, dicono i legali di Sempio, ascoltato come persona informata dei fatti Marco Poggi, fratello della vittima, che ha detto di non aver visto con Sempio un video intimo di Chiara e Alberto Stasi, altro episodio contestato dai PM. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella visita il Friuli a 50 anni dal terremoto che provocò quasi 1000 vittime, radendo al suolo decine di piccoli centri, centinaia le persone costrette a lasciare le case. Parlando da Gemona, luogo simbolo del sisma, Mattarella ha definito il Friuli esempio di resilienza. Dall'estero, inaccettabili secondo Teheran alcune delle clausole del piano che gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran. Prevede l'impegno da parte di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, il sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. E proprio poco fa gli Stati Uniti hanno detto di aver neutralizzato una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso domani in Vaticano per l'atteso incontro con Leone XIV, non si attenuano intanto le polemiche dopo gli attacchi di Trump al Papa. Il pontefice ribadisce: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Calcio e lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 69 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Chiudiamo con il calcio giocato. Bayern Monaco e PSG sono in campo all'Allianz per la semifinale di ritorno di Champions League. All'andata si imposero i francesi con un pirotecnico 5-4. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
4: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile anche nella giornata di domani, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte del paese, con improvvise acquazioni temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste di Toscana e Marche, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord e Sardegna, con poche variazioni altrove, valori in generale vicini alle medie stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
12: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

era Christopher Cross e ringraziamo la redazione del TGcom 24 per le breaking news e ritorniamo in onda dal Lido di Camaiore. Sono qui per il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani che comincia domani mattina sul percorso ostacoli allestito al Parco Bussola domani. Non lo sapevo, ma i tracciati, cioè il posizionamento degli ostacoli, sono disegnati da dei super esperti, in questo caso da un maestro, Uliano Vezzani, detto The Maestro, uno dei direttori di campo più apprezzati del circuito internazionale. E visto che sono qui, oggi pomeriggio ho approfittato per andare a vedere il pontile del Lido di Camaiore, di cui ho parlato in radio diverse volte senza averlo mai visto. E con una camminata sul lungomare di una mezz'ora ci si arriva da qui, dal Parco Bussola domani. Allora, questo pontile lo hanno inaugurato nel 2008, poi l'hanno rinnovato una decina di anni dopo, ed è come un lungo stradone costeggiato da palme che conduce le persone verso il mare, terminando in una grande piazza circolare sospesa sull'acqua. E da lì si può contemplare il mare che si perde all'infinito. Il pontile si snoda per circa 200 metri, proprio bello, ed è diventato il simbolo iconico del Lido di Camaiore. Da andarci al tramonto, perché sul Tirreno il sole tramonta dalla parte giusta, tramonta in mare ed è uno spettacolo con le condizioni meteo giuste. E adesso vi faccio ascoltare Giorgia.

0: It's Probably Me, era Sting. E adesso, dopo il pontile, parliamo di fari, siamo al mare. E una delle tante richieste che mi sono arrivate da quando faccio questa trasmissione, soprattutto voi ragazze, mi chiedete se c'è la possibilità di dormire in un faro. Ed è un'experience che ormai si può fare in varie parti d'Italia anche. Vi consiglio un faro in particolare però, una bellissima situazione romanticissima, tra poco. Il mondo è pieno di luoghi magici e affascinanti, ma uno dei più misteriosi è sicuramente l'Egitto. Scopritelo con Turisanda navigando lungo il fiume che l'ha creato, il Nilo. Vi attendono esperienze uniche e meravigliose crociere a bordo di motonavi esclusive e raffinate, progettate nei minimi dettagli per regalare un'atmosfera intima ed elegante. Coglierete l'essenza e la magia dell'Egitto lungo il fiume leggendario che lo attraversa. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
17: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
19: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Bill Withers con Lovely Day, una delle mie preferite di sempre. E parlando di fari che vengono dismessi dal demanio e quindi poi resi abitabili per turismo, credo che il faro abitabile più bello d'Italia sia il faro di Punta Imperatore, che è sull'orlo più occidentale di Ischia, un faro con palazzina di due piani costruito nel 1884. La sua torre cilindrica è intonacata di bianco ed è sormontata da questa cupola grigia che fu elettrificata nel 1916 dalla Regia Marina. Oggi è stato riconvertito in un resort di lusso con quattro suite molto minimaliste che conservano però le travi originali e hanno una vista pazzesca sul Golfo di Napoli, mentre la lanterna proietta ancora il suo raggio a 24 miglia nautiche e si cena a lume di candela sulla terrazza che domina il promontorio da 164 metri d'altezza. Lì a Punta Imperatore negli anni 30 Lucia Capuano divenne la prima guardiana donna d'Italia dopo la morte del marito. È un vecchio faro bellissimo. Cercate l'immagine sul web, faro di Punta Imperatore ad Ischia, ma per arrivarci bisogna camminare . E i bagagli però li porta un asinello lungo questa scalinata scolpita nella roccia. E adesso torniamo alla musica con Comrade.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ferro e vi ricordo che in prima serata su Canale 5 adesso sta andando in onda il nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, con la conduzione di Michelle Hunziker e con Alvin, tra gli ospiti J-Ax, Alpha, The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci e Samurai J, adesso su Canale 5. Altrimenti tra poco su Radio Monte Carlo parliamo di jet privati. Quanti sono secondo voi?
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Era Linger dai Cranberries, e in Francia il giovane economista Gabriel Zucman propone di introdurre una nuova imposta per le persone ultra ricche pari al 2% del valore totale del loro patrimonio ogni anno. E come si fa a capire che uno è veramente ricco? Beh, un simbolo di ricchezza per esempio sono i jet privati usati dai richissime, no? Che hanno l'aereo di proprietà. Ecco, quanti ce ne sono in Francia di jet privati? Dite un numero. 10, 20, 100, non parlo di jet affittati per l'occasione, charterizzati, no. In Francia sono una cinquantina i jet privati proprio di proprietà, e sicuramente uno, forse più di uno, è di Bernard Arnault, il proprietario del gruppo del lusso LVMH, che è l'uomo più ricco di Francia, periodo anche del mondo, è il più ricco, con un patrimonio personale di oltre 190 miliardi di euro. I jet privati sono uno schiaffo non tanto alla miseria, anche a quello, quanto alla sostenibilità. Non voglio fare l'attivista per il clima, però a conti fatti, per singolo individuo trasportato, i tragitti di aerei privati rappresentano 14 volte il consumo rispetto ad un trasporto con aereo di linea e 50 volte quella di un treno. E intanto i ricchi sono davvero sempre più ricchi. Parlo della Francia per non creare ulteriori tensioni in Italia. E attenzione, perché in Francia l'hanno già fatta una volta una rivoluzione. E adesso Harvey con Lie to Me.

0: E su questo brano ci salutiamo, vi lascio con Nick che sarà live dal Blue Note stasera. Ciao Island, ringrazio Davide Ippolito per la gestione da remoto di questa trasmissione dalla Giorgio Armani Arena al Lido di Camaiore. A domani mattina alle 11.30 con Rosaria e Filippo. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
4: Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Oh yeah, si chiama Is It Love, e questa è la musica di Miles Sanko che apre il nostro volo stasera dopo il viaggio del mio amico Maurizio, che saluto. Buona serata Maurizio e benvenuto a Monte Carlo Nights live in diretta da Blu Note di Milano. Un po' grigio a Milano stasera per quanto riguarda il tempo, ma qui dentro per fortuna si sta bene, e poi la musica scalda sempre il cuore. Sul palco un trio di New York, si chiamano New Jazz Underground, giovani musicisti che hanno già alle loro spalle delle collaborazioni importante, e fra poco uscì anche un nuovo disco. Dopo ci colleghiamo con il palco a sentire qualcosa dal loro concerto, già di un brano in particolare che suoniamo già nel nostro programma. Un saluto a Paolino in studio 1 di Radio Monte Carlo, e qui con me c'è Dario al Blu Note di Milano. Dopo Miles Sanko adesso andiamo a sentire la musica di Quincy Jones, un brano che piace molto al nostro Paolino, e in regia è dal suo celebre album The Dude. Ascoltiamo proprio il brano che dà titolo a questo suo album, e qui insieme con Quincy nei cori c'è Patty Austin, c'è Michael Jackson insieme con a fare i cori in questo brano. Quincy Jones, Monte Carlo Nights con The Dude.

0: Ah, yes, ecco il suono di una chitarra che conosciamo molto bene a Monte Carlo Nights, quella di Pat Metheny, un brano del nuovo album di Pat. Il brano si chiama In On It e vi ricordo che Pat sarà in Italia dal 2 al 9 in concerto a presentare questo nuovo album e anche i suoi grandi successi con una nuova band di musicisti pazzeschi, come sempre. Non perdete fra poco una voce straordinaria, quella di Samara Joy, e poi nuova musica di un progetto che arriva da Napoli con super ospite Tom Misch.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per l'imbarco a...
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
18: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
19: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Ah, yes. Un talento davvero straordinario è quello della voce di Samara Joy. Poi lei è un gioiello proprio di persona. L'abbiamo conosciuto alcuni anni fa, la prima volta, quando era sconosciuto. Adesso ha 5 Grammy Awards a casa sua, ha solo 25 anni, una cosa mai sentita prima. Anche per far capire quanto voce, quanto talento ha questa ragazza, ancora così giovane, e avrà una strada davanti a sé davvero straordinario, e ci regalerà sicuramente dei momenti meraviglioso come questo brano che abbiamo sentito, un bellissimo standard, Everything Happens to Me. Allora, da New York andiamo a Napoli a sentire una novità del progetto Nu Genea, insieme con loro super ospite alla chitarra e alla voce, Tom Misch, che conosciamo molto bene. Ascoltiamo questa nuova produzione che hanno fatto insieme, si chiama One Non, on Radio Monte Carlo with Nick the Ninefly, live from the Blue Note, Milano. Spero che voi state bene, siete in un posto bello caldo, e la giornata è andato bene e la serata sta andando meglio. So, listen to the sound of Monte Carlo Nights, Nu Genea with Mr. Tom Misch on Radio Monte Carlo.

0: Ah, yes, on Monte Carlo Nights, ecco la musica di Miles Davis con questa bellissima versione di Ronnie Jordan, un disco meraviglioso che si chiama The Antidote. Se avete seguito un po' il periodo dell'acid jazz, uno di quei dischi da avere nella vostra raccolta, ha fatto storia questo disco di Ronnie, un disco che ha influenzato anche molto Pat Metheny quando glielo abbiamo fatto ascoltare per la prima volta. E un altro artista da ascoltare e avere tanti dischi suoi è quello di Stevie Wonder, fra poco on Monte Carlo Nights.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Hey, dum dee do see, oh,

0: Ah, yes. Si chiama Mira, abbiamo ascoltato la musica di un talento elegantissimo, molto raffinato, Melody Gardot. Un po' di tempo che non la vediamo in Italia, e abbiamo avuto il piacere di averlo anche qui a Blue Note e anche a Monte Carlo Nice tanto tempo fa. Hey, non perdete fra poco la versione originale di What You Won't Do For Love, un classico di Bobby Caldwell, proprio interpretato da Bobby Caldwell.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

yes. Questo gira gira. Che bello. È un brano che amo da tanti anni. Questa è la versione originale che ci arriva dagli anni 70 di Bobby Caldwell, che ci ha lasciato nel 2023. E questa sicuramente è la sua testimonianza di grande artista che era. E questo brano io mi ricordo tanti anni fa ad Umbria Jazz, quando, o forse 25-30 anni fa, c'era un locale che si chiama Dall'Orso, perché il proprietario era proprio un orso come tipo. Ma la sera si faceva i jam session dalle 2 fino alle 4 della mattina, e questo era uno dei brani che suonavano tutti i musicisti americani. E a proposito di Umbria Jazz, lunedì abbiamo fatto la conferenza stampa qui a Milano con tutto il team di Umbria Jazz e tutta la squadra di Radio Monte Carlo, con il nostro direttore Stefano Bragato, e c'era anche alcuni miei colleghi che saranno a Perugia. C'era Rosaria Renna, e poi c'era Filippo Firli, c'era Isabella e c'era anche Chiara Lorenzuti, mentre Tamara e Giancarlo erano in diretta. Ma è stato molto bello a sentire tutto il programma di quest'anno, e noi saremo lì in diretta dal 2, no, dal 3, io arriverò dal 3 al 12 di luglio. Vi racconteremo la musica di quest'anno, ci sono tanti amici e poi tanti grandi artisti internazionali. La musica adesso è di un artista inglese molto raffinato, una voce molto singolare, si chiama James Blake, ultimo singolo per lui dedicato ai tempi in cui stiamo vivendo, trying times, ovvero sono momenti difficili. On Radio Monte Carlo, James Blake.

0: Bo Scaggs on Monte Carlo Nights con il suo I'll Be Long Gone, ed è un brano recente dal 2025, ma ricordiamo tutti il suo grande successo internazionale che è Lowdown, che è un capolavoro. Fra poco Anita Baker, e andiamo a sentire qualcosa dei nostri amici live dal palco di Milano, New Jazz Underground.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio agli applicatori skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

Oh, Monte Carlo Nights, ecco la classe e l'eleganza di Anita Baker, musica di qualche anno fa ma è sempre molto bello. Questo brano si chiama Lead Me Into Love di Anita, e prima abbiamo fatto una chiacchierata insieme con i giovani musicisti che erano qui con noi questa sera a suonare New Jazz Underground, e abbiamo anche un brano dal vivo del loro concerto qui. Il brano che ascoltiamo si chiama Jazz is a Four Letter Word, ed è un gruppo che si sono messo insieme, penso, durante i COVID, si mettevano a suonare insieme all'aperto per non avere problemi. Ascoltiamo dal vivo il sound di questo giovane gruppo newyorkese, New Jazz Underground, live da Blue Note on Radio Monte Carlo.

Ah, yes, ecco, live dal palco da Brno di Milano, questa è la musica dei New Jazz Underground che abbiamo appena ascoltato con il brano Jazz is a Four Letter Word, un giovane gruppo e mi sa che ne sentiremo parlare di loro. Il nuovo album esce il 29 di questo mese. E a proposito di nuovi album, adesso andiamo a sentire un brano del nuovo album del nostro amico Max degli Gabban. Vi ricordate tutti i Gabban, il loro grande successo Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing? Si sono separati da qualche anno e questo è il nuovo lavoro del bassista Max. Il brano si chiama Loving Living on Radio Monte Carlo, dall'album Walking, Moving, Loving, Living.

0: adesso Sakamoto, no? Eccola qua la novità di Max From Gabin con Loving Living, e fra poco non perdete una versione nuova di Merry Christmas Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto, e vi devo dare qualche informazione di un film che sarà trasmesso in Italia il 19 di maggio, una sera solo alle 20:30 in tutta l'Italia. Fra poco vi do notizia.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Ah yes, la musica della notte di Monte Carlo Nights con questo capolavoro di Ryuichi Sakamoto. Questa è una versione nuova, si chiama The Opus Version, e questa versione fa parte di un film che sarà nelle sale italiane dal 19 maggio al 19 maggio, non dal, ma solo il 19 maggio alle ore 20:30 in contemporaneo nazionale. L'intitolo del film Ryuichi Sakamoto Opus, è un film diretto dal figlio di Sakamoto, Neo Sora. Sakamoto ci ha lasciato il 28 marzo del 2023 e questa è la sua testimonianza di vita, perché ha preso 5 giorni e ha riregistrato le sue musiche in questi 5 giorni con il suo figlio e un team di produttori che hanno filmato questi suoi ultimi 5 giorni di lavoro finché lui poteva ancora suonare. Alla fine non ce la faceva più, però ha fatto tutto un disco. E per capire dove si può guardarla in Italia, andate su nexostudios.it e in questa pagina web troverete tutte le sale cinematografiche in Italia dove si può andare a vedere questo film, e deve essere meraviglioso. Lui era un artista meraviglioso, abbiamo ospitato qui 2 volte nel mio programma, una volta con un pianoforte dove ha suonato e ci ha raccontato le sue storie, anche questo brano qua quando lui era in studio insieme con David Bowie per il film Merry Christmas Mr. Lawrence. Era un artista che ha lasciato il segno nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Perciò 19 maggio alle 20:30 in contemporaneo nazionale nel cinema il film Ryuichi Sakamoto Opus, diretto dal figlio. Adesso questo fine settimana, venerdì e sabato, sul palco da Bruno di Milano c'è Sara G. Morris e Tony Remy, nuovo disco. Il brano che ascoltiamo adesso di Sara e Tony è dedicato a Amy Winehouse, si chiama Is Where the Magic Is Found on Radio Monte Carlo.

0: Lei si chiama Olive Jones, è una giovane cantante che arriva dal sud dell'Inghilterra, a Dorset, una zona molto bella dell'Inghilterra, e nuova sulla scena musicale, e il brano è Plains, quella che abbiamo appena sentito da Olive. La settimana prossima torneremo in diretta, come facciamo una volta ogni settimana, e mio ospite sarà una cantante che si chiama Veronica Swift. E se vi piace il jazz vocale, lei è un'artista da conoscere, a parte che c'ha una un'energia, un carattere, un tiro sul palco straordinario, e poi canta in un modo incredibile per quanto riguarda lo scat vocale, ovvero usare la voce come se fosse un strumento musicale, un sassofono, una tromba, e non tutti sono capaci di farla. Io mi piacerebbe farla, ma non sono capace. Mio amico Gigi Telesforo è bravissimo, e mi ricordo tanti anni fa mi prendeva sempre in giro Fausto Terenze, salutiamo Fausto Terenze, che quando diceva Nick, ma tu vuoi fare mi prendevano sempre in giro in radio, va bene, no? Però è un'arte, devi sapere farla bene. Tanti ce l'hanno naturale e altri no. Comunque questa cantante è da vedere mercoledì prossimo, si chiama Veronica Swift, saremo in diretta con lei. Fra poco il nostro jazz a mezzanotte, un brano meraviglioso dedicato alla poetessa americana Miss Angelou, dal disco di bassista Christian McBride.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte, un brano dell'album People Music del celebre bassista Christian McBride e il suo gruppo Inside Straight. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Miss Angelou, è un brano scritto dal sassofonista del gruppo dedicato a questa celebre poetessa americana che era Miss Angelou. Abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare questa sera live da Bluno di Milano fino a luna, siamo insieme. Adesso a Touch of Italian Music, un po' di musica italiana con il cantautore molto raffinato Bungaro e il suo nuovo album Fuoco Sacro, e ascoltiamo il brano Brisa Morena.

0: La musica della notte di Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato si chiama Against the Current, ovvero contro il corrente, ed è un brano dal cantautore celebre islandese Ásgeir. Il nuovo disco di quest'anno si chiama Julia. Fra poco un incontro bellissimo dedicato alla musica, dedicato all'amore, cantato da Tony Bennett e George Michael.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

How do you keep the music playing? How do you make it last?

0: On Monte Carlo Nights, un incontro vocale bellissimo, quello di Tony Bennett e George Michael, dell'album di Tony Bennett, Duets, an American Classic. Tony ha fatto due album di duetti con grandi personaggi e interpreti da tutto il mondo che hanno cantato insieme con lui e sono dischi bellissimi, una testimonianza del talento di questi grandi artisti. E qui con Tony c'era la voce, il talento di George Michael e questo bellissimo brano che arriva dagli anni 80, si chiama How Do You Keep The Music Playing, come si fa a lasciare la musica andare, è un metaforo per dire come si fa a mantenere questo amore vivo. Il brano in origine era un successo per James Ingram e Patty Austin. Adesso vi porto in Canada a ascoltare un brano della cantante Dominique Filaimé dal suo ultimo album My World Is The Sun, la sua voce e la sua composizione con il brano che si chiama Il Fiume, The River, on Radio Monte Carlo.
1: Let them fires burn inside my head. May the rivers flow down my veins.

but I could not see. And I don't wonder, as a wayward soul.

nuova musica nel nostro viaggio stanotte, che arriva da Londra dal talentuoso e amatissimo artista inglese Jesse Ware. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Automatic e fa parte del nuovo disco appena uscito, che si chiama Super Bloom, che sarebbe in italiano una fioritura eccezionale, oppure una super fioritura. La voce in arriva è quella di Diana Krall, che ci interpreta un brano di Mr. Tom Waits.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

La voce al Monte Carlo Nights di Diana Krall, che ci ha interpretato un brano di Tom Waits degli anni 80 che si chiama Temptation. Il disco di Diana si chiama The Girl in the Other Room, un album prodotto dal suo celebre marito Mr. Elvis Costello, che incontreremo quest'estate ad Umbria Jazz proprio per l'ultima serata, e sono curiosa di incontrare Elvis Costello e fare una chiacchierata con lui, perché è un grande amante anche della musica jazz. E a proposito di jazz, qui abbiamo un giovane artista americano innamorato degli standards del jazz, 25enne, chitarrista e compositore, si chiama Aaron, e da Aaron ascoltiamo il brano Wonderful Thing, una cosa meravigliosa.

0: E stanotte con la musica del duo newyorkese Thievery Corporation ci salutiamo con un brano loro del 2020, dove loro sono andati a rivisitare la loro musica in chiave sinfonica. Infatti l'album si chiama Sinfonique e il brano affascinante è Lebanese Blonde. Mando un abbraccio a Paolino che si trova in studio 1 di Radio Monte Carlo e qui insieme con me il nostro Dario Rizzuto. Un abbraccio ai nostri ospiti da New York, il trio New Jazz Underground, che ci hanno regalato un bellissimo concerto dal vivo. Torneremo la settimana prossima con una voce fantastica, quella della cantante jazz Veronica Swift, un'artista da conoscere. Per adesso, da Nick the Night Fly, come sempre, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni istante è eternità, perché l'eternità può sperimentarsi in quel minuto. Ogni giorno è minuto e ora. È una finestra attraverso la quale potete scorgere l'eternità. La vita è breve, non di meno è senza fine. L'anima non perirà. Ma a causa della breve stagione di questa vita, voi dovreste mietere quanto più potete dell'immortalità. Paramahansa Yogananda.